0: Sei ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: There goes brand new.
1: Thank you, man.
0: Okay.
2: Radio Città Fujiko.

0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
2: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
3: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
2: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
4: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
5: Oggi esteri dell'agenzia di...
6: Assicurare responsabile alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro.
7: Particolare preoccupazione è stata espressa per Libano, Libia, Israele, Ucraina e naturalmente Palestina e Gaza.
6: Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega:
8: noi sosteniamo la soluzione dei due stati, questo da sempre, e anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM, e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
6: Luci d'Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2000 giovani a portare la loro testimonianza, anche politici e artisti.
9: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia, ma anche nel cuore di Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
10: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo, come loro, e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
6: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitato dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.

0: Grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda, che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il fatto.

0: Giù dalle Brande, Massimo Alberto.
1: Buongiorno, è stato degli arditi, dottore, con queste cose Italia.
0: Buongiorno Italia, perché ci ascoltano gli italiani.
1: Ha fatto questo alza bandiera vocale, insomma, bandiera.
0: No, è una bella giornata di fine, cioè finisce la settimana, quindi
1: possiamo, perché è venerdì,
0: domani
1: Italia,
0: possiamo dormire,
1: perché è venerdì,
0: domani si dorme, domani è il giorno più bello della settimana.
1: Ah, lo so. Per lei è una buona notizia che sia venerdì.
0: C'è un'altra buona notizia per voi,
1: per i nostri ascoltatori, che magari per molti di loro è anche
0: buona notizia,
1: anche
0: che non
1: per
0: ci siamo
1: essi, anche per essi è una buona notizia che oggi è venerdì e che domani non ci siamo.
0: Certo.
1: Diamone un'altra, facciamo il tris.
0: Perelli, dai.
1: Il colombo che il piccolo Tullio,
0: un colombo,
1: aveva salvato dal feroce gatto Melampo, ha ritrovato la libertà.
0: Dai, l'ha liberato, bene.
1: Tullio e il lodo Gaspare, che lo ha aiutato nell'impresa.
0: Certo, se no prendere un piccione.
1: Dopo averlo amorevolmente curato e fatto anche recuperare un po' di peso, perché era molto deperito, poverino, insomma, lo hanno liberato nel forno.
0: Melampo,
1: il gatto, il feroce Melampo, attende pazientemente i resti, magari l'ala, la testa, un po' di ossa, insomma.
2: Io, da vita mia, due certezze tengo. La prima, cul che caga, non c'è lira che paga. E la seconda, tutte le mattine, giù dalle Brande, che non paga, ma...
0: Di nuovo in diretta, questo è il momento più faticoso, perché quando finisce la settimana, venerdì, è un po' come il Tourmalet per un ciclista, è l'asperità più dura, più difficile. E questa è l'arte spiegata ai bambini. C'è qua il piccolo Lollo. Ciao Lollo, buongiorno.
3: Ciao Massimo.
0: Ecco, parlare di arte con Lollo, cercare di comunicare la grandezza delle pitture, di questi quadri, a un bimbo, un fanciullino, è molto complicato. Fra l'altro oggi parliamo di un quadro di George Gross, Eclissi di Sole, un olio che è fatto nel 26, fortemente anticipatorio, perché dipinge attorno a un tavolo da poker dei personaggi che poi sono von Hindenburg, a denti scoperti, che era il presidente di Weimar, che ha lunghi baffi, divisa militare, medaglie, un'ironica corona d'alloro, e altri quattro uomini che sono politici finanzieri senza testi, in abiti formali, che rappresentano la classe politica cieca davanti ai problemi della Germania, affarista e corrotta, serva del potere militare. Questo per dire che è un quadro che ha moltissimi significati. Fra l'altro c'è anche il popolo, che è un asino accecato dal paraocchi, che si nutre dei giornali asserviti al presidente e al banchiere. Quindi un quadro fortemente critico, politico, un quadro che non lascia indifferenti. E questo è il problema principale, perché comunicare l'arte ai bimbi... vediamo, intanto partiamo dall'ABC. Lollo, hai visto questo quadro? Cosa ti ha comunicato?
3: Massimo, ma questo quadro qui, questo signore Gross qua, lo ha fatto nel centro anziani dove vanno i nonni?
0: Perché? No.
3: Perché il nonno ha detto che sembra di essere lì.
0: Può essere, gioca una carta anche lì.
3: Allora, ha detto che c'è Bruno Leonardi.
0: Sì.
3: Che lì al centro anziani lo chiamano al generel.
0: Ok.
3: Al generel, okay. Perché quando gioca carte sembra che dia sempre gli ordini. E il suo compagno, quando glielo dice sempre, è arrabbiato. Quando dice: Zugeltri, imbecil, vales, stop it. E qualcuno lo chiama anche al generel professor, perché si crede un gran giocatore e insegna a tutti.
0: Lollo, sai che tutto questo non c'entra una beata mazza con il quadro di Gross, che invece rappresenta la Germania degli anni 20.
3: E poi c'è quel signore lì che non gioca. È detto il nonno che sembra Biavati, che non gioca mai.
0: Non gioca mai
3: perché è griccio e non vuole pagare le consumazioni se perde.
0: Bene.
3: Anche se poi lui è pieno di soldi,
0: sì, ma lasciamo perdere.
3: Come questo signore qua, che c'è tutto vestito bene, pieno
0: vogliamo
3: di soldi.
0: Vogliamo lasciare perdere
3: lui.
0: Quello che dice il nonno.
3: Non gioca mai, però guarda le carte degli altri e le dice pian pianino al generel. Glielo dice, come fa questo signore qua che parla nell'orecchio
0: Benedetto
3: del generel. Sai perché glielo dice? Lui spera, dice il nonno, che si vince e gli paghi un caffè anche a lui.
0: Certo, allora mettiamo il pensiero nel nonno, vorrei sentire il tuo parere su questo quadro, perché è l'arte spiegata ai bambini, non ai nonni.
3: Poi ci sono quelli lì che giocano, che sono senza testa. Ecco, sono quelli che vogliono sempre giocare a carte, ma non capisco niente.
0: Per sempre il nonno, però.
3: Sì, Benfenati. Cesare il Vecchio, Pippei, Melotti e Elmi, che a me mi fa ridere. Uno senza testa che si chiama Elmi.
0: Fa ridere. Insomma, quindi questo è tutto quello che mi tiri fuori da questo quadro?
3: Poi sai che Elmi viene sempre lì al centro anziani col suo cagnolino, Bibo.
0: Sì, ti faccio notare che Volindenburg, non Elmi. Cioè, stiamo parlando di altre cose, siamo a un altro livello.
3: Viene con Bibo.
0: Con Bibo.
3: Bibo ha l'abitudine di saltare sui tavoli dove ci sono i giornali e li rompe tutti in pezzettini.
0: Come l'asino, che però rappresenta il popolo, c'è un livello un pochino più...
3: E sai cosa dice il nonno, Massimo? Nonno dice che Otello, che tiene dietro al bar del centro anziani, fa il barista, è arrabbiato con Elmi e con Bibo. E quando fanno la festa del centro e cuociono le costoline e la salsiccia, mette sulla griglia anche Bibo e lo fa mangiare Elmi.
0: Ah, che risate!
3: Lì nel quadro però non c'è Bibo, non ma c'è Bibo. Un sommarino.
0: Esatto.
3: Forse con lui lo fa con la polenta.
0: Bene, Lollo, è tutto quello che hai da dire, te, quel deficiente di tuo nonno, non avete altro da aggiungere su questa opera? Cioè, che vi invito ad andare a vederla, perché è un'opera molto bella, piena di significati simbolici. Hai altro da dire? Oltre a Elmi e le altre minchiate che avete detto finora?
3: No, il nonno mi ha dispiegato così.
0: Tu il nonno non lo devi ascoltare, tu devi parlare con la tua testa, cercare di capire. Va bene, grazie Lollo, grazie, non ce la puoi fare.
4: Scorreggificio Bristol, Viale dei Navigatori 4, Pontecchio Marconi. Vasto assortimento di peti, muti, rombanti, sibilanti. Ampia vetrina delle occasioni con usato sicuro. Bristol, in un soffio il tuo stile. Lo scorreggificio Bristol vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande.
0: Di nuovo in diretta, Alberto.
1: Siamo pronti, dottore.
0: Abbiamo ospite il mio Prolasso.
1: Prolasso, il nostro maestro Prolasso.
0: Mimmo alla radio. Mimmo Prolasso, perché
1: sta salutando il maestro, dottore.
0: Sì. Ah, quello è un saluto.
1: Lo saluto.
0: Per chi non lo conoscesse, chi non se lo ricorda, è quello della gag del cammello con l'eritema solare, che ha divertito grandi e piccini, ha fatto ridere un po' tutti. Io me la rivedo già con gli occhi. E niente.
1: Perché vederla con le orecchie diventa difficile, insomma.
0: Se chiudo gli occhi la rivedo e fa ridere. Niente da fare, l'eritema fa ridere. Prolasso è qua con noi e avete mandato le domande, quindi noi abbiamo l'occasione per fare le domande al mio Prolasso, che però non risponde con la voce, Mima, e quindi Berto è qua per essere la voce di Prolasso.
1: Sì, ormai dottore, io sono un mediatore culturale praticamente, sì. Una bella soddisfazione per me, che con lei sono sempre stato trattato come la ciabatta rotta.
0: C'hai tutto lo spazio del mondo, sei l'esperto, cioè, anche un club pasti per Berto, cioè non esiste un club pasti per Bariselli.
1: Ma non l'ha mica fatto lei il club pasti per Berto, io dico qui sono sempre trattato come la ciabatta rotta.
0: No, vuol dire che sei valorizzato.
1: Qui nella fattispecie, qui per non dire da lei, comunque.
0: Se fanno un club vuol dire che sei valorizzato, lascia stare. Allora, dimmi la radio, ci scrive Seba, dov'è qua? Seba 77 e parla dell'abito.
1: Profilattico, scusami.
0: No, lo so, Seba 77, Sebastiano sarà.
1: Ah, Seba, Sebastiano.
0: Ma un mimo veste sempre di nero attilato? Prolasso, anche il pigiama fatto così? Questa è la prima domanda. Una domanda un po' scherzosa, se vogliamo.
1: C'è anche il pigiama è nero e attilato. Sì, insomma, sì. Adesso,
0: vabbè, anche in spiaggia è nero attilato.
1: Rispondiamo alla domanda di Seba 77. Allora.
0: Maestro, mi sembra un po' alterato. Non l'ha presa bene quella domanda.
1: No, intanto il nero va su tutto, tanto per cominciare.
0: Sì. E questo lo vedi dal movimento che ha fatto lui.
1: Sì, anche così, anche se il palcoscenico ha delle tappezzerie di colori strani, che magari potrebbero non stare bene. No,
0: il nero ci sta.
1: Il nero ci sta.
0: Tutto questo...
1: Se dovesse essere blu, che col nero non sta tanto bene, però il maestro ha il costume giallo.
0: Ma tu lo vedi tutto questo dei quei tre movimenti che ha fatto?
1: Vede che sta un limone in mano e sta indicando.
0: Ho capito, da lì è un costume giallo.
1: Un po', perché questo era un po' difficile da.
0: Costume
1: da...
0: giallo con un limone.
1: No, è il limone giallo, insomma.
0: E il costume cosa
1: si dice giallo limone, mica giallo catrame. Vabbè. Ecco. Però viene usato poco.
0: Sì, questo costume qua. Sì, certo.
1: Vede il maestro che si liscia i muscoli,
0: sì.
1: E poi anche lì davanti si sta lisciando, sì. Lì davanti.
0: Ma è un bellissimo gesto.
1: È l'attillato.
0: Ah, l'attillato.
1: Vuol dire, sta mimando l'attillato, che serve a evidenziare ogni piccolo movimento del corpo dell'artista.
0: No, in questo senso
1: spiega l'attillato.
0: Quando il mimo è in riposo potrebbe anche vestirsi normale, parlare.
1: Allora, questi qui col corpo parlano,
0: Ecco.
1: Se si mettono dei gabbanoni addosso non si capisce mica più niente. Vede il maestro col braccio che penzola lì nel basso ventre,
0: sì.
1: vede come dondola.
0: Sì, sì.
1: Vuol dire che lui il pigiama non lo usa, dorme nudo.
0: Questa è una notizia per voi a casa.
1: No, ha chiesto se il pigiama era attillato. Certo. Io non lo uso, vedi come dondola lì giù.
0: Capito.
1: Sa significare che senza pigiama dorme nudo, quindi sbindola in cosa.
0: Però sbindola, capisci che lui dorme nudo, c'è un salto culturale notevole. Comunque, Gesa di Zola fa riferimento alla famosa lite col mimo scorbuto. È stata

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
0: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16:30.
5: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecostrio, Yannick Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Domenica.
1: E 10 secondi di ritardo, ma vai con liscio, vai, è venerdì, meno male, metà maggio ormai, è venerdì 15 maggio, seconda settimana volge al termine per questo quinto mese del 2026, il buongiorno c'è come con il Breakfast Club, oggi Serre, Angelica, Emilia Romagna Festival, insomma andiamo in scena in maniera ottima e abbondante. Al microfono in regia, William Piana vi accoglie, non proprio puntualmente, ma quasi, però i quotidiani ci sono, questo è anche motivo di entusiasmo per iniziare una prima colazione in diretta. Non che abbiano tutti questi gran contenuti, però almeno abitudinario come sono, il breakfast può iniziare con la consuetudine dovuta. Un caloroso abbraccio a voi, anche se il meteo certamente oggi 9 gradi, non è certo primaverile per il weekend, non è previsto un tempo da spiaggia, la prendiamo come viene comunque. Anche il brano del buongiorno di oggi ci porta un po' di buon umore, allo stesso tempo troveremo una playlist un po' particolare. Quindi 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Dal nostro link l'estensione di frequenza in DAB www.radiocittafugico.it. Salutiamo Dino dalla Bolognina che si è preso un po' di vacanza giustamente. Aspetto, come aspettiamo ascoltatrici e ascoltatori, consigli per i brani di musica italiana, quindi la possibilità di aprire la nostra playlist. Oggi, beh, mi sono arrangiato un po' cercando ispirazione e necessità dalle sensazioni dettate dal momento. È stata una settimana piena, intensa e non è finita, e quindi iniziamo così. Con chi? Con Silvano e con Enzo Iannacci. A tra poco.
2: Adi. 1, 2, 3, il titolo è...

0: No, perché ho bisogno di un po' di leggerezza, veramente, settimana impegnatissima, non è finita, poi la prossima, come si dice, la seguita.
1: E la storia del nostro possibile lavoro continua, anche se so di te.
0: Faccio le prove perché stasera al bar Maranello di Loreo ci sarà il karaoke, penso di portare questa produzione.
2: Mi hai sfogato girandoti. Sì. E la giro, la giro, la vado, la gira. E la giro, la giro, la vado, la gira.
0: Ma è Maranello perché tu sei appassionato così di Formula 1, a me non interessa niente, anzi per me ogni volta che c'è un motore non è uno sport. No, assolutamente, è che quando ho preso il locale era pieno di poster della Ferrari, allora ho pensato di chiamarlo in questo

0: No, poi è scritta meravigliosamente bene, è una gran bella canzone, una storia d'amore stupenda, che così volge al termine per lasciare spazio alla lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni. Come vi ho detto oggi, playlist un po' particolare e quindi ce l'ascoltiamo assieme, almeno per i primi brani. Però ricordo che la lettura delle prime pagine, anche per oggi, venerdì 15 maggio, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Professore, non le dico, Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
4: Ho capito. 3 applicazioni di Afasol di 1 ora l'una. Subito.
0: Ecco, io farei delle applicazioni di Afasol subito, piuttosto che... Comunque questo discorso lo farei volentieri, guarda, un non le dico, come se fosse Antani da trazione. A quanti professori che lo farei. Comunque, lettura delle prime pagine. Corriere della Sera, titolo principale: Trump e Xi, sorrisi e sfide. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Traduco. Ok, va bene, ma se vieni a fare il Tony da noi come hai fatto in Iran, là ne hai prese tante, qua ne prendi il doppio. Il tycoon dice intesa su Hormuz, dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari. Gli Stati Uniti compreranno 200 Boeing. Intanto la citazione Tucidide, la trappola al fascino dei classici. È certo che citar Tucidide con Trump, insomma. Intanto Martina per la FAO, l'ostacolo è Sanchez, sì del governo, sinistra divisa. A fine mese Putin sarà a Pechino, Mosca irride Donald, è lui che non ha carte. Intanto svolta sui super yacht, Ferretti va ai cinesi, la mossa e le polemiche. L'ex premier, il processo, Draghi scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli. L'Unione Europea, le strategie, l'occasione storica per l'Europa, l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, centropagina. La cronaca, la tragedia, in una grotta a 50 metri di profondità. Perché ci siete andati? Si immergono alle Maldive, morti 5 italiani. Annegata con la figlia, la docente sub che proteggeva i fondali marini. La conclusione, l'intervista a Pinelli del CSM, toghe e politici. Serve il rispetto dalle due parti. Chiudiamo il Corriere della Sera e prendiamo Repubblica. Riporta questi sventurati in prima pagina con immagini. Maldive, la strage dei sub. 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Bauvu. Ignote le cause. Erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente. Monte Falcone con la figlia, recuperato un solo corpo. Vagli a prendere là sotto. Xi avvisa Trump. Taiwan è un rischio. Spiragli su Hormuz. Draghi scuote l'Europa. Ora siamo davvero soli. Questa è la conclusione di Repubblica quando sono le 7:10 minuti, quasi 11 minuti. Ho detto oggi playlist un po' atipica, vediamo se riesco a recuperare anche il prossimo brano al quale tengo tantissimo. È un brano che ha una storia molto particolare, è un brano di musica italiana, è quello che vi posso dire, però è interpretato in inglese. Siccome questo è un grande fenomeno, è un autore veramente molto ispirato e talentuoso, è uno dei miei preferiti. La scrittura musicale è meravigliosa e quindi i produttori dagli Stati Uniti d'America dicono: beh, questo è un brano che tranquillamente lo possiamo portare a livello internazionale con una struttura di testo in inglese. Non sarà certo un successo, perché purtroppo Lucio Battisti in inglese è tutta un'altra cosa, però ve lo faccio ascoltare con Take It As It Come, cioè prendila così. A tra poco. La scrittura musicale è commovente. C'è un giro di basso

Abbiamo detto, beh, la riarrangiamo così, la proponiamo in questo modo. Poi è arrivato Battisti con la sua voce che portata in inglese è completamente così fuori luogo, ecco, pur restando un talento immenso. È questo per comprendere quanto la musica italiana in tutta la storicità ha delle origini ben diverse, cioè le parole tronche tipiche del blues non possono essere riportate, bla bla bla bla, quante volte l'ho detto, per la scrittura musicale tipica che ha un'origine ben diversa dall'afro tradizione del blues, per poi essere invece non trasformata in cantautorale, in romanza, in bel canto, che invece è la tradizione italiana. E diventa in entrambi i casi cacofonica, purtroppo, almeno secondo le mie orecchie. Dal Manifesto, titolo principale, lo leggiamo: il sorpasso, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina. Maxi mette in chiaro che le due potenze, la Cina ha fatto un figurone, con le bandierine a tempo all'arrivo del presidente, il rispetto, tutto, cioè veramente commovente anche in questo caso. La Cina, come si dice a Bologna, la si è fatta l'Usral Pile, ha fatto bella mostra di sé in questo caso, però mette in chiaro le cose. Attento giovane, potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica e costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli Stati Uniti non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi. Intanto a centro pagina, marcia delle bandiere, sempre peggio. A Gerusalemme sputi, violenze e cori razzisti dall'estrema destra israeliana nazi-sionista, come da tradizione. 15 maggio 1948-2026 per i palestinesi e Nakba continua. Chiudiamo a fondo pagina, altro colpo a Starmer, al Regno Unito parte la guerra Labour e la conclusione del Manifesto. Prendiamo allora il Fatto Quotidiano, titolo principale: la testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani a VTV: voglio parlare ai magistrati, muro di gomma, certe cose le dirò alla procura, che però lo esclude. Sotto l'attestata, l'incontro, il summit, si incassa su Hormuz senza cedere a Trump. Albanese salva contro Tel Aviv, unità PD, 5 Stelle, ABS, sanzioni USA sospese. Tutti i guai di Zelensky, Yermak incella, Lettonia in crisi sui droni ucraini. Anche questo non è stato riportato, in Lettonia sono arrivati dei droni ucraini per, lo sappiamo e lo sanno poi loro. La conclusione con le due righe sopra la testata: 4 milioni di lavoratori in appalti e subappalti, dove si annida il 67% degli incidenti, e le irregolarità salgono del 9%. È raccolta firma CGL per una parità di salari e diritti. Sulle morti bianche, sulle morti sul lavoro, una tragedia che continua purtroppo. Ecco, anche in questo caso, quando avremo suo tempo, poi dirò anche una personale riflessione. Dobbiamo proteggerci noi, perché se no non ci protegge nessuno. Metto il plurale perché sono facchino, sono elettricista, sono operaio, sono stato apprendista in cantiere, capocantiere, e quindi direi che i miei 30 anni di lavoro in cantiere li conosco bene. Posso definirmi orgogliosamente un operaio, e quando sento delle morti bianche, sapendo quello che ho passato, insomma, un grande onorato dall'amicizia. Trump in ginocchio da Xi Jinping, Teheran dai BRICS uniti contro gli Stati Uniti, e Draghi spinge l'Unione Europea a staccarsi da Washington. Leggere il cerimoniale: la decadenza Yankee contro la simbologia del dragone. Meloni adesso è ammaccata, ma non durerà, un'occasione da sfruttare. La massaggiatrice lavorò per Minetti solo pochi mesi, le carte dei legali di Cipriani alla PG. Oh, eccolo, c'è il caso Antanivirus. I detrattori dell'OMS ignorano il suo ruolo. Ecco la conclusione del Domani alle 7:19 minuti. Questo è un progetto dell'Acid Jazz, The Quiet Boys. Il brano, lo sappiamo, è di Roy Ayers. Quello che è certo è che tutti quanti amiamo il sole. Everybody loves the sunshine. A tra poco. Concludiamo con le ultime due testate, il Resto del Carlino e il Giornale. Vi do una piccola anticipazione: l'Open Deck, poi darò approfondimento, se Giove Pluvio lo permetterà, inizierà mercoledì prossimo, ma

Roy Ayers qui, però sono i Quiet Boys per l'Acid Jazz Record, 7:22 minuti di questo venerdì, grazie a Dio è venerdì 15 maggio. Quindi Open Deck al Comini Express, zona bolognina, chiaramente vi aspetto per una console aperta da condividere, sarà mercoledì, vediamo, meteo, il meteo è una bella incognita, ma tanto dai, è sempre caldo. Da-dan. Resto del Carlino e giornale, andiamo verso la conclusione, poi linea GR di Popolare Network, sia Trump, partner non rivali, ma su Taiwan rischio guerra, la Cina, gli USA su Taipei, se la situazione sarà gestita male conseguenze pericolose, avete già fatto danno in Iran, qui le prendete di santa ragione, l'analista Dottori, scontro commerciale e tecnologico, posizioni meno distanti sull'Iran, Draghi scuote l'Europa, è sola, deve svegliarsi, bisogna armarsi, spendiamo poco in armi. Il Papa, il riarmo impoverisce e non è la difesa. Grande Leone, God bless you. Legge elettorale, partita a scacchi, pressing di Crosetto su Giorgetti. Procediamo con... Oh, Kate ringrazia Reggio, ogni scuola del mondo dovrebbe essere così. La visita, la principessa è tornata a Londra, buon rientro. Io non aggiungo altro dal resto del Carlino perché null'altro vi è da aggiungere. Al Bitcoin, perché non investite in Bitcoin? E il riciclaggio scatta il maxi sequestro dove? A Bologna. Buongiorno Matteo, se piove al Comini Express porto un gazebo da casa. Buongiorno, grazie, io ti aiuto, grazie Matteo, non vedo l'ora. Chiudiamo col giornale, dai, Trump sì, affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo, superpotenza a confronto, Donald ha vinto in 5 mosse, come no, round alla Cina, ma così Pechino avrà via libera, la sinistra se il mondo libero tifa per un dittatore, quale? Anzi, qui ce n'è solo uno di dittatori, secondo me, in questa immagine, Draghi suona la sveglia, Europa ora sei sola, e poi Leone alla speranza, negata a Ratzinger, si oppone al riarmo, meno male, gli anarchici da carte bollate, Tommaso Cerno nell'editoriale. Chiudiamo, sì, è meglio perché sono le 7:25 minuti, diamo linea al GR di Popolare Network e poi si ritorna. Perché, vi spiego, avremo un interessante incontro alle serre dei Giardini Margherita per

346-266-215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono

0: di uno dei più lunghi e massicci bombardamenti russi sull'Ucraina. I soccorritori scavano da 24 ore sotto le macerie, centinaia di feriti in tutto il paese. A Gerusalemme migliaia di coloni israeliani sfilano per la marcia delle bandiere, aggrediti palestinesi e giornalisti, urlati slogan razzisti contro gli arabi. Al corteo anche i ministri di ultradestra Smotrich e Ben-Gvir. In Italia depositata una proposta di legge per fermare l'importazione di beni e servizi dai territori occupati. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, oggi l'ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente statunitense ha parlato poco fa di fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto che l'omologo cinese, che è un grande leader, un amico, toni più moderati invece da parte di Xi. Oltre a più affari con il paese, Trump cercava una sponda sull'Iran, Xi ha ribadito la linea rossa di Pechino, Taiwan. Nonostante le dichiarazioni di apertura, restano molte le questioni irrisolte. In diretta Roberto Festa. Roberto.
1: Buongiorno, la colpa come sempre è di Joe Biden. In un post su Truth Social Donald Trump ha spiegato che le allusioni che Xi Jinping continua a fare al declino americano sono vere, ma risponderebbero, appunto, riguarderebbero gli anni di Joe Biden alla Casa Bianca. Il tema del declino della vecchia superpotenza di fronte alle ambizioni, all'ascesa della nuova è molto forte, molto presente per esempio sui media americani in queste ore. Il modo in cui il presidente cinese ha ricordato agli americani che devono abbandonare Taiwan al suo destino senza che Trump obiettasse nulla è stata in qualche modo la prova più plastica dello status di superpotenza ormai raggiunto da Pechino. Per il resto, questi due giorni di vertice sono stati segnati da un clima di grande sfarzo, di lusinghe. Ieri sera c'è stato il banchetto in cui Trump, al momento del brindisi, ha invitato Xi a Washington. Oggi i due leader si sono stretti la mano a Zhongnanhai, un complesso segreto di Pechino cui pochi esterni hanno accesso. Si sa però poco di che cosa concretamente Stati Uniti e Cina abbiano deciso. L'unica notizia emersa è che Xi Jinping ha consentito l'acquisto di 200 aerei Boeing e 10 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani. Trump poco fa, come dicevi tu Omar, ha detto che il vertice è stato incredibile, un successo, che lui e Xi Jinping tra l'altro pensano che l'Iran non debba avere il nucleare e che lo stretto di Hormuz debba essere riaperto immediatamente. In realtà Xi Jinping si è mantenuto abbottonatissimo, non ha detto niente sulla guerra. In questo momento, del resto, non gli conviene correre in aiuto degli americani in una crisi che sta mettendo in difficoltà Washington e accrescendo il potere, l'influenza cinese nel mondo. Omar.
0: Grazie, grazie a Roberto Feste. Al vertice dunque la Cina si è presentata con una posizione di forza, si ha detto apertamente a Trump che Washington e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita in modo errato, ma ha anche affermato che il progresso cinese è compatibile con l'ideologia MAGA, auspicando nuovi rapporti più stabili tra i due paesi. Sul senso di questo incontro ascoltiamo Alfredo Somoza.
2: Per i cinesi ha una simbologia altissima questo incontro, certo, poi c'è l'agenda puntuale sulla quale si stanno misurando, ma la simbologia di questo incontro in qualche modo va a sancire quello che nei fatti sappiamo già da tempo è così, che il mondo, siamo tornati a un bipolarismo molto diverso ovviamente da quello che c'era ai tempi della guerra fredda, ma nel quale nessuno delle due nuove potenze globali, gli Stati Uniti e la Cina, possono fare da sole. La Cina in qualche modo ha osservato silente il disastro che sta avendo Donald Trump in tutti i tentativi di imporre ordine attraverso l'uso della forza, la guerra in Ucraina e la ricostruzione di Gaza, il conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti non ce la fanno assolutamente senza sostegno e una condivisione con i cinesi, che però non credono nell'uso della forza così come è stato in questi mesi sviluppato da Donald Trump, credono almeno a parole, ma penso che sia sincero, nella ricomposizione di un ordine globale nel quale certo ci saranno due potenze, ma va ricostruito un sistema di relazioni multilaterali e in qualche modo va ripristinato un ordine anche dal punto di vista giuridico.
0: E da Pechino Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran. Il presidente americano ha detto che il paese deve raggiungere un accordo

0: Questa notizia significa che l'Arabia Saudita sta facendo la sua parte, e la sua parte consiste nel prendersi la responsabilità comunque di essere il paese che guida la Lega Araba e che si pone adesso in una posizione di mediazione, ma anche di indicazione di una rotta nel momento in cui gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di prendere in modo molto chiaro le parti di Israele. Nello stesso tempo direi che è anche una prova che dimostra anche il fatto che l'Arabia Saudita ha tutto l'interesse a mantenere una situazione di sviluppo che la riguarda in prima persona, ma che interpreta anche le preoccupazioni di paesi vicini, intendo per esempio l'Oman o il Kuwait, paesi che, nonostante abbiano delle relazioni con gli Stati Uniti, desiderano rimanere lontani da Israele o quantomeno discretamente lontani, ma anche continuare a dialogare con l'Iran. Questa soluzione può piacere anche agli iraniani ampiamente, perché significa che l'Arabia Saudita non si mette dalla parte di Israele, diversamente dagli Emirati, e fanno una proposta, che è una proposta di non belligeranza. È una proposta che naturalmente non può che fare piacere all'Iran, non può che fare dispiacere ad Israele, e rispetto alla quale gli Emirati Arabi Uniti diventano isolati.
1: È salito a 24 il numero di vittime dei bombardamenti russi su Kiev da oltre 24 ore. I soccorritori stanno scavando sotto le macerie dei palazzi colpiti. Quello di ieri è stato uno degli attacchi più lunghi e massicci sull'Ucraina. Mosca ha utilizzato oltre 1200 tra droni e missili. Non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti. In questi 4 anni di guerra, a pagare un prezzo altissimo sono stati soprattutto i minori. Gianluca Ranzato, referente emergenze umanitarie di Save the Children.
2: Dall'inizio del conflitto, nell'arco di questi 4 anni, sono stati uccisi 3.500 bambini, soprattutto a causa dell'utilizzo indiscriminato di armi esplosive che cadono in zone popolate, densamente popolate. Un impatto diretto di azioni che sono una violazione del diritto internazionale. La cosa peggiore è che nell'arco di questi ultimi 4 mesi noi abbiamo visto un aumento di questi casi, un aumento del 27%, per essere precisi, di queste uccisioni di bambini. La disattenzione verso i civili e tra questi verso i civili più preziosi, ovvero i bambini, viene sempre meno.
1: In questo contesto internazionale di conflitti, Mario Draghi prova a scuotere l'Europa. Per la prima volta siamo soli, è il momento di agire. Nel corso di una premiazione, ieri l'ex presidente della BCE ha invitato l'Europa a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti invece di cercare sempre il compromesso. Draghi ha poi invitato l'UE a muoversi verso quello che lui ha definito il federalismo pragmatico, decisioni prese non più a 27 ma solo da quel gruppo di stati che sentono il peso del momento, ha detto. Draghi ha esortato poi l'Europa ad abbattere le barriere interne, investire in nuove tecnologie e difesa per rendersi più autonoma. Ascoltiamo Pietro Graglia, che è docente di relazioni internazionali e istituzioni europee.

0: Sempre intento alla proposta di nuove sonorità e lavoro tra elettronica e omnicomprensivo nella produrre sonorità. E dopo aver presentato il primo estratto Mirage Lunaire, Luca Cavina, noto nella scena indipendente e strumentista d'eccezione, porta un passo decisivo nel percorso artistico, svelando un titolo del progetto solista come compositore puro. E per quello che ho dato descrizione in questo modo della produzione di Luca, camera oscura deformata, e ascoltiamo direttamente dalla voce del protagonista in cosa consiste, con un'anticipazione ovviamente cercando di non svelare, anche perché poi la proposta d'ascolto immersivo è qualcosa da vivere, è una cosa esperienziale, e i percorsi indubbiamente come genesi e come proposta sono qui riportati nella conversazione che abbiamo tenuto con Luca.
1: L'idea dell'elettronica è arrivata successivamente, perché io, ma questo già da un po' di anni, avevo il pallino di voler fare un disco di musica da camera, proprio con quartetto d'archi, pianoforte, insomma strumenti tradizionali da classica, mettendosi mille virgolette. E poi fondamentalmente cosa è successo? È successo che in fase di scrittura e di lavorazione ho voluto provare a dare un carattere alieno. È un po' come fare un'operazione di tipo un disco che ha un'estetica da intelligenza artificiale, ma senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Cioè creare in qualche modo una sorta di sconforto dal punto di vista del suono. Cioè noi magari nei brani sentiamo, che ne so, un violino, un violoncello e un pianoforte, però in qualche modo gli strumenti sono manipolati elettronicamente in modo tale che abbiamo un po' quell'effetto che con l'intelligenza artificiale si chiama uncanny valley, no? Cioè quindi noi vediamo, che ne so, un video, un'immagine, e vediamo che da un lato ci rimanda qualcosa che sembra reale, ma c'è un qualcosa che percepiamo distante e alieno che in qualche modo crea inquietudine. E fondamentalmente tutto quanto il disco è incentrato su questo. Il disco si chiama Camera Oscura Deformata, perché in qualche modo ho voluto riprendere la metafora della camera oscura proprio come principio ottico, come dispositivo ottico, in cui quello che risulta poi dell'immagine finale catturata dalla camera oscura fondamentalmente dipende, che ne so, dalla dimensione del foro stenopeico, dalla quantità di luce, dal tempo di esposizione, da tutta una serie di caratteristiche che alla fine vanno a deformare una realtà che in qualche modo viene sempre filtrata e deformata. E questo quindi avviene, ho cercato di riprodurlo a livello sonoro. Quindi quello che noi sentiamo sono dei brani scritti, fatti e finiti su carta, con delle caratteristiche essere indipendenti dall'elettronica. Allo stesso tempo le manipolazioni sonore è come se tirassero fuori delle caratteristiche in più, o comunque ne esaltassero alcune a dispetto di altre, della composizione. Quindi alla fine il trattamento del suono diventa un po' come la fase finale del processo di scrittura.

0: Camera oscura deformata, sì, un'opera che sfida convenzioni, le convenzioni della musica classica contemporanea che qui stiamo ascoltando si ispira al concetto visivo della camera oscura. Luca fa collidere questi aspetti di un ensemble cameristico con una manipolazione sonora radicale, anche se è stata portata in determinate modalità. I timbri vengono trasfigurati da questi glitch che stiamo anche ascoltando in questo brano, manipolazioni elettroniche, e danno vita a quello che viene definito, anche se insomma è un termine un po' particolare, è una musica da camera aumentata.
1: Sì, adesso la definizione così è la cosa che ti dicevo prima, cioè musica da camera aumentata, nel senso che è come se le manipolazioni sonore mettessero in luce determinate caratteristiche che ci sono anche nella partitura, e quindi laddove magari ci sono dei brani dove ci sono dei crescendo di dinamica, il suono si sgretola attraverso la manipolazione elettronica proprio per enfatizzare queste dinamiche, certo. No, quindi in questo senso aumentato, perché è come se desse degli elementi di realtà, tra virgolette, deformata in più. Tu puoi citare anche il cinematografico. In realtà l'idea visiva di questo disco, perché io poi nello scrivere i brani non è che pensavo a delle immagini, anche perché ho un modo di scrivere che è molto, parto diciamo così, da dei dispositivi, chiamiamoli così, algoritmici, cioè come se mi creassi delle regole di un gioco musicale che poi cerco di rispettare e correggere ovviamente a seconda del gusto dell'orecchio musicale. Ma alla fine delle composizioni mi rendevo conto che i brani avevano un qualcosa di molto sinestetico, e sicuramente anche l'utilizzo dell'elettronica fa molto su questo, e quindi il primissimo riferimento che mi è venuto è Fantasia di Walt Disney, che infatti anche le grafiche e l'artwork, che è curato da Daniele Castellano, in qualche modo richiama anche le parti più astratte del film Fantasia. Non so se chi l'ha visto, se si ricorda, soprattutto ad esempio nella parte iniziale dove c'è la toccata e fuga in re minore di Bach. Quella è una delle parti più astratte, e c'è anche una sezione nel film dove si vede proprio, c'è la cosiddetta soundtrack interview, dove viene intervistata appunto la colonna sonora, che nel film viene rappresentata appunto come una linea verticale che assume delle forme a seconda dei suoni degli strumenti che vengono suonati. E quindi in qualche modo c'è anche il richiamo a un'immagine, però un cinematografico che non è un legarsi a un'estetica cinematografica particolare, non è dire citare la Nouvelle Vague, non è citare il poliziesco, è proprio una forma di legame tra suono e immagine più primitivo, cioè proprio sì, sinestetico, ok?
0: Certo, certo.
1: Quindi un qualcosa che è molto più, che viene prima di un'estetica specifica.

0: Io aggiungo che l'evento sarà introdotto dalla giornalista Chiara Colli di Battiti di Rai Radio 3 e sarà domenica 17 maggio 2026 alle ore 18 alle Serre dei Giardini Margherita. Camera oscura deformata, Luca Cavina, che ringrazio tantissimo per questo approfondimento, invece per Radio Città Fujiko. Seguiamo con attenzione tutti gli incontri per le Serre edizione 2026. Aggiungo solo una cosa prima di salutarti. Dal punto di vista acustico, tu sei un musicista, e quali strumenti, quale formazione hai avuto, così rapidamente, se ci puoi dire?
1: Ah, guarda, il paradosso è questo: io sono un musicista completamente autodidatta. Tra l'altro, io vengo in qualche modo da un ambiente musicale completamente diverso da quello della scrittura notata, della musica classica, classica contemporanea, come si vuole chiamare. Io comunque vengo dal noise rock, suonavo negli Zeus, ho suonato nei Calibro 35, quindi vengo da proprio tutto un altro mondo, che è un mondo in cui fondamentalmente la produzione in studio, o comunque lo studio di registrazione, ha una funzione molto importante nella determinazione dell'estetica, più rispetto alla classica, in cui appunto storicamente il valore dell'opera risiede nella partitura, no?
0: Certo.
1: E quindi io fondamentalmente, da autodidatta, che poi insomma qualche cosa di musica la so, però ho cercato di unire questi due mondi, anche per non fare né un qualcosa che sia necessariamente, uso questa espressione, su una torre d'avorio, che sia completamente incomprensibile, cioè volevo fare qualcosa che avesse una complessità da un lato, la complessità magari di una ricerca architettonica, di scrittura formale, ma allo stesso tempo che potesse essere fruibile anche da chi non è uno che si ascolta solamente Luigi Nono o Stockhausen.
0: Sì, certo, sì.
1: Quindi insomma ho cercato di unire i due mondi, anche perché era in qualche modo la cosa più onesta nei confronti di me stesso, nel senso che mi sono voluto cimentare in questa cosa, ma non direi di essere un compositore di classica contemporanea, ecco.
0: Io ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona giornata e ci vediamo domenica. Grazie.
1: A voi. Ciao.

Dopo aver intervallato l'intervista con Luca, che ringrazio, Luca Cavina, ho portato a termine la conversazione con un lavoro di Archive, che per me è una formazione che porta un trip hop, delle ballad trip hop meravigliose. A proposito di aspetto formale, che però nella ricerca possa essere non per compiacere, ma per portare il pubblico a un'attenzione particolare. L'idea di architettura nel lavoro con queste modalità è particolarmente affascinante, seppur impegnativo. Le serre dei Giardini Margherita hanno un programma veramente eterogeneo. Consultate il sito, perché tra cinema, incontri, musica, presentazioni è veramente un'estate. Io mi auguro di tutto cuore che sia un'estate, sto parlando del meteo, che sia un'estate all'altezza delle proposte delle serre dei Giardini Margherita. 8 minuti, quasi 8:02, portiamo a termine questo brano, andiamo in pubblicità al che rientriamo, e poi, a proposito di estate da vivere con Emilia Romagna Festival, a tra poco si va in scena con Emilia Romagna Festival, sempre al Breakfast Club.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: È la 26esima edizione di Emilia Romagna Festival che seguiamo da quando c'è il Breakfast Club con grande interesse. Classico e contemporaneo riportare questo programma che dà vita, perché di vita si parla, da intensità, da luce a piazze e palcoscenici, uno in particolare di cui vi parleremo a termine dei format in scena per questa giornata, al quale tengo tantissimo, di una ricorrenza anche legato a questo palcoscenico. Comunque sono 57 concerti, 600 artisti e poi in tutto il mondo, ovviamente senza confini, per due mesi di grandi solisti internazionali, formazioni orchestrali importanti, nuovi talenti, quattro province della regione per un viaggio tra classica, jazz, tradizione, tradizione celtica, nuove creazioni e luoghi iconici del territorio. E qui arriviamo al motivo che ho sottolineato in precedenza. Tra gli artisti in cartellone trovo anche Sergio Cammariere, vediamo formazioni che danno intersezione con il jazz, Ramin Barami e poi anche tante e tanti altri nelle realtà musicali tra classico e contemporaneo e non solo. Ho avuto modo di incontrare con grande piacere il direttore artistico e l'artista Massimo Mercelli e direi di iniziare allora con questa presentazione per un programma veramente esteso. Siamo con il maestro Massimo Mercelli per la 26esima edizione di Emilia Romagna Festival. Tanti appuntamenti, quattro province, 600 artisti impegnati, 60 concerti. Come si può sintetizzare tutto ciò? Difficile per questa edizione che parte il 1° luglio e finisce quasi a metà settembre.
1: La sintesi è che siamo dei matti innamorati dell'arte, più sintetico di così direi,
0: certo.
1: E poi questa grande passione, questo grande innamoramento che dura da sempre ci porta a far tesoro delle esperienze accumulate, soprattutto lo scorso anno, il 25ennale, è stato un trionfo con 45 tutto esaurito, il pubblico che ci festeggiava, e la 26esima edizione parte e finisce alla grande con delle cose particolarissime e copre il territorio a 360 gradi nel nome dell'arte, della musica, del teatro, della danza, delle prime esecuzioni, delle prime mondiali anche, che sono state sempre un po' la nostra cifra, quello che ci ha caratterizzato in questi 26 anni di grande musica.
0: Presenze dall'estero, anche poi ci avviciniamo.
1: Presenze dall'estero, tante, dalla Cina, dagli Stati Uniti. Con la Cina abbiamo un accordo di collaborazione che dura da 15 anni, con il Fischer Chamber Music Competition, che è la più grande competizione di musica da camera americana da 26 anni, e abbiamo il piacere di vedere i primi vincitori di 26 anni fa, 20 anni fa e dopo, che sono complessi, che hanno una carriera internazionale a prova del valore di questo concorso, e il fatto di averli tutti gli anni in residenza nel Emilia-Romagna Festival ci incoraggia ad andare avanti.
0: Allora, ho citato circa 60 comuni, palcoscenici, ci sono delle novità tra questi?
1: Beh, c'è una novità importantissima, quest'anno sono i 1000 anni dell'abbazia di Pomposa.
0: Ah, Codigoro.
1: Esatto, e quindi quest'anno l'inaugurazione sarà lì con un lavoro che è connesso Pomposa ad abbazia benedettina.
0: A proposito di musica, sappiamo cosa è successo lì.
1: Appunto, quello però lo festeggeremo il prossimo anno, il signor Guido.
0: Ok, il signor Guido.
1: Sono i 1000 anni della abbazia, quindi apriremo appunto con i Carmina Burana davanti all'abbazia, i cui testi furono trovati nella abbazia benedettina di Büren in Bavaria, vicino a Monaco. Quindi c'è questa assonanza che mi fa piacere, ecco, questa inaugurazione. Speriamo che non piova, chiaramente, perché
0: il parco è meraviglioso.
1: È meraviglioso, appunto. I concerti lì sono seguitissimi e quindi ci teniamo, ecco.

Incontro con il jazz che sarà sabato 4 luglio alle 21 a Cervi, a Terrazza delle Terme. Proveremo il progetto Saxofollia di cui stiamo ascoltando Giant Step di John Coltrane per il Saxophone Quartet, uno standard jazz qui ripreso all'interno del programma, interpretato da artisti talentuosi che danno a una sorta di tradizione, di aspetto di classicità, ma con una modalità da contemporaneo e da ricerca continua, oltre che un programma di livello e di valore assolutamente elevato. Allora, detto questo, beh, per quanto riguarda la tradizione, abbiamo parlato insieme a Massimo del signor Guido. È Guido d'Arezzo, che è monaco benedettino, teorico musicale, è noto per aver rivoluzionato la notazione musicale nell'undicesimo secolo. Si è formato inizialmente nell'abbazia di Pomposa, di cui parleremo, ha inventato il tetragramma, sistema di denominazione delle note, cioè la scrittura musicale, ut, re, mi, fa, sol, la, ed è basato sull'inno di San Giovanni Battista.

0: E procediamo nel nostro viaggio all'interno di questo ricco programma di Emilia Romagna Festival.
1: Altri appuntamenti da sottolineare?
0: Tutti, ovviamente.
2: Tutti, la chiusura con questo Bach Bands Concert Indoor con Ramin Barani che suonerà musiche di Bach, danzate dalla compagnia di Roberto Zappalà, che è una delle compagnie nazionali di danza più importanti. Quindi sarà una prima, sarà una cosa che faremo appunto al chiuso, perché è stata disegnata per i teatri al chiuso. Poi avremo tanta musica contemporanea con Elio, con Cammariere, con Gualazzi, con Noah, e musica da camera, due orchestre straordinarie, la Camera Filarmonie di Monaco di Baviera con Ettore Pagano, che è questo 23enne italiano violoncellista, vincitore di oltre 40 concorsi, che a mio avviso è il giovane italiano che può avere la carriera mondiale.
1: Beh, io direi che da consultare e con attenzione, ma anche perdersi un po', per non puntare sempre
2: sì.
1: Ma anche avere delle piacevoli divagazioni su questo programma esteso.
2: Sì, assolutamente. Poi c'è una orchestra di Wuxi, orchestra cinese, che è la prima città cinese a far parte del circuito UNESCO delle città della musica. Quindi con una novità, un programma affascinante, anche questo con una prima mondiale. E poi tanti giovani, musica che spazia dal Rinascimento per arrivare alla musica celtica, alla musica irlandese, location meravigliose, musei, tributi a mostre che sono nei musei, importanti anniversari come quello di Wolfango, come Carlo Zauli, e quindi questa sinergia che aiuta a far diventare un semplice concerto un evento.
1: Io direi di concludere a questo punto, oltre a rimandare l'attenzione a quello che è il sito da consultare, e ovviamente gli appuntamenti importanti sono tutti. Io concludo con, come faccio di solito, perché noi seguiamo Emilia Romagna Festival, faremo anche quest'anno con estrema attenzione, perché va da sé che il valore è assolutamente elevato. Massimo Mercelli, artista, sarà presente?
2: Sì, sarà presente a Pomposa, proprio con i cameristi della Scala, un complesso con cui collaboro da tanti anni, e mi fa molto piacere perché a Pomposa feci uno dei miei primi concerti 50 anni fa.
1: Auguri.
2: Grazie.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.

Cameristi della Scala, ho voluto concludere così per omaggiare il talento e la disponibilità di Massimo per presentare ogni anno e per lavorare ogni anno su questo ricco programma. Poi si impara sempre. Bach Orchestral Suite, quello che stiamo ascoltando è la numero 3 in D major, che allora uno dice in Do maggiore. No, la D corrisponde al Re, in Re maggiore.

0: voluto questo brano apposta per chi osare, prima con Giant Steps da Saxo Follia, ora con i Cameristi della Scala. Programma veramente oltre che ricco. Grazie Massimo Mercelli. Bentrovata, benvenuta la piazza. Beh, siamo nel delta del Po Ferrarese, quindi è Codigoro. Codigoro, dove la frazione di Goro e Gorino, insomma, hanno delle particolarità estetiche e territoriali veramente molto molto intense. La stessa Codigoro con il Po che staglia il paese, e poi se ci rivolgiamo verso la strada statale 309, cioè la Romea, troviamo l'abbazia di Pomposa. In conferenza stampa ho trovato anche il sindaco di Codigoro, la signora Alice Zanardi, quindi ho voluto coinvolgere con piacere anche questa figura non solo istituzionale ma anche dall'importante impegno artistico per l'Emilia Romagna Festival 26esima edizione.
1: E ci presentiamo, siamo con
2: il sindaco Alice Zanardi del comune di Codigoro.
0: Codigoro, abbazia di Pomposa, una delle meraviglie assolute, inaugura l'Emilia Romagna Festival, quindi
2: beh. Sì, un'occasione speciale tra l'altro, perché quest'anno ricorre, stiamo proprio vivendo, il millenario della consacrazione dell'abbazia di Santa Maria di Pomposa, quindi un anno straordinario, ricco di celebrazioni, e quindi l'apertura a quale luogo migliore se non questo di Pomposa, la nostra splendida abbazia, dove tra l'altro è un'abbazia che ha percorso i secoli, ma nello stesso tempo è cambiata la storia della musica.
0: Perché, certo.
2: Perché qui il monaco Guido, musico, ha inventato la notazione musicale, che ha rivoluzionato il modo di scrivere e di tramandare la musica in tutto il mondo. Una scoperta mondiale e unica, perché la musica che conosciamo oggi è nata proprio lì.
0: Codigoro, abbazia di Pomposa, la situazione anche per altri appuntamenti, per proiezioni future, ecco.
2: Beh, abbiamo tantissime iniziative, alcune non le posso neanche spoilerare perché abbiamo le conferenze stampa prossimamente, proprio nella giornata internazionale della musica, che è il 21 giugno, avremo un grande concerto di cui però in questo momento non posso dire assolutamente nulla. Dovremo fare un'altra conferenza stampa proprio in regione insieme all'assessore Jessica Allegni. E il 24, però posso spoilerare questo, il 24 maggio avremo un'infiorata con gli infioratori che verranno a fare questi bellissimi quadri con i petali di fiori, e anche un laboratorio molto interessante e molto importante.
0: Così abbiamo occasione di rincontrarci.
2: Molto volentieri. Volevo solo aggiungere una cosa, se mi permette, che tutte le iniziative che noi abbiamo dedicato al millenario di quest'anno hanno un tema comune, che è quello della pace, perché per noi volevamo dare un significato profondo alla cultura, e in un momento storico come quello che stiamo vivendo la musica e l'arte sicuramente sono uno strumento che possono unire i cuori, i popoli e le persone.
0: In tutto ciò ci trova assolutamente vicino. Grazie,
2: grazie
0: di cuore.
2: Grazie di cuore a me.

Sindaco del comune di Codigoro, che ci trova assolutamente paralleli oltre per come ha concluso l'intervista. In un momento come questo, l'arte, la musica, la letteratura, la cultura sono fondamentali nel momento che certamente nell'aspetto più di totale così mancanza di tutto ciò. E vediamo quello che sta succedendo purtroppo. La realtà di In Scena sta volgendo al termine, sono le 8:26 minuti. Tra poco quindi abbiamo la pubblicità, prima ascoltiamo un po' di musica, ringrazio le voci per Emilia Romagna Festival che, come ho già detto, seguiremo per l'estate 2026. Rientriamo con altri suoni perché sarà un weekend per il Festival di Angelica, che avrà la serata alla Basilica di Santa Maria dei Servi con dei protagonisti che ci verranno presentati dal curatore di questi incontri, che è Walter Rover. Quindi, come ho detto, dopo la pubblicità, altri suoni, Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, per questo ricco venerdì, vigilia di weekend, venerdì 15 maggio. A tra poco!

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
6: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

Altri suoni piacevolmente impegnato con Angelica, sto seguendo più serate, appuntamenti possibili, anche se veramente molto esteso, c'è praticamente un concerto a seguire l'altro e tutti sono assolutamente molto interessanti. Siamo arrivati al weekend con la curatela di Walter Rovere, già abbiamo ascoltato approfondimenti per presentare concerti, in questo caso troveremo il momento in musica, la Basilica di Santa Maria dei Servi in Strada Maggiore 43 a Bologna. Avremo modo. Intanto procediamo con l'ascoltato per voi, che è il concerto di mercoledì 13 maggio al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, con un doppio appuntamento all'interno della serata stessa. Angara Davis e Werner Duffeldecker, incontro tra Galles e Austria, una prima italiana, Asferes, Angara Davis al violino, Werner Duffeldecker al contrabbasso. È un'esperienza importante tra musica sperimentale e improvvisazione. Sono rinomati a livello internazionale per un linguaggio molto raffinato e una sottile sensibilità per strutture microtonali. Sono carezze per essere poi picchiettate in determinati parti di struttura musicale in maniera che dà suggestione ed emotivamente importante. Al centro di questo lavoro c'è un'indagine, un approfondimento degli spazi tra l'accordatura pura e, come dicevo, un battimento microtonale. Ne ho intercettato un piccolo frammento, ve lo propongo, poi ritorniamo per l'ascoltato per voi nella seconda parte di serata di mercoledì 13 maggio, concerto appena trascorso per Angelica.

in una accezione particolare. La seconda parte di serata invece abbiamo trovato il duo Franz Hautzinger e Burkhard Stangl, esattamente il primo alla tromba quarti di tono e all'elettronica e Burkhard Stangl alla chitarra elettrica e alle parti elettroniche. Questo concerto è stato più, diciamo, portato a un incontro di aspetto, di impatto con questo musicista, interprete e musicista, ovviamente autore di parti alla tromba atipica e allo stesso tempo coinvolgente. Anche qui ne ho estratto una parte di concerto che ora vi propongo, assolutamente originale.

0: Esplorazione di suoni ambientali, opere site specific, trasformazioni sintetiche, ha portato allo sviluppo in arti visive, opere presentate in festival e mostre internazionali, particolare modalità stilistica nel tradurre le sonorità della tromba, ed è una contraddizione intrinseca di un ossimoro intenzionale, serve a chiarire in modo dimostrativo quello che è un contenuto ambiguo o sfaccettato, rispecchiando concettualmente la natura sia della situazione. Quindi anche in questo caso abbiamo trovato motivo di curiosità nell'ascolto, accompagnato allo stesso modo da Burkhard Stangl, chitarrista e compositore che lavora nei campi dell'improvvisazione, dell'elettronica e della musica classica contemporanea e della musica concettuale. E questo è l'ascoltato per voi. Ora abbiamo il doppio appuntamento tra questa sera e quella di sabato. Iniziamo per questa sera, venerdì 15 maggio alle ore 20:30, Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, Tristan Perk, Ensemble O, Ensemble Zero, tra Stati Uniti, Francia e una prima italiana del progetto Open Symmetry, per tre vibrafoni e diffusione elettronica. New Piece per tamburi tom-tom a diffusione elettronica con l'Ensemble O, Alexander Babel, Julian Guerin, Stefan Garin, vibrafono e percussione. La curatela è di Walter Rovere, che ci darà una breve introduzione appunto a quello che è il percorso musicale sia per questa sera che per domani. Ascoltiamo le sue parole.
1: E poi invece faccio due concerti di Tristan Perk, che sono, dunque Perk è diventato famoso per me perché faceva dei CD che tu praticamente dei CD autosuonanti, cioè è un CD, tu apri il CD e c'è dentro un pulsante per dare on.
2: Ah, ok, ti basta quello che ascolti.
1: Un circuito elettronico e una presa per la cuffia.
2: Ok.
1: E tu ascolti una sinfonia di un'ora con l'elettronica a un bit. Ho uno di questi CD anche tre piccoli altoparlanti. E poi ho iniziato a mescolare questa elettronica a un bit. Sempre un beat, non uso elettronica 3264 che è più complessa, quindi questi suoni sono proprio da frigorifero, non so come dire,
2: sì, beep, certo. Beep,
1: così. Assieme a strumenti acustici, quindi ho fatto questo pezzo per tre vibrafoni, si dura 50, 3 vibrafoni più 20 altoparlanti con 20 circuiti. E poi c'è un pezzo in prima mondiale che non sappiamo ancora come si intitola, che è per 12 tom tom. E la sera dopo invece ai servi c'è il pezzo per organo da chiesa e 100 altoparlanti con 100 circuiti praticamente, che è uscito quest'anno.
2: Io non vedo l'ora.
1: E questo bene. Sarà una roba sì.
2: Interessante.
1: Interessante. Okay. Un po' tipo Steve Reich, però con tutta l'elettronica in mezzo, quindi così, ecco.
2: Io ti ringrazio
1: poi,
2: tanto.
1: Poi gli Orson Lords è un'altra roba, perché se segui il rock un po' minimale, un po' gli Orson Lords sono un po' tipo musica, come dirti, sì, tipo mat rock, musica del Mali, su questi intrecci molto geometrici, cioè strumentali con questo sassofono, e quello sarà una roba, sì, che può più accogliere al pubblico.
2: Interessante. Certo. Okay. Bene, grazie Walter.

36esima edizione Acquaforte, il filo conduttore per domani sabato 16 maggio alle ore 20:30 alla Basilica di Santa Maria dei Servi, Christian Perk e James McVinney. Tra Stati Uniti e Inghilterra troveremo anche all'organo il musicista James McVinney, che porta sonorità di Tristan Perk. Infinity Gradient, la realtà che è titolata nell'ascolto di questa sera, curiosa nella storicità musicale di ricerca di Tristan Perk, il CD così definito autosuonante. Praticamente aprendolo c'è anche l'attacco per le cuffie, allo stesso tempo tre piccoli altoparlanti che danno l'idea di quella che è una ricerca in piccoli beat nella struttura musicale, in questo caso oltre che con un supporto unico, anche assolutamente speciale.

Anche questa è una prima italiana nelle due giornate dedicate al compositore americano Christian Perk, che da metà degli anni 2000 utilizza le forme più primitive di informatica, e questa è una cosa bella, per creare forme musicali sorprendenti attraverso processi additivi elementari. Il 16 maggio, cioè domani, alla Basilica di Santa Maria dei Servi.

0: ci lavoriamo, ci proviamo da tanti anni e qualche risultato l'abbiamo pure ottenuto. Allora, cosa dicono questi ricercatori giapponesi? Hanno chiesto ad alcuni volontari di ripensare a momenti della loro vita in cui avevano provato felicità, questo è il filo di questa settimana, tristezza, paura, e di camminare con questi pensieri nella mente. Hanno fatto indossare ai partecipanti delle tute aderenti con marcatori riflettenti e hanno utilizzato la tecnica cinematografica del motion capture, quella con cui hanno fatto Avatar, insomma, con cui tu con questi sensori ti registrano i movimenti, per registrare appunto questi movimenti. Allora, che cosa ne è venuta fuori? Che altri volontari hanno riconosciuto, guardando la camminata, l'emozione che questi che le persone che hanno partecipato a questo esperimento provavano. Cioè la camminata, la nostra camminata, rivela come ci sentiamo. Questo è il dato che arriva dal Giappone. Poi non stiamo parlando del fatto che uno riconosca la camminata, che anche quello è vero, cioè ognuno ha la sua camminata, però la camminata cambia.
1: Sì, ma è rivelatrice di un comportamento,
0: sì, esatto, di un'attitudine e soprattutto poi è soggetta come dire, a cambiamenti legati a momenti che uno passa, capito? Allora, vi faccio qualche esempio. Ovviamente restiamo sul generico, perché poi i giapponesi sono andati proprio in fondo, vabbè, non vogliamo andare troppo in dettaglio, ma le falcate ampie e decise, accompagnate da ampie oscillazioni delle braccia, dimostrano una certa rabbia.
1: Davvero?
0: Quando tu ti muovi, capito? Sì. Cammini come se volessi andare addosso, capito? Al tuo...
1: Impulsività, questa impulsività.
0: Mentre i movimenti con oscillazioni contenute sono associati a un po' di circospezione, un po' di...
1: al garbo.
0: E ci sto attento. La camminata, insomma, veicola le nostre emozioni. E poi cosa hanno fatto? Hanno anche modificato, accentuato, diminuito le oscillazioni di gambe e braccia, e anche queste sono state interpretate come espressioni di aggressività, di tristezza, di paura. Quindi... In particolare, che cos'è che fa capire quello che noi proviamo? L'ampiezza dei movimenti degli arti, cioè sia degli arti anteriori che di quelli inferiori, capito? Cioè se noi ci muoviamo con apertura,

potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna.

0: dell'esperienza di Goliarda, che è stata effettivamente in carcere mentre stava lottando contro il suo romanzo, che è l'arte della gioia, il suo grande romanzo, che è l'arte della gioia, che non vedrà mai pubblicato per intero. E lei ruba questi gioielli e viene incarcerata. In realtà del suo crimine si parla, come ho scoperto vivendo il carcere, c'è sempre non uno stigma, però una forma di cortesia molto, secondo me, molto giusta sui crimini degli altri. Anche tra detenuti si tende a parlare molto poco dei crimini propri e altrui, giustamente. Anzi, forse paradossalmente più dei crimini propri, no? C'è stato qualche momento in cui qualche detenuto, magari anche stimolato da qualche lettura, si è aperto e ha raccontato delle sue disavventure e della sua vita, piuttosto che appunto dei reati commessi da altri lettori, in qualche modo. E invece il romanzo, nell'arte della gioia, si parla soprattutto di carcere, di fisicità del carcere. Si parla di guardie, di agenti della polizia penitenziaria, donne, soprattutto perché logicamente il ramo è femminile, e si parla tanto di detenuti, di amicizia tra detenute, di differenza di classe tra detenute, che questa è una cosa che io invece ho notato molto poco, nel senso, forse sono cambiati i tempi, però la mia esperienza, e anche io avendo a che fare con detenuti in qualche modo comuni, comunque lettori, quindi sono quasi tutti o alfabetizzati o alfabetizzandi, diciamo. Ci sono alcuni incontri più belli con italiani di seconda generazione o lettori che stanno prendendo mano con l'italiano, e che però parlano un italiano comunque corrente, in qualche modo scorrevole. E invece non ho notato appunto la differenza di classe, no? Dici, nell'università di Re Bibbia si sente molto. E quindi cosa mi aspetto dal circolo di stasera? Non lo so, perché a noi è capitato spesso di proporre libri a tema carcerario, in qualche modo, no? O comunque che abbiano a che fare un po' con la legge. Però quando il carcere diventa narrazione, diventa racconto, c'è sempre un po' di attrito, in qualche modo, no? Si fa fatica, cioè si percepisce sempre un po' la dimensione di letteraria dell'operazione, no? Adesso forse non con il libro di Goliarda, per questo dico che non so cosa aspettarmi, però c'è il rischio che il carcere raccontato tradisca un po' il carcere reale. E anche, come dire, l'idea che il circolo possa raccontare il libro, spiegarlo, analizzarlo, studiarlo, a partire da tante voci diverse, di chi è stato in carcere, di chi non c'è stato, e secondo me è un grosso strumento a favore della disintermediazione, no? Se vogliamo, perché giustamente è gioco forza del carcere, si parla o attraverso i libri o attraverso i telegiornali, in un modo peggio che nell'altro.
1: Certo.
0: E nonostante ci siano realtà come le tue, come la vostra, che cerca di fare del bene, secondo me, in questo senso. E la realtà del circolo forse aiuta anche in questa direzione.
1: Vi è mai capitato di mettere concretamente in relazione i due circoli del dentro e del fuori, cioè proprio di farli incontrare, o c'è un'idea futura di provare a proprio portare dentro i cittadini che stanno fuori e portare fuori i comunque cittadini che stanno dentro?
0: Ti dico due storie che secondo me sono complementari in questo senso. Intanto no, cioè, o quantomeno, numerosi volontari che, diciamo, che sono entrati in carcere insieme a noi o che hanno animato i circoli nella biblioteca dell'area pedagogica del circolo, non sono membri fondatori, diciamo, tra virgolette, quindi sono partecipanti del circolo che ci hanno chiesto di poter entrare in carcere con tutti i moduli del caso, hanno quindi questa dimensione in qualche modo c'è, entra nella, nello spirito originario del nostro circolo. Però in linea di massima incontri massicci, tra virgolette, di tutto un circolo che può entrare, no, per forza di cose non si possono fare, c'è stato già detto che sarebbe molto difficile organizzare. Complementariamente, diciamo, tra virgolette, un punto di incontro l'abbiamo trovato noi stessi nella carta stampata, nel senso che abbiamo scritto un libro sul circolo dei lettori della Dozza, e che è uscito l'anno scorso per i tipi di Pentagon, che si intitola Il libro circondariale, e in cui siamo riusciti a mettere insieme la nostra storia, diciamo un po' una prima parte che è storica, diciamo, cronologica, e poi varie esperienze, varie memorie da detenuti. Ce n'è una, c'è una pagina appunto di Antonio che ci racconta un po' il suo libro, fa una piccola recensione di un libro, e varie persone dall'università, c'è cioè una sezione di scritta da Paolo Italia, e dal carcere, dal circolo. Quindi questo un po' virtuale, un po' gioco forza, non concreto, non fisico, però letterario, però come appunto un incontro, diciamo, che abbiamo trovato. E c'è anche un podcast che abbiamo fatto con le voci nostre e anche di alcuni detenuti.
1: E ti faccio un'ultima domanda relativa in parte a quanto è difficile, un po' l'hai accennato, riuscire a mantenere la continuità di questo tipo di iniziative anche in quanto volontari, quindi quanto il volontariato sia qualcosa di eticamente, moralmente chiaramente importante, bello e necessario, quanto però al tempo stesso si va a colmare un vuoto di un sistema, ovviamente, e di conseguenza va anche a creare delle problematiche da un punto di vista di continuità, per forza di cose. E quindi quali le principali difficoltà, e se avete già degli auspici futuri, un progetto, un qualcosa a cui guardate idealmente?
0: Allora, le difficoltà ovviamente ci sono, e come dire, l'impressione che il volontariato, come dire, stia diventando, al di là appunto del nostro progetto, che come ti dicevo, come si è visto stamattina, è un po' superfluo, è quantomeno considerato un po' superfluo, per carità. È ovvio che è meglio che la gente lavori e che si prenda un diploma di studio, però sarebbe forse giusto e bello e riuscire anche a garantire anche altre attività, iniziative. E quindi le difficoltà organiche e strutturali, secondo me, in tanti anni che ormai tanti anni che vivo il carcere da questa prospettiva particolare, le vedo. Auspici per il futuro, ci siamo un po' concentrati appunto in quest'ultimo anno nel pubblicare il libro, nel podcast e nel pubblicizzarlo, quindi abbiamo fatto una serie di iniziative che ci hanno un po' svuotato, in qualche modo ci hanno assorbito così tanto che in questo momento vogliamo solo leggermente riprendere fiato, continuare ovviamente per quanto possibile con il nostro circolo. E una cosa su cui però mi piace insistere è che Bologna è una bella città, sia a livello istituzionale, appunto nelle persone di Rosalia qui in Sala Borsa, del dottor Zeccone in carcere, sia appunto nell'entusiasmo dei volontari che vengono o dei lettori in qualche modo, no? Ma me ne rendo conto anche guardando l'alto numero di iniziative che si svolgono in carcere, cioè i laboratori di teatro e eccetera, anche corsi di studio, altri circoli di vario tipo. Ci sono molte città e molti carceri che hanno anche molti più problemi rispetto a quello di Bologna, in cui questa spinta del volontariato forse non c'è, o forse è minore, o forse incontra difficoltà maggiori e quindi perde speranza. E mi piace sperare, ci piace sperare anche attraverso le iniziative, il libro, i podcast e queste interviste che tu ci hai proposto, di spingere, no? Altre città, altre realtà, magari non a copiare il nostro format, però a pensare che un circolo di lettura, che un libro, che una serie di libri possa diventare un ponte. per entrare in contatto con il carcere e per portare il carcere all'interno della città. E quindi, se non c'è niente di concreto, però l'auspicio, il desiderio forte di poter moltiplicare questo, questa abitudine, questa pratica, no? Che è la lettura in spazi difficili come può essere il carcere.
1: Che poi sembra non concreto, ma in realtà è molto più concreto di quel che sembra, perché
0: certo.
1: arrivi a entrare in relazione con l'altra persona attraverso la letteratura in questo caso, ma penso anche a tutte le attività legate al teatro, legate all'arte, legate anche al giornalismo con Ne vale la pena,
0: certo.
1: Perciò, come dici, sono attività essenziali, ma sappiamo che purtroppo vengono considerate superflue, non solo dal carcere, l'abbiamo visto anche durante la pandemia, che le prime a saltare sono stati i teatri, i circoli.
0: E le biblioteche.
1: Le biblioteche,
0: sì. Esatto. Una dimensione su cui a me personalmente, proprio come lettore in qualche modo, inoltre che come persona, piace insistere molto dei circoli, che è la dimensione più bella, secondo me più vera, è l'estrema orizzontalità. Tu dici giustamente corsi, lezioni, teatro, eccetera, però sono tutte strutture in cui c'è un insegnante, c'è un regista, c'è uno sceneggiatore, c'è qualcuno che dice tu fai questo, tu stai lì, parliamone insieme, però alla fine deve uscire un prodotto di cui in qualche modo ci sono responsabilità diverse, no? Invece la bellezza proprio viscerale del circolo, secondo me, è l'estrema orizzontalità, e questo devo dire che in carcere emerge con una potenza veramente rara.
1: Grazie a Simone Briano per essere stato ai nostri microfoni. Passiamo alla rubrica di oggi, Islam, cultura e religione, a cura di Hamdan Alzekri e Don Domenico Cambareri.

0: Assalamu alaikum, pace e benedizione su tutti voi, credenti, non credenti, diversamente credenti, che ci seguite con tanto affetto, con tanta disciplina, lo sappiamo appunto dalle vostre lettere, le vostre testimonianze. E cedo la parola all'amico da Firenze, dottor Hamdan Malzekri, che ci aiuterà a introdurci anche in questo venerdì nella vostra fede islamica, che per noi è sempre fonte di ricchezza e di luce anche sul nostro cammino.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh, carissimo Don Domenico, la pace sia con te, con tutti i fratelli e sorelle che ci ascoltano. Ancora Jum'a Mubarak, buon venerdì. Preghiamo il sommamente clemente e misericordioso di accettare le nostre preghiere, il nostro sforzo, il nostro lavoro di aiutarci nel raffinare il nostro comportamento. Soprattutto Don Domenico, stiamo vivendo giorni molto intensi, ancora siamo in un mese, anche questo è un mese sacro, che sono il mese, siamo agli ultimi giorni del mese di Dhulqa'dah, quindi che introduce un altro mese, il mese Dhulhijjah, che sarebbe il mese dove c'è il pellegrinaggio. Quindi fra qualche giorno inizierà il mese dove noi facciamo il pellegrinaggio. Ovviamente chi riesce, ovviamente chi può con la sua salute, con i suoi mezzi, economicamente. Però vorrei fare questa riflessione perché poi inizierà, credo, lunedì 18 maggio. Inizierà il primo giorno di questi anche 10 giorni molto intensi, che io raccomando ai fratelli e alle sorelle di pregare di più, di digiunare, di fare tanto tanto dua, ma di cercare anche di riflettere sul nostro comportamento, sulle nostre mancanze, che cosa dobbiamo migliorare. Di che cosa ci dobbiamo liberare nel nostro comportamento, nelle nostre parole? Dico questo perché anche questi giorni ci insegnano tantissimo, perché arriviamo a un momento che sarà poi la festa, Eid al-Adha, la festa del sacrificio dei musulmani, il sacrificio di Ismaele, quando Ibrahim alayhissalam, Abramo, la pace sia con lui, Abu l'Anbiya, i padri di tutti i profeti, voleva esaudire il suo sogno, quindi l'ordine di Dio di sacrificare il figlio, ma Dio è clemente e misericordioso, che spesso mette alla prova il suo adoratore, non accetta questo, ma la sua misericordia, no? È l'asse e la base della creazione, e ci invita. Che la base del nostro vivere, del nostro comportamento, del nostro modo di agire sia la misericordia, al-Rahma, come ci insegna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Rahimun yarhamhumullah. Chi danno misericordia avranno la misericordia di Dio. In un altro detto, al Rasul sallallahu alaihi wasallam, la pace sia con lui, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci insegna: Man la yarham la yurham. È un detto veramente molto chiaro. Colui che non dà misericordia non avrà la misericordia di Dio. Dico questo anche rispondendo alle domande, perché di due o tre fratelli da diversi carceri, nella sezione, nel carcere dove mi trovo, già il terzo carcere che mi trasferisco, oltre già alla pesantezza dell'essere lontano dalla famiglia, della condanna, ma c'è la cosa peggiore, il comportamento di alcuni fratelli che mi danno noia, che mi trattano male. Io ho sentito delle parolacce che non l'ho mai sentite nella mia vita. Che cosa succede nella nostra umanità? Ma perché dobbiamo comportarci in maniera cattiva con le persone? Dobbiamo sempre ricordare che ogni persona ha una dignità, anche quando sbaglia. dobbiamo metterci nei panni degli altri, che le parole che mi fanno soffrire, se qualcuno mi offende la mamma, mi fa soffrire tantissimo, anche l'altro, quando tocchiamo i suoi parenti, la sua mamma, la sua sorella, o parlare male, lui soffre, lui patisce, al di là della fede, al di là dell'appartenenza, al di là se siamo nel carcere o fuori del carcere. Abbiamo detto in altri detti, in tanti detti del Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-din al-mu'amala, ad-din al-mu'amala. Guardate, la religione è comportamento. È comportamento. Comportamento con chi? Con gli altri, con le persone, con la sua creazione. Come diceva il Rasul sallallahu alaihi wasallam, la pace sia con lui, che qualcuno arriverà davanti a Dio con una banca rotta. Utilizziamo questo linguaggio del domenico attuale. Banca rotta. Che è un profeta che arriverà con questa banca rotta, traducendo il detto, cercando di spiegare il senso del detto? Per noi quello che è al verde, che non ha niente, che non ha niente in tasca, non ha niente nel conto corrente. Invece il profeta è il concetto di bancarotta davanti a Dio. Tu arrivi davanti il creatore, il sommamente clemente e misericordioso, hai digiunato, hai pregato, hai fatto sadaqa, però arrivi senza niente. Come, o profeta? Dice, arriva perché ho offeso questo, ha offeso quella, ha ferito quello, ha ferito quell'altro, ha ferito quell'altro. Quindi arrivi senza niente, perché hai pregato, hai digiunato, ma il tuo comportamento, o il mio comportamento, o il nostro comportamento, è stato un comportamento cattivo. Quindi dobbiamo stare molto attenti, cari fratelli, soprattutto in questi giorni sacri, che ci invitano di prepararci a una grande festa. Ho una festa che ci insegna la pazienza, ci insegna la misericordia, ci insegna soprattutto la costanza. Soprattutto noi ricorderemo anche una grande donna, una grande madre, per la fede islamica, che è Hajar alayhi salam, la madre di Ismaele, Hagar, la pace sia con lei, che lei in un luogo dove non c'è neanche una pianta, non c'è una goccia d'acqua, a Sab'a al-Ashwaq, sette passi suoi che lei ha fatto, che ogni credente, ogni musulmano che fa il pellegrinaggio a Mecca deve ricordare lei la sua sofferenza, i suoi sette passi, nella ricerca dell'acqua. Quindi vedete questa fede nel creatore, ma con pazienza e con perseveranza, ma anche con fiducia. Sette passi dove non c'è un'anima viva, non c'è nessuna pianta, non c'è niente, ma lei continuava ad andare avanti e indietro, con fiducia nel creatore, cercando l'acqua per sopravvivere, sia lei, ma anche sia il profeta Ismaele, la pace sia con lui. E ci ricorda lei che è una madre, è una guida tutt'oggi per noi, è una maestra nella fede, e soprattutto nella pazienza, nella costanza e nella fiducia. Quindi la pazienza ci insegna non è essere passivi, ma facendo la nostra parte, mantenendo la calma, con fiducia nel creatore. Per cui, cari fratelli, ci sono fratelli e sorelle in questi giorni, da giorni sono partiti andando a Mecca per fare il pellegrinaggio, per realizzare un pilastro. Ma noi dobbiamo fare un viaggio, un pellegrinaggio, abbandonando le nostre cattive abitudini. Questo è molto importante, cari fratelli, che può digiunare, invito di digiunare, che può pregare, invito di pregare, che può fare dua, invito di fare tanto dua, che può leggere il Corano, invito anche di leggere il Corano e di meditare, ma l'invito più profondo, più intenso, che invito a tutti quanti noi, soprattutto musulmani, credenti, praticanti, è quello di fare un viaggio abbandonando, di pellegrinaggio, cercando di abbandonare le cattive abitudini. Noi abbiamo detto nelle altre puntate che noi siamo fatti di abitudini, di usanze, che noi ogni giorno facciamo quella abitudine e diventa un nostro carattere. Quindi preghiamo il sommamente clemente e misericordioso di incrementare la nostra pazienza, la nostra gentilezza, la nostra tenerezza verso noi stessi, ma anche verso gli altri. Lascio a te la parola, Don Domenico.
0: Ti ringrazio, e a me questa storia la ricordavo anche dall'anno scorso, dei 7 passi di...

0: su Pechino, nella città imperiale dove sono incontrati Donald Trump dall'America e il leader cinese Xi Jinping. E allora, più o meno, devo dire che i giornali hanno un commento, nonostante diversi tagli politici e culturali, abbastanza univoco, ovvero sia è quello che nello scontro, incontro tra le due superpotenze, naturalmente chi ne esce rafforzata è la Cina, ma a parte ovviamente le dichiarazioni di Donald Trump, che è sempre lui il migliore del mondo ed è irripetibile, ma a parte la megalomania dello psicopatico della Casa Bianca, abbiamo i titoli di Viviana Mazza, per esempio: Xi avverte Trump sul rischio Taiwan, ma collaboriamo. O, essendo in Cina, accoglienza regale per il presidente nordamericano a Pechino, sorrisi e mega banchetto, ma le divergenze restano comunque sullo sfondo. Mentre il Corriere guarda il body language, il linguaggio del corpo dei due, io invece guardo la foto del brindisi con i due presidenti che animano il flute. Allora Donald Trump, che è miliardario, così, origini ricche eccetera, che lo tiene con grazia, mentre Xi Jinping lo tiene da contadino.
1: Questo
0: dimostra però alla fine comanda il contadino, a quanto sembra. Allora, e poi qui cosa è successo in questo incontro, cosa è partorito, non si sa, perché a parte i 100 Boeing che Pechino acquisterà dall'America, i miliardi per l'agricoltura d'acquisto proveniente dall'America, tutto il resto è Donald Trump che lo dice, ma la Cina non conferma. Quindi, sapendo cosa fa e dice Donald Trump, direi che carta straccia. Le armi per l'isola, l'aiuto di Hormuz, i dossier sospesi e gli affari miliardari, che è l'unica cosa forse sicura, anche se appunto non ci vengono dette, perché a volte non al contadino, quello che tiene in mano il flute, ma a noi è meglio non far sapere quanto è cattivo il miliardario con le pere. Ma detto questo, sembra la canzone di Gianni Morandi, quello di Michelangelo Cocco: Trump in ginocchio da Xi.
1: Ah,
0: ritornerò, siamo amici, vero?
1: Dai,
0: lato, ma va bene, dai,
1: dai.
0: E poi chiede aiuto sull'Iran. Il presidente: siamo d'accordo su Hormuz, leggo dal Domani, e a Teheran senza atomica, ma non c'è nessun comunicato in questo senso che arriva da Pechino. Ma il leader cinese risponde con un monito: su Taiwan può scoppiare una guerra. E sempre i commenti che erano dal Domani, con sempre le belle immagini iconografiche della vignettista Nardi: dai dazi anticinesi all'egemonia globale, per il tycoon è un fallimento strategico. Quindi, però lui dice che ha stravinto,
1: è un successo.
0: E poi eccoli qua, anche il Giornale dice la stessa cosa, ma con stizza: ma così la Cina si prende Taiwan senza ostacoli. Questo è quanto. Mentre devo dire che un giornale che diverge sul dato generale è Il Tempo di Roma, con sempre il solito e imperdibile Daniele Capezzone, che titola così: mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e di spoliazione economica del dragone, persegue da anni in Italia e in Europa. E ieri il Tempo ci diceva: occhio che stanno per comprare Electrolux, perché
1: ecco,
0: qualcuno la vende perché è fallito, perché era una multinazionale svedese che andava benissimo, invece se una multinazionale cinese va malissimo. Questa è la logica noi loro, amico nemico del Tempo. Comunque, perché è il vecchio anticomunismo, quello del pericolo giallo, qualcuno ricorderà che ha qualche anno e molte primavere sulle spalle. E c'è il generale Costantini, che chissà chi è, comunque
1: chi è?
0: Sarà un ferrovecchio della destra italiana. Sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata nella plancia di comando. Prova a impedirglielo. Quindi, e poi il poveretto che stette di mano, ma i nodi restano. E poi eccolo qua che arriva la notizia ferale: non solo Electrolux, ma dice Il Tempo, Pechino comanda sui cantieri Ferretti. E allora eccolo, e qui è un articolo, che quello del Corriere, che ci andiamo a prendere con Andrea Rinaldi, che dedichiamo al ministro Urso, quello del Made in Italy, che ormai il Made in Italy non c'è più, neanche
1: sì,
0: le mutande,
1: fa scappare da
0: aver perso la grande industria, la piccola industria, il lusso, la moda è tutta straniera, adesso anche i super yacht di Ferretti cinesi, la lista Weichai conquista il 52-3%. Ma i ciechi di Klingman Marit restano e contestano l'esito dell'assemblea, l'addio polemico di Ferrari. Cioè, non è che l'Italia su Ferretti abbia niente da dire, stanno litigando cinesi e i ciechi, questi. Ma l'unico cieco qua è il ministro Urso, voglio dire. Ma sulla Cina poi invece interviene anche Jeffrey Sachs, politologo, che afferma: abbiamo bisogno della Cina.

0: esteri, lavoro, economia. Di cosa hanno parlato le dichiarazioni che arrivano dall'Europa? Di una difesa comune. A me sembra di impazzire. Comunque, dal manifesto andiamo per ordine. Il titolo principale, Il sorpasso, non è il noto film, ma è un'accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina. Maxi mette in chiaro che le due potenze, ormai su un piano di parità, potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Vuol dire, sei andato a fare il Tony in Iran, ricordatelo che se vieni qui ne prendi il doppio. Stabilità strategica costruttiva, io l'ho detto in maniera molto da Kral dopo lavoristico, però è la nuova formula di Pechino. Agli Stati Uniti non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi, va sottolineato. Nota, l'accoglienza è stata veramente importante, quindi la Cina ha dato bella mostra di sé anche in questo aspetto. Leggiamo un po' di approfondimento all'interno del manifesto, dove vediamo che partner non rivali, ma guai a gestire male il nodo di Taiwan. Xi Jinping ribadisce a Trump prodigio di complimenti, la linea di Pechino incassa il riconoscimento di un rapporto tra pari. Le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno le migliori di sempre. Donald Trump, il mondo ha un nuovo bivio. Riusciremo a superare la trappola di Tucidide, Xi Jinping. Ecco, viene citato anche Tucidide. Chissà, Trump sarà rimasto un po' così, un po' pensieroso.
1: Tucichi avrà detto.
0: Tucichi, no, no, le offese. Queste qui te lo tieni poi per te, avrà risposto.
1: Tucidide, Tucidide, tua sorella,
0: no,
1: altro
0: no,
1: che.
0: Te, questo te lo tieni per te. Al che da Repubblica procediamo anche qui con contenuti abbastanza similari, se non che la minaccia veramente il monito di Draghi, no? Ora siamo davvero soli, bisogna armarsi, pensare a una difesa comune, anche questo, ti giuro, questo è un altro aspetto che in un momento dove il lavoro, l'economia in queste condizioni, bah. Tra anatra, manzo e grappa nella sala del popolo suonano le note di YMCA. Allora Xi Jinping, non è tutta così la musica occidentale, eh? Ecco, no, volevo sottolineare anche questo aspetto, sai mai che,
1: no,
0: che,
1: ma
0: che musica che ascoltano,
1: ma
0: della complimenti.
1: Perché i Greenwich Village sono dei gran trampiani e hanno suonato anche in diretta sul palco Trump, e Trump ha fatto il suo balletto su NBA.
0: No, certo.
1: Quindi perché l'hanno scelto questa musica?
0: Comunque gliela... non posso tradurla perché ha dei doppi sensi sul mondo LGBT che sono allucinanti, non so, le suonano nelle parrocchie, lo suonano, tutti cantano, fanno i gestini,
1: ma tanto però, in inglese che capisci, cioè,
0: no, ma è veramente una sottocultura più totale. Young Men Christian Association è l'acronimo di YMCA. Comunque Pechino si avvisa Trump a Taiwan rischio guerra, prove d'intesa su Hormuz, ne parleremo duro faccia a faccia. Il leader cinese invita a non cadere nella trappola di Tucidide che porterebbe allo scontro tra potenze. La Casa Bianca insiste sulla convergenza. Teheran non avrà un arsenale nucleare. Poi l'accordo su carne, aerei, ma la partita decisiva è sui chip. E infatti qui vediamo Musk con figlio con camicia in stile cinese nella grande sala del popolo. Camicia in stile cinese. Non mi sembra, però, insomma, non ne capisco niente di fashion e non solo di quello, purtroppo. E poi la citazione di Tucidide. La domanda ora è se la Cina e gli Stati Uniti riusciranno a superare la cosiddetta trappola di Tucidide. Quindi un vaso antico con raffigurata la guerra tra Sparta e Atene, a sinistra la statua del Tucidide già citato più volte. Pagina 11 di Repubblica, che ha dato il menù dell'incontro, ha portato un approfondimento.
1: Allora,
0: sul
1: ha mangiato
0: mito.
1: Anatra all'arancia.
0: Ha mangiato anatra, ha mangiato manzo, ha bevuto la grappa, insomma sono tutte cose molto interessanti.
1: Riso cantonese, immagino.
0: In voltini prima vera, yeah. E via discorrendo. Sia Trump partner non rivali, ma su Taiwan il rischio guerra. Io direi che anche dal resto del Carlino null'altro vi è da aggiungere, se non che l'isola di Formosa, l'altra Hormuz, il controllo USA frena il dragone. Bel Carlino, anche il giornale lo legge un po' a modo loro questo incontro, lo scrive. L'analista Dottori, l'annessione proietterebbe la potenza cinese verso il Pacifico, ma un accordo è possibile, sarà meglio. In quanto tutto ciò riporta poi, io chiudo perché il Papa ha detto una cosa, il riarmo impoverisce, mai chiamarlo difesa. Ecco, pagina 6 del Carlino e direi di chiudere.
1: È aggiunto anche, non chiamate difesa un riarmo che toglie soldi all'istruzione,
0: esatto,
1: alla sanità.
0: Sì.
1: Ma questa cosa per i cattolici di destra, beh, lui pensa alle anime, noi pensiamo alla realtà. Questo... Ma veniamo allora alla vicenda medio orientale, che appunto è uno dei grandi nodi risolti anche di questo incontro nell'estremo oriente, a quanto pare. Hormuz, leggo da Gerusalemme, e Davide Frattino ci capisce perché il Corriere guardi la guerra medio orientale da Gerusalemme, tanto no, perché voglio dire, anche questo è significativo. Comunque, Hormuz, altre due navi colpite, il Golfo tratta un patto con Teheran, l'ipotesi di un'intesa di un'aggressione con l'Iran, Netanyahu, il paese del Golfo, Netanyahu fa caso al New York Times perché ha usato criticare Israele. Tra l'altro c'è anche il ministro della difesa Katz, un delinquente nazista israeliano, che critica il grande calciatore Lamine Yamal e la giovanissima, incredibile, non promessa ma in realtà del calcio spagnolo, è un Gianni Rivera di grandissima classe. Beh, a parte che la sua classe calcistica, cosa ha fatto? Ha sventolato una bandiera palestinese.
0: Quindi anche una grande classe in
1: altri
0: campi.
1: E l'ha fatto quando il Barcellona ha vinto non so quale coppa, e allora ha fatto il classico torpedone scoperto nel follo esaltante, lui con la bandiera palestinese. E allora Kath la critica alla Lamine Yamal per la bandiera palestinese, incita all'odio. Ma
0: ah,
1: da
0: certo.
1: Che pulpito, da che pulpito!
0: Ah, certo.
1: E sempre sul calcio, no? Perché c'è. L'Iran va a mondiale USA, tra proclami guai con i visti, c'è qualche problema.
0: Penso anch'io.
1: E cori morte all'America. I calciatori di ritiro in Turchia rappresentano Moitaba, che è appunto il leader Khamenei in massimo. E c'è questo e quanto. Però al di là del calcio, Yamal, mondiale, eccetera, visto da Teheran l'incontro pechinese con Greta Privitera e dal Corriere, la propaganda dona l'indebolito, ma l'Iran ha paura di essere scaricato, di essere in qualche modo sacrificato. Io ti do l'Iran e tu mi dai Taiwan. Questo è un po' lo scambio che molti sospettano. E allora non sta immobile la diplomazia iraniana, perché Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, dice il Domani, va dai BRICS, i famosi economie emergenti, India, Brasile, eccetera, eccetera. La missione di Araghchi ai BRICS, uniamoci contro la prepotenza nordamericana. Queste sono le notizie che arrivano dal fronte diplomatico generale, ma la guerra sta falcidiando ancora, nonostante le tregue, il Medio Oriente. Allora, il reportage dalla linea del fronte libanese di Jacopo Mocchi, da Tiro, nella città del sud del Libano, martirio di fuoco nel Libano del sud, l'obiettivo dell'IDF è spianare tutto. Insomma, è la ricetta Gaza. Raid quotidiani e droni sempre in volo. Per i pochi abitanti rimasti a Tiro, la tregua non è mai cominciata. Tiro è una grande città,
0: sì,
1: non
0: infatti.
1: È un villaggio. La portata della distruzione va ben oltre Hezbollah. Intere aree ormai sono completamente inabitabili e quasi 3.000 morti. Questa è la tregua. Ma allora entriamo nella striscia di Gaza e lo facciamo con questi studenti che hanno la borsa di studio ma non possono espatriare e venire a studiare in Italia, in Europa, perché Israele non li fa uscire. Youssef Vafa e gli altri nella striscia. Vinte borse di studio ma non si esce, dice il Fatto Quotidiano con Virginia Della Sala. Vinte sommersi. Sono circa 80 giovani, non sono tra quelli già arrivati in Italia. E sul tema poi c'è da segnalare la solidarietà con la causa palestinese. Allora andiamo a un alarm che ci dà l'Indipendente. Attenzione, e riguarda la nostra regione emiliano-romagnola. Nel porto di Ravenna c'è un nuovo carico diretto all'industria bellica israeliana. Sono 1250 kg per un totale di 20 tonnellate. Il nuovo carico di materiale refrattario arrivato a Genova è destinato alle acciaierie israeliane che riforniscono l'esercito. A lanciare l'allarme è stato il coordinamento popolare contro i traffici di armi del porto di Ravenna, secondo cui il materiale proveniente dall'Austria verrà trasportato probabilmente sulla nave MSC Maison 2 verso acciaieria Hudasav Metals LTD Agar Gat, fornitura di certificato dell'esercito israeliano. E allora si chiede che queste navi non partano mai, perché l'Italia dovrebbe rispondere alle sue leggi che impedisce il traffico con armi con paesi in guerra, e mi sembra che Israele sia in guerra da sempre e per sempre. Ma comunque dicono grazie alla segnalazione di un lavoratore del porto, sappiamo che attualmente nel porto di Ravenna sono presenti 16 sacchi di materiale refrattario destinato ad una acciaieria in Israele che fornisce l'esercito israeliano. Chiediamo l'immediato blocco e l'ispezione del carico.
0: Certo.
1: E su questo allora Andiamo anche a questa pagina che arriva dal Fatto Quotidiano di Van Damarra. PD, 5 Stelle e VS dicono al governo: basta importare merce dai territori occupati illegalmente da Israele. Tutti d'accordo in una proposta di legge. La società civile è impegnata, iniziativa dell'impiego di 20 associazioni con capofilo Oxfam, che stamattina è stata intervistata nel suo leader da Radio Popolare nel suo GR. E devo dire che però risponde a muso duro il giornale, andando al salone di Torino. Si apre il salone del libro, Giulio dice: ah, mi sento a sì, casa, eccetera, sì. Tutta quella retorica
0: non
1: lì,
0: ha
1: però,
0: fatto una figurona anche lì.
1: Luigi Iannone dice: la rete woke internazionale dei traditori dell'Occidente. Questi sono i libri che osano criticare il capitalismo finanziario. E poi c'è questa notizia sempre del grande complotto. Così dal 1989, o c'è anche la data esatta, la sinistra ha creato un'organizzazione parallela per dominare la cultura a partire dagli Atenei. È stato un incontro in uno scantinato.
0: Certo. Clandestino, sì.
1: Prima c'era anche Soros, ovvio. Certo. Poi c'era Macchia Nera, Gamba di Legno, e poi Conte.
0: Adesso
1: la
0: cultura dominiamo noi.
1: Sì, adesso facciamo un piano. Secondi. E ci sono le prove. Secondo i dettami gramsciani, delinquente Gramsci, infatti non è morto in carcere, mi sembra, no? L'ideologia ha trasformato la narrazione del mondo e di noi stessi, e la destra è stata a guardare. E poi, e quindi, di corredo, il Lingotto, là si svolge il salone del libro, diventa per magia il giardino della concordia, ma sempre in salsa propal, perché Luigi Mascheroni ha girato tra gli stand e andando tra gli stand abbiamo percepito, leggo, un leggerissimo profumo di conformismo editoriale al sapore di Gaza, tra stenco la bandiera palestinese, centinaia di novità sul tema, una ventina di eventi dedicati a sei con la parola chiave Palestina, e per sabato già viene annunciata dai collettivi una manifestazione pro palla. Insomma, cari sionisti, avete perso la battaglia della contronarrazione. Israele nella popolazione italiana, nel suo sentire comune, è uno stato fascista.
0: E direi che questo è assolutamente da sottolineare, come facciamo costantemente. I sauditi tendono la mano all'Iran, USA niente NATO per 4.000 soldati, Riyadh lavora alla firma di un patto di non aggressione tra i paesi del Golfo, il Pentagono ferma l'invio dei suoi uomini in Polonia. Altro aspetto che però mi fa collegare alla frase con cui ha chiosato la condivisibile parte di rassegna stampa Alfredo con la prima pagina del Manifesto. A Gerusalemme sputi, violenze e cori razzisti dell'estrema destra israeliana. Quindi direi che tutto combacia, come da tradizione del resto. Hanno confermato tutte le previsioni negative della vigilia, il giorno di Gerusalemme e la marcia delle bandiere, appuntamento centrale delle celebrazioni israeliane per l'occupazione di Gerusalemme Est. Decine di migliaia di israeliani, in gran parte adolescenti e giovani provenienti dalle colonie degli ambienti del nazionalismo religioso, hanno attraversato ieri, fra sputi e minacce, le strade vuote della città vecchia, senza cittadini palestinesi, con i negozi vuoti. Fin dalle prime ore della giornata il clima è stato teso e segnato da violenze, aggressioni e cori razzisti contro i palestinesi. Oggi più che mai, dice Ben-Gvir, sulla spianata delle moschee, il Monte del Tempio è nelle nostre mani. Persino le chiese sono rimaste chiuse. Non pochi scandito slogan come morte agli arabi, che il vostro villaggio bruci. Quindi direi che così sono stati definiti e così si stanno comportando. Per i palestinesi e Nakba continua, 15 maggio 1948 e 2026, il 70° anniversario della traduzione di Nakba, catastrofe, visto dalle macerie di Gaza, dove oltre 2 milioni di persone sfollate dal nord al sud affrontano una nuova Nakba, più ampia e brutale, per intere generazioni nate nei campi profughi. Questa è la prima pagina del Manifesto.
1: Sì, e citando questa manifestazione nazista capeggiata da Ben-Gvir e Smotrich, l'Unità scrive: viva la muerte, gridavano i franchisti, ora lo grida il governo di Israele. E c'è appunto la continuità dei fascisti che si danno la mano da generazioni ben diverse. Ma prima parlavamo di Torino, oggi parliamo dell'Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità dello Sviluppo di Materiali Ceramici, di cui siamo a Faenza, dove ci sarà un open day e il gruppo di ricercatori La Ricerca Non Va in Guerra, che ha scritto una lettera aperta alla direttrice. Ne abbiamo parlato con Marco Cervini, proprio del CNR, e diamo a lui la parola.
2: È E noi abbiamo scritto questa lettera aperta a sostegno del fatto che all'interno di quell'istituto ci sono ricercatrici e ricercatori che si pongono le nostre stesse domande e cercano di capire come contrastare, opporsi, insomma, all'uso militare della ricerca scientifica, in particolare nel caso specifico in collaborazione con uno Stato che è stato dichiarato da organismi penali internazionali e dall'ONU genocidiario, quindi con una grossa responsabilità che va ben oltre alle attività di difesa. E quindi abbiamo voluto manifestare il sostegno a queste persone che collaborano con noi fin appunto dal tempo di quel incontro interno del CNR di febbraio che prese il nome di la ricerca non va in guerra, volendo manifestare la nostra solidarietà e chiedendo, nello spirito del dialogo con la direzione di quell'istituto, chiedendo un piccolo spazio nell'evento che ci sarà venerdì 15 per dire le nostre ragioni e per aprire una discussione trasparente e libera.
3: Sì, infatti il 15 ci sarà un open day e tra l'altro voi chiedete di intervenire anche dopo l'intervento, se non sbaglio, del rappresentante della ricerca in ambito aerospaziale.
2: Sì, l'evento dura circa 3 ore, ci sarà prima un seminario condotto da un esperto di ricerca aerospaziale, di impieghi della ceramica in quel settore. L'aerospazio è sicuramente un settore critico dal punto di vista della dualità, dal punto di vista dell'accessibilità dei militari piuttosto che dei civili. Ma a parte questo dettaglio, comunque l'interesse è quello proprio di riportare in superficie, con questo breve intervento, con questa interlocuzione aperta, abbiamo scelto una lettera aperta per avere un senso, perché sia pubblica, diciamo, la nostra posizione, e sia pubblica magari anche la risposta, e saremo lì pronti a farlo proprio con il primo obiettivo di allargare lo spazio di confronto all'interno della CNR fra due posizioni che possono essere viste come polarizzate, quelle che si oppongono a tutte le attività di difesa militari e in particolare quelle legate alla collaborazione con Israele, e coloro che invece dicono che tutto ciò non c'entra niente, c'è la libertà di ricerca, la ricerca non deve essere mai messa in discussione. Ecco, secondo noi bisogna dialogare su questa polarizzazione e dare spazio e non censurarne nessuna, insomma.
3: Voi nella lettera citate anche un progetto che è attivo dal 2024 proprio tra l'Istituto a Faenza e il Ministero della Difesa israeliano, il Pass Wing. Che cos'è?
2: Ecco, di questo dobbiamo ringraziare la giornalista Linda Maggiori, che ha anche partecipato al nostro incontro a febbraio e ci ha messo a conoscenza, grazie a un accesso agli atti, di quello che è in corso. E in sostanza di cosa parliamo in questo caso? Di un progetto iniziato tra l'altro nel 24, quindi in piena crisi umanitaria per la reazione sproporzionata e spropositata di Israele contro i palestinesi, Gaza in particolare, e ha proprio una finalità, sia una collaborazione palese con il Ministero della Difesa israeliano, che lo finanzia, comunque sono autorità israeliane che direttamente finanziano in questo caso il progetto, e non è una collaborazione accademica, è proprio una collaborazione a fine militare, perché queste ceramiche sono destinate a potenziare la capacità aggressiva di mezzi terrestri, carri armati, immagino, che sono ovviamente utilizzati non certo per motivi di difesa passiva, insomma, quindi di aggressività e di aggressività su, abbiamo visto questi anni che cosa è significato l'aggressività, insomma, decine di migliaia di morti, la distruzione di un ecosistema e ancora oggi una popolazione straziata da malattie e fame che non riescono a essere messe in sicurezza.
3: La vostra ovviamente è una posizione anche sull'etica professionale, però è anche una questione economica, cioè questi progetti sottraggono risorse ad altri tipi di ricerca?
2: Ma non so se sottraggono, sicuramente per altri tipi di ricerca si fa sempre fatica a trovare fondi civili destinati a una ricerca esplicitamente, war free, in qualche modo che abbia anche modalità di esecuzione e pubblicità dei risultati. Per esempio, molte parti di questo progetto Passwing sono ovviamente top secret, perché sono questioni ovviamente legate a un uso non pacifico.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: In ultimo, per quanto si parla di Israele, c'è questo problema che riguarda la Teva, industria israeliana della farmacopea, che produce farmaci generici. E allora Il boicottaggio lanciato da BDS, boicotto Israele, su questa cosa sta dando i suoi frutti, perché Teva forse vende e va via dall'Italia, perché i magazzini sono pieni e non riesce a vendere. Oggi verrà ufficializzata, dice scandalizzato il Foglio, la crisi della Teva e partirà la vertente sindacale. Messa così può sembrare che sia un dilettante, ma Teva è una multinazionale del farmaco specializzata nella produzione di farmaci cosiddetti generici, che hanno una particolarità, batte la bandiera israeliana, e per questo motivo nei mesi scorsi era sottoposta a una campagna di boicottaggio commerciale da parte di sindaci, consigli comunali e anche strutture territoriali sindacato. Non c'è ovviamente un legame diretto e quantitativo tra la crisi che investe il gruppo e le azioni di contrasto che hanno messo nel mirino Teva, ma è certo che i comunicati sindacali, che già da marzo chiedevano sulle tali studi nazionali e locali, hanno destato polemiche in rete, perché adesso c'è chi dice: ah, avete visto, adesso sono i lavoratori italiani che ci perdono perché loro chiudono. Però quando ci chiedeva le fabbriche russe, questo non veniva.
0: Non veniva.
1: E allora andiamo alla vicenda russa-ucraina, perché c'è una notte particolarmente pesante sull'Ucraina, con una pioggia di missili e droni molto molto intensa, accelerata, e il bilancio delle vittime d'attacco militare russo della notte scorsa è salito a 16. Le operazioni di emergenza e soccorso sono ancora in corso e si scava nelle macerie, sono centinaia di feriti. Questo è il fatto di prolungare questa guerra, che sta veramente lasciando sul campo fin troppe vite, fin troppe lutti. E allora così Marta Serafini, come quelli che guardano un falò da lontano non si sbruciano, dice dal Corriere della Sera: raid di militari all'estero per salvare i russi, via libera della Duma, Odessa, 15 morti civili, Mosca lancia pesanti bombardamenti sull'Ucraina. C'è da segnalare che l'Ucraina in questo momento ha anche problemi interni, perché la corruzione del paese è talmente a livelli alti che tocca fino a lambire ampiamente il presidente Zelensky, ma c'è chi dice che va anche oltre. Però per il momento siamo proprio nel più stretto cerchio magico. E allora Michele Iaccarino, dalla pagina del Fatto Quotidiano, Yermak, che era proprio il grande, l'eminenza grigia ieri di Zelensky, il famoso consigliere, Yermak rimane in carcere e la premier Letto ne lascia. Perché cosa succede, oltre alle crisi istituzionali che dimostrano quanto sia lontana l'Ucraina poter aderire all'Unione Europea, almeno a quello che si dice nei diritti e nelle regolarità delle istituzioni? Beh, andiamo a Riga, in Lettonia. Dunque, è dal Corriere: ieri al cume di una crisi politica si è dimessa la premier lettone Elvina Žilina. Lunedì, in seguito alle polemiche innescate al lancio che alcuni droni ucraini diretti contro la Russia, deviati dal contraria di Mosca ma non intercettati da quelle righe, si erano affine abbattuti sulla Lettonia. Cioè, i droni erano
0: ucraini.
1: Allora lei ha lasciato il suo incarico. Il ministro della difesa Spruz, i progressisti di cui fa parte Spruz, hanno ritirato l'appoggio alla coalizione di governo formata da tre partiti, che è una grossa coalizione anche lì. La premier, che è espressione dell'alleanza di centrodestra Nuova Unità, si è dunque trovata senza maggioranza e ha deciso di dare l'addio. Questo è. Per quanto riguarda poi la russofobia, questo aspetto che sta tra il tragico e il patetico, abbiamo delle prese di posizione. Una di queste è quella di Paolo Nori, grande conoscitore, sì, della letteratura e della poesia russa, che dal Fatto Quotidiano alla Biennale non russa si torna a quella vicenda buttafuoco Giuli, un litigio tutto interno alla centrodestra che arriva direttamente in redazione. Ed eccolo qua, sul vicenda del Fatto Quotidiano: l'arte di un uomo contro lo Stato, benzina sul buttafuoco. Come insegnano diversi autori di Mosca, le scelte del singolo rappresentano il futuro, quello dello Stato invece il passato. Però bisogna stare dalla parte del presidente della mostra. Quindi Giuli e tutti i suoi commentatori che hanno detto bravo Giuli, anche da posizioni tipo il Corriere, non sono d'accordo con Paolo Nori, diciamo così.
0: Mi meraviglio che sia sul Corriere, mi pare, il caso Lettone, perché anche in...
1: Ma è solo un trafelettino.
0: Ah buona grazia, mi viene da dire, perché con la visione occidentalocentrica che ha il Corriere e altri giornaloni, già il trafiletto, insomma, non si può aspettare di più. Leggo a pagina 18 di Repubblica: scandalo corruzione in carcere Yerma, che era detto il cardinale oscuro, gran tessitore di...
1: Il Richelieu.
0: Sì, oscuro. gran tessitore di dossier, era solito consultarsi con la sua cartomante Veronica Feng Shui. Ecco, la Repubblica è diventata, sta diventando, anzi lo è sempre più legata a degli aspetti di contorno, ecco,
1: quasi esoterica.
0: Hai capito? Molto. Beh, chi era pure quello della Russia? Rasputin, no? Quello, pagina 18, sempre per il titolo principale, e personale osservazione: continuare a dare armi all'Ucraina non vuol dire proteggerne i civili, tutt'altro. Missili e droni su tutta l'Ucraina, 16 morti sotto le macerie a Kiev, raid estesi su più regioni, colpite anche le ferrovie. Zelensky dice: ho incaricato le forze di difesa e i servizi di proporre possibili risposte. Questo è la parte, diciamo così, per il conflitto prolungato Ucraina-Russia. Ma in resto d'Europa, visto che la parte di Repubblica dà ampio spazio a Londra, come il Carlino invece dà spazio al viaggio in Italia della principessa Kate, però c'è da mettere i puntini sopra quello che è il governo. A Downing Street lascia il super ministro e sfida Starmer per la leadership, quindi la situazione interna è abbastanza grave. Streeting si dimette, terremoto nel governo, nel Labour ci serve una visione, scende in campo anche il sindaco di Manchester Burnham, qui le immagini. Poi la solita, così diciamo, identikit, potente e carismatico, già lo chiamano Downing Street, lui si starà toccando ovunque, bambino povero è riuscito poi a sfondare, questa storia così da piccolo fiammiferaio che poi raggiunge la carisma in politica, sarebbe il primo capo del governo gay, ma può rovinarlo la sua amicizia con Mendelssohn, e qui ritratto in fotografia uno dei laburisti più influenti. Ieri si è dimesso da ministro della sanità. Allora velocemente vado anche su il manifesto Labour, come ho detto anche il manifesto riporta guerra civile al via, ma Starmer è ostinato, gli altri due aspiranti leader aprono la strada per la campagna elettorale interno. E con questo direi che possiamo passare anche alla Germania, l'anti-establishment d'antan, torniamo davanti alle fabbriche, candidato a diventare co-segretario della sinistra tedesca ed è italiano, sarei il primo italiano, Luigi Antisano Linke. Il nostro è l'unico partito tedesco in cui si può discutere la questione palestinese, ma ora serve che i compagni più giovani e più anziani si posizionino diverse, su posizioni diverse, scusate, abbiano modalità di dialogo. Non abbiamo ascoltato la rabbia degli operai. Oh, non sono esattamente conversazioni piacevoli, ti dicono tutto ciò che hai sbagliato in passato, però questo confronto, dice, è la strada. Pagina 7 di manifesto.
1: E poi c'è Mario Draghi che ha una bacheca di premi che in confronto il Barcellone non ne ha, perché dovunque viene premiato, non si capisce
0: a che titolo,
1: forse perché è un maneggione massonico, chissà che. E allora però i titoli sono come sempre enfatici, perché è dal tempo del bazooka che Draghi scuote il mondo, cioè comunque cosa dica scuote. Allora Mara Gregolet: Draghi scuote l'Europa, per la prima volta siamo soli per la difesa, impegni comuni, e quindi riarmo, soldi per il riarmo. E poi dice una cosa tremenda, dice: basta con questa Europa tutti insieme, bisogna che alcuni paesi promotori si facciano promotori di energia e di iniziativa, certo. Che vuol dire distruggere l'Europa, perché immagino che Draghi consideri l'Italia tra i paesi promotori, perché se uno è fuori dice: beh, allora io non ci sto, cioè, perché voi dovete decidere la guerra, la pace, l'economia a posto mio? Cioè, questo però lui ha capito. Mentre il mondo chiede che l'ONU ridimensioni i consigli di sicurezza per dar potere all'assemblea dell'ONU, Draghi chiede il contrario per l'Europa, fare i consigli di sicurezza per l'Europa. Bravo Draghi, scuoti, e alla fine dice: l'Unione Europea risponde dentro un sistema che non è stato concepito per sfide di questa portata. Quindi la buttiamo al macero.
0: Al macero.
1: È un europeista convinto. Poi gli Stati Uniti: decisioni non conseguenze profonde per le economie sono prese unilateralmente, ma non da oggi, da sempre. Poi rapporti: Pechino sta direttamente sostenendo il nostro avversario, la Russia. E quindi questo è Draghi. E allora su questo da una parte prima leggiamo spese armi, Crosetto contro Giorgetti perché non ci sono i soldi. E allora Giorgetti dice, beh, come andiamo alle elezioni se non diamo un po' di soldi in giro in modo clientelare? Giorgetti e Crosetto, no, diamo le fabbriche di armi. Questo è un po' il dibattito che c'è nel centrodestra. Il ministro della difesa scrive al MEF, quello del tesoro, su prestiti dell'Unione Europea. Il tesoro resta cauto, il vertice Tajani chiede l'antitrust a Forza Italia, ma Giorgia lo stoppa. Quindi queste sono business, business, business. Prorogate le missioni internazionali, dice il Corriere, Crosetto Giorgetti, tensione sui fondi. Ma abbiamo allora, tornando alla Russia, tornando a dove siamo partiti, visto da Mosca l'incontro di Xi Jinping e Trump. Sberleffi il tycoon, rispetto per l'alleato, Putin guarda già al suo vertice con Xi. Chiederà, ma cosa ha detto?
0: Ma cosa ti ha detto?
1: Trump. E allora il problema nostro, musicalmente parlando, come mettere insieme la tradizione cinese, la modernità americana.
0: Oh, qua ti voglio.
1: Allora siamo ricorsi a Puccini, Nessun dorma, la Turandot. Però in versione jazz, così anche un po' americano, sentiamo.

0: ho questo tema, già l'avevo un po' nell'orecchio, eh. Nessun dorm.
1: Mi ricorda qualcosa.
0: A Turandot, Louis Dunswell in Big Ben Festival con l'aggiunta di Simone alla direzione. Comunque, l'ambiente. L'ambiente vede il titolo, quello della sera. La mobilitazione ambientalista contro la legge spara tutto, perché ovviamente governando la Lega si ammazza tutto, certo, ciò che si muove. Si potrà cacciare anche in spiaggia.
1: Occhio, come si può cacciare?
0: Mi raccomando, mettetevi dei cartelli quando andate a prendere il bagno, perché qualcuno che non vi prenda per una lepre.
1: O per un gabbiano.
0: Il WWF scrive a Mattarella, ci sono profili di incostituzionalità, e Mattarella ci ha fatto l'abitudine, quindi non è un problema. E poi abbiamo invece brutte notizie per chi pensa che il governo deve far pagare la trasversale di piano di Bologna. Il Corriere di Milano ci racconta, e questo è un parametro interessante perché Milano conta più di Bologna, il governo sblocca la metro 5, quindi qui i soldi sono pochi, vanno qui o vanno là. Questo è qua. E quindi Bologna dovrà mettersi in coda. Ma a Milano abbiamo extracosti olimpici, dice Barbacetto, dal Fatto Quotidiano, Sala sta negando la logica aristotelica. La logica aristotelica sono invece obbligate dal principio di non contraddizione, essendo che Milano mina le basi della razionalità occidentale quando disserte di extra costi. Quello che il Comune di Milano dovrà pagare per le Olimpiadi, per il Villaggio Olimpico e per l'Arena di Santa Giulia, ma anche per sanare il buco di 300 milioni della Fondazione Milano Cortina. Nei giorni scorsi Sala se l'è presa con i pochi consiglieri comunali che osano criticarlo e con la Corte dei Conti, colpevole di aver aperto un'inchiesta proprio sui extracosti dell'Arena. Ma Sala non apre la polemica sui extracosti, apre la polemica sui costi. E poi dice, il sindaco è grato ai privati che vogliono i soldi pubblici per opere che restano ai privati. Oh, troppo buoni, eh? Quello che... E quindi ci porta nella Milanopoli, Torropoli, eccetera, eccetera, appalti e regolarità su del 9%, la legge per fermare il Far West. Stessi contratti e diritti per chi lavora in ditta appaltatrici, committenti, il GEL avvia la raccolta di firme, coinvolto un lavoro su 5, che non mi sembra esattamente poco. Dalla pagina del Corriere di Bologna, invece, parlando dell'alluvione, nuovi cantieri da aprire, a ottobre i piani per Ravone e Zena, poi gli altri lavori per la ricostruzione del posto 2024, dice Marchetti. Dalla cronaca locale del Corriere, lo stato dell'arte nel territorio di Bologna e provincia è stanziato ora 130 milioni di euro, questo è, e poi alla fine vado a un appello, cioè una sorta di manifesto che ci arriva dal Foro di Roma, che mi sembra assolutamente condivisibile: dalla resistenza all'era atomica, antifascismo e antinuclearismo come etica del limite umano. È vero.
1: Sì. E intanto, allora, visto che abbiamo aperto un paragrafo in cui il nucleare ha a che fare, bocciato l'emendamento di ABS per escludere usi militari, nucleare solo civile, il governo glissa. Bonelli dice è grave, la maggioranza vuole tenere aperta la porta ad altri scopi, ma dai. Pagina 8 con il manifesto, rifiuto esplicito del vincolo dell'uso civile, accettazione implicita dell'uso militare, già per quello civile. Ieri durante i lavori nelle commissioni ambiente e attività produttive della Camera sul DDL nucleare, l'emendamento presentato dai deputati di ABS Bonelli, Francesca e Ghirra, che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai solo scopi civili nella ricerca e nella produzione dell'energia, è stato respinto. Questo viene riportato a pagina 8. Però, a pagina 31 di Repubblica, visto che si parla di ambiente, il mio amore per le spiagge e per il mare, vi posso dire che sono 525 le spiagge italiane che battono bandiera blu, Liguria, Puglia e Calabria al top. Adesso io non voglio essere particolarmente critico, però la bandiera blu non si nega a nessuno ormai, voglio dire, no? Qui c'è la piantina con tutte le bandiere dove sono state posizionate. E affitti brevi, l'argine di Firenze stoppa i nuovi alloggi e key box, il TAR respinge centinaia di ricorsi di imprenditori e associazioni, necessario contrastare gli effetti negativi dell'overtourism. Diciamo che è una cosa che è anche a Bologna, insomma, da analizzare, da approfondire in questo aspetto. E poi, così, visto che Repubblica porta tutto ciò, lo mettiamo, basta andare a pagina 30, il saluto di Keita Reggio, sarei voluta crescere in un asilo come i vostri, poi ho iniziato a fare dei tortelloni,
0: allora... E invece sono cresciuto solo nella reggia.
1: Esatto.
0: Ma poverino,
1: Kate, io direi che non ti puoi lamentare,
0: non aveva neanche una tata, ne aveva 45. E allora andiamo, tu già lo dicevi, su questa vicenda delle spiagge, perché mi sembra importante rimarcarlo sotto l'estate. Bandiere blu, la Liguria è la regina. Cresce in tutta Italia del mare e dei laghi con 257 località premiate, più 11 per al 2025. Acqua e servizi, sostenibilità, il boom della Calabria, e dopo 15 anni rientra anche Rimini. E quindi, a questo punto è d'obbligo,
1: Marco Ord, devi mettere al freddo, eccola qua.

0: Nino Rota, quindi alla Marcor con la Rimini al tempo del fascismo, come dire,
1: Erano quei tempi, ai noi.
0: e questo è quel bellissimo film di Fellini. Ma la politica, allora, c'è chi tifa per il grande centro e per la riforma elettorale. Tra questi Cesare Zappieri, di come mette giù il pezzo dovuto a un sondaggio YouTrend. Coalizioni testa a testa, lo spettro del pareggio evitato da Stabilicum, che è poi Milonellum, no? Quello che dà col 45% dei voti il 60% passa dei seggi, una cosa vergognosa. Però per invogliare il centro-sinistra a dire sì a questa cosa, dice con lo 0,1% in più vincerebbe il campo largo. Pensa cosa
1: Pensa,
0: significa
1: fai i
0: lo
1: calcoli.
0: 0,1% in un sondaggio.
1: È una sicurezza.
0: Cioè, delle robe che solo leggere fa difficoltà. Però prima si parlava delle grandi spiagge, che si può sparare anche in spiaggia, ma in spiaggia ci sono le sabbiature.
1: Occhio.
0: La Minetti va assolutamente insabbiata perché di mezzo c'è il Quirinale, c'è il ministro Nordio, c'è Mediaset dentro. E allora, dice il giornale con sicumera, caso chiuso, la procura, la grazia Minetti resta.
1: Vedi?
0: Oh, solo che, dice il Fatto Quotidiano che non si arrende, la testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Beh, non voglio sentire. Sai come fanno i bambini, no?
1: Sì.
0: L'ex dipendente di Cipriani, voglio parlare ai magistrati. No, gli dicono. Caso Minetti, suicidia che la scaccia dei Cipriani, dice appunto una radio, una TV spagnola, come sempre gli spagnoli ci rompono le uova nel paniere. Ecco, con Minetti solo pochi mesi, ecco le carte sulla testimone. Quindi la difesa di Cipriani, quello che vuole essere massaggiato profondamente, diciamo così, dice no, ma solo pochi mesi, e in pochi mesi non puoi fare la proposta di essere massaggiato profondamente, no, non c'è il tempo,
1: Non
0: no?
1: c'è.
0: Questo. Sempre poi della serie La Casta, tra politica e affari, la famiglia La Russa fa incetta di nomini. Ma è tutto casuale. Adesso è stata la nipotina, la Raspagliesi. Poi il primogenito Geronimo è il presidente ACE nel CDA del Piccolo e Lorenzo Cocchi si è rassunto alla Fondazione Milano Cortina. Questo è, come dire, mi manda Piccone, no, mi manda La Russa. Questo è il tema che arriva dal domani.
1: E per quanto riguarda, tu parlavi di previsioni, no? E beh, io ho una sicurezza, perché a pagina 25 di Repubblica Calenda dice: io scommetto sul pareggio, basta parlare di riforma elettorale. Ma lui scommette sul pareggio, hai capito?
0: Lui prega sul pareggio,
1: Sì,
0: perché è l'unica
1: esattamente.
0: cosa che lo può salvare.
1: Mai parlato con Marina Berlusconi, ma con Forza Italia ho un'interlocuzione. L'articolo pagina 25 a proposito di questo enorme centro di cui tu parlavi. Melonellum sulla legge elettorale, Fratelli d'Italia balla da sola, tanto per restare sempre in titoli di film. Ormai gli elementi di criticità sono stati individuati e sono facilmente risolvibili con interventi che possono andare nella direzione indicata. Le parole di Angelo Rossi, il plenipotenziario di Fratelli d'Italia per la legge elettorale, nonché relatore, indicano con chiarezza le intenzioni del partito e della Premier. Questo per quanto riguarda legge elettorale. E per aggiungere anche altri aspetti relativi alla politica, che sto velocemente spogliando tra Manifesto e Repubblica, vediamo se trovo da Repubblica altro da aggiungere. Beh, non possiamo chiamarla politica questa, però visto che è stato aperto l'argomento, poi do una buona notizia invece. Le carte smentiscono la teste contro Minetti, i PM non la sentiranno, la massaggiatrice parlava di un giro di prostitute nel ranch in Uruguay, nuovi documenti della difesa, non ha mai visto Nicole, e questo appunto riportato a pagina 27 invece da Repubblica. Poi dicevano, nella stessa pagina, Albanese, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Albanese, stop da un giudice alle sanzioni della Casa Bianca. Le motivazioni? Tutelare la libertà di parola. Che esagerazione. La delegata ONU in Palestina, soddisfatta, certo, ma la battaglia non è finita, e ci credo per quanto riguarda Francesca Albanese, che insomma è stata limitata e non poco in maniera totalmente ingiusta. Questo viene riportato da Repubblica, pagina 27. A te, Alfredo.
0: E allora parliamo dei diritti. Nordio che con referendum giustizia ingiusta bla bla bla ripetevano dai magistrati, dal fronte magistrati, guarda qui il problema è finanziare gli apparati di giustizia perché non c'è personale, e a questo punto siamo nell'emergenza più profonda. Ce la racconta Liliana Milella dal Fatto Quotidiano. GIP, dopo Milano si ferma Roma, da oggi gestiamo solo le urgenze. Questo, la lettera del capo dell'ufficio, l'organico è insufficiente, ma non c'è un soldo per la giustizia dopo tanti proclami di Nordio, evidentemente. Sulla vicenda degli stranieri si torna a Taranto, dove questo sacco è stato assassinato da questi ragazzi dopo la notte brava, tra virgolette, hanno visto il negro che andava a lavorare onestamente, hanno pensato di fargli la festa. Lui il sacco ha provato a ritirarsi in un bar e l'hanno cacciato fuori perché non volevano grane. Questa è la vicenda tristissima. La città reagisce. Ieri un grosso presidio, cappeggiato ovviamente dagli stranieri che lavorano nel Tarantino, che dicono non siamo criminali, lavoriamo e siamo degli sfruttati, altro che. Il sindaco, il diritto di sacco, secondo il Corriere della Sera con Beichis e Petruzzelli, aiuteremo noi i parenti, porteremo la salma in Mali. Taranto in piazza per il bracciante ucciso. Ieri abbiamo il sesto arresto, questa volta è un maggiorenne, un 22enne che arriva. Poi abbiamo invece la vicenda del lavoro, diritto del lavoro, diritti sociali, e quindi possiamo guardare le lotte dei lavoratori. Il coordinamento nazionale di FIM e UILM, cioè quelli metalmeccanici di Electrolux, constatando l'immediata ed efficace azione di lotta con scioperi e presidi in tutti i siti, convocano con il coinvolgimento anche delle istituzioni locali. Il coordinamento ha deciso che di non interrompere l'iniziativa a sostegno delle avvertenze necessarie a far cambiare idea alla multinazionale a sollecitare le istituzioni. Così i sindacati in una nota ha deciso per il 25 maggio sciopero di 8 ore col presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Oh, perché il famoso Made in Italy di Urso. Passiamo anche alla reprimenda padronale col Fatto Quotidiano. TIM, nota compagnia di telecomunicazione, ha licenziato un sindacalista per 8 email inviati ai colleghi.

0: Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecostrio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
2: E buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, io sono Flavia su Radio Città Fujiko con Cult News, l'agenda settimanale e culturale che vi tiene compagnia ogni venerdì mattina dalle 10.30 alle 11.30, e questa mattina dall'altra parte del vetro qui con noi c'è Anna, bentornata!
3: Buongiorno, buongiorno a tutti!
2: Buongiorno! E ci ha raggiunte anche Luca Baraldi, buongiorno Luca, benvenuto!
4: Buongiorno, buongiorno a tutti!
2: Grazie, grazie mille di essere qui. Allora, Luca è docente di etica dei dati per Dicolab Cultura al Digitale e chiude di fatto il nostro ciclo di incontri e di interviste per il format Perché ce l'hai, l'apostrofo AI, che incontra appunto le intelligenze artificiali, perché bisogna cominciare a parlare al plurale di intelligenze artificiali. Allora, bene, prima di anticiparvi i temi della puntata di oggi, volevo salutare in modo molto speciale Zaira e Alessandro e ricordare i contatti per chi ci vuole scrivere in diretta.
3: Che solo io posso dare.
2: Vai, certo, ovviamente.
3: Allora, il numero è 333-180-9494.
2: Certo, potete scriverci sms, whatsapp, anche vocali, che ascolteremo di nascosto per vedere se si possono inviare. Comunque partecipate come al solito, ci potete rispondere, tra l'altro, in effetti è vero, alla domanda di oggi che ho aggiunto di recente. La domanda di oggi per voi ascoltatori è: di che tonalità siete? Difficile.
3: Ma colore o...
2: No, in effetti è vero, eh? Brava, no, non colore. Suono, perché comunque oggi parleremo, grazie anche all'incursione di Luca, parleremo anche, e anzi apriremo la puntata di oggi con un articolo dedicato alla Biennale di Arte di Venezia che ha inaugurato la scorsa settimana e che appunto il titolo della Biennale è In Minor Keys, quindi le tonalità minori. Tonalità minori che si inseriscono in un mood generale degli ultime stagioni, degli ultimi mesi, diciamo così.
3: Beh sì, il mondo è abbastanza in tonalità bassa.
2: Abbastanza in tonalità minore, sì, un po' malinconico, un po' così sottotono, fortemente consapevole di quello che sta succedendo intorno a noi. E appunto poi parleremo dei principi delle intelligenze artificiali, se ci sono principi di intelligenza artificiale, lo faremo appunto con il nostro ospite. Ma non prima di ascoltarci la prima traccia che ho scelto per voi di questa cantautrice californiana Jekka Hope, che non conoscevo ma è al suo sesto album, e questa è Playground, ce la sentiamo insieme.

0: di Jessica Hope col suo nuovo album Long Wave Home, che io ho scoperto di recente, non la conoscevo, come vi dicevo. Questo album è veramente, veramente interessante, perché è un folk pop quasi anni 90, sul finire degli anni 90, si sente che comunque è un album nuovo, insomma. Però ecco, se lo cercate, se andate a curiosare su Tidal, e tra l'altro appunto potete recuperare le nostre playlist, sicuramente trovate anche questa traccia. Allora, come vi dicevo, iniziamo oggi con un primo articolo che parla della Biennale di Arte di Venezia, che è inaugurato con qualche polemica la scorsa...
1: Giusto qualcuna.
0: La scorsa settimana. È stata un'edizione un po' particolare, perché appunto è venuto a mancare già a febbraio, poco prima della insomma della inaugurazione, diciamo, per la stampa, inaugurazione ufficiale. Appunto la Koyoku, che era la insomma la curatrice della Biennale, ecco, insomma, ci ha lasciati prima di tutto. E questo articolo che ho recuperato su artribune.com è uscito in tempi non sospetti, nel senso che è di febbraio, e io l'ho conservato perché sapevo che ve l'avrei letto in questo periodo, perché la cosa che è interessante è che, no, prima che accadano le cose qualcuno ne parla, e ne parla in genere sempre in modo molto positivo. In realtà questo articolo è veramente molto bello, perché poi ci sono anche le dichiarazioni di Koyoku, che aveva lasciato insomma in preparazione della Biennale. Quindi si intitola "È giunto il tempo di ascoltare le tonalità minori" di Alberto Villa. "È giunto il tempo di ascoltare le tonalità minori", afferma il team curatoriale. In ambito musicale, le minor keys, o tonalità minori appunto, indicano sia la struttura quanto il tono emotivo di una composizione. Basse frequenze, malinconia, cordoglio. Nell'affidarci alle tonalità minori, la Biennale 2026 sembra chiederci ascolto e trasporto sincero, allontanandoci da una caotica grandeur che lascia in ombra le isole, i piccoli mondi, gli ecosistemi più fragili. Una scelta che prosegue sulla linea definita dai predecessori di Q, ispirata dalla volontà di decentralizzazione e di ridefinizione degli equilibri di potere del sistema, prestando attenzione alle realtà considerate minori o outsider. Un invito a riportare l'arte in quello che il team definisce il suo habitat naturale, ovvero l'emotivo, il soggettivo, pur con rigore e intenzionalità. Lasciamo alle parole di Koyoku il compito di descrivere il tema da lei scelto, un tema che nel testo curatoriale richiama i canti di chi genera bellezza nonostante la tragedia, le melodie dei fuggitivi che riemergono dalle rovine, le armonie di chi ripara ferite e mondi. Interessata a scardinare la centralità della vista e a valorizzare invece una partecipazione multisensoriale senza gerarchie di medium, in minor keys riserva un posto d'onore alla performance e alla parola, a partire dai giorni d'apertura. Un corteo di poeti sfilerà ai giardini della Biennale, una processione che si ispira al Poetry Caravan, il viaggio di 9 poeti africani da Dakar a Timbuktu, curato dalla stessa Q. Ovviamente poi questo corteo si è effettivamente svolto qualche giorno fa, e l'articolo completo, che è molto più lungo di così, lo trovate su artribune.com ed è di Alberto Villa, e noi ci ascoltiamo "Piano and I" di Alicia Keys.
2: Do you know my name? Always got to try.

0: Bellissima, apre l'album di Alicia Keys che si chiama Songs in A Minor, quindi diciamo la scelta non è stata casuale, e c'è un campionamento della sonata Al chiaro di luna, la numero 14 in do diesis minore di Beethoven, quindi insomma è tutto torna abilmente. Allora continuiamo con il secondo articolo della puntata di oggi, che appunto cambia in qualche modo il tema e ci avvicina un po' a quello che poi sarà la chiacchiera con Luca, che sta qui e mi guarda e sorride. allora questo articolo si chiama I tormenti spirituali dell'AI, lo trovate per intero su Internazionale ed è di Francesca Di Muro. Io ne ho tratto come al solito una piccola parte, quindi ve lo leggo. All'inizio del 2025 Dario Amodei, fondatore della Anthropic insieme alla sorella Daniela, aveva incontrato a Washington una ventina di conservatori statunitensi. Aveva presentato Claude come il modello più etico, tra virgolette, sul mercato. Gli ospiti lo avevano incalzato. Quale codice morale segue? Cristiano? Aristotelico? Nicesiano? Amodei, spiazzato, aveva ammesso di non saperlo, ha ricostruito politico. Da allora l'Anthropic ha assunto un filosofo con un dottorato in etica per definire il carattere morale del chatbot e un teologo per l'interpretabilità del modello. Il documento che guida il comportamento di Claude si chiama Costituzione, 84 pagine che mirano a farne un agente genuinamente buono, saggio e virtuoso. Mentre l'azienda di Amodei cerca una legittimità religiosa per il proprio chatbot, altri nel settore vanno nella direzione opposta. Non portare la fede nell'IA, ma usare l'IA per servire la fede. Nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 2026, Papa Leone ha preso le distanze dall'entusiasmo del catastrofismo. Ha ricordato già nel Fedro Tamus temeva la scrittura e che gli stessi timori tornarono con l'invenzione della stampa e poi con internet. Ogni volta la cultura si è trasformata, non dissolta. Per il Vaticano, riporta Vatican News, la parola chiave è discernimento, usare l'IA senza delegare ciò che è irriducibilmente umano. Questa era Francesca Di Muro sull'Internazionale e noi ci ascoltiamo Pasco Brondi.
1: Internet, vite brevi e pass-

0: Questo è Vasco Brondi, che in realtà era ancora le luci della centrale elettrica, questo album Costellazioni, molto bello, che io ho ascoltato per tante volte in diversi momenti del 2017, però non mi ricordo adesso di che anno è questo album comunque. Bene, allora, tra l'altro un ascoltatore ci dice che lui è in tonalità frigia. Sì, esiste.
1: Mi piace la parola, però non so cosa vuol dire.
0: Allora, io in realtà ho googolato, purtroppo, anche se l'avevo studiato quando ancora studiavo canto, poi gliel'ho data su perché ho detto vabbè, non ce la posso fare. Vabbè. Però in realtà è fortemente una tonalità fortemente medio orientale, ispanica medio orientale. E quindi
1: frigia,
0: sì.
1: Bello, mi piace.
0: Diteci anche voi che ci state ascoltando di quale tonalità siete, e approfitto intanto per salutare anche chi ci ascolterà in differita sulla nostra pagina Spreaker, perché comunque ci sono sempre un sacco di ascolti, di download, di commenti poi.
1: Grazie.
0: Grazie. Allora, bene, Luca, siamo arrivati, tocca a te, è il tuo turno. Allora, bene, intanto di nuovo grazie per essere qui.
2: Grazie a voi dell'invito, ed è un piacere essere qua con chi ci segue da casa e chi ci seguirà poi.
0: Allora, tu sei qui appunto, come dicevo, per questo incontro, questo ciclo di incontri in collaborazione con BAM Strategie Culturali e Dicolab Cultura al Digitale. Loro ti hanno ingaggiato, diciamo, come docente di etica dei dati, però tu sei anche altro. Raccontaci un po' intanto.
2: Sì, effettivamente rientro in questo programma che viene portato avanti da una cordata di enti. Perché è un momento storico in cui c'è bisogno di portare al tavolo tanti punti di vista diversi, tante prospettive, perché mai come ora abbiamo di fronte una montagna di fogli bianchi e stiamo cercando di capire la direzione. Però chi decide o chi è convinto di riuscire a darci una direzione, a tracciare una traiettoria precisa, sta mentendo. Perché siamo tutti in una fase esplorativa, siamo di fronte a una tecnologia così performante, così pervasiva, che effettivamente presenta una quantità di variabili enormi. Ed è per quello che è così importante, diciamo, ritornare a farsi le domande forse più originarie, più profonde, sulla struttura, sull'infrastruttura dell'esistenza e sul senso che in qualche modo vogliamo attribuirle. E quindi sono stato invitato come docente per questo programma di Dicolab. È un programma che rientra in un progetto molto più ampio finanziato dal PNRR e che ha messo al tavolo Lab Emilia Romagna e Marche del Dicolab, promosso dalla Scuola Nazionale del Patrimonio delle Attività Culturali, a cui hanno partecipato poi anche G-Lab, Fondazione Golinelli, BAM Strategie Culturali, sì, come dicevi, e Sineglossa. Ora, perché questa pluralità di prospettive al tavolo? Perché effettivamente oggi più che mai il tema dell'intelligenza artificiale è un tema tecnologico, certamente, ma è soprattutto un tema antropologico, culturale, politico nel senso più ampio.
0: Certo.
2: E io arrivo proprio da quella prospettiva lì. Io ormai mi occupo da 20 anni sempre di temi di soglia, in particolar modo tra la geopolitica, la trasformazione sociale e in questo caso ormai da una 15 anni di economia delle piattaforme, quindi del modo in cui le piattaforme digitali e negli ultimi 10 anni l'intelligenza artificiale trasformano il mondo. Quindi mi occupo proprio lavorando a livello internazionale, prevalentemente tra Europa e America Latina, anche negli ultimi 2 anni molto in Africa, di mettere insieme punti di vista diversi e, diciamo così, anche di imparare a destrutturare, a delegittimare un po' la nostra convinzione di avere la visione più lunga, la visione più matura, che è una convinzione che ci rassicura la sera quando andiamo a dormire, ma che tende anche a ingannarci, a farci vedere solo un pezzetto di mondo.
0: Ascolta, abbiamo parlato di etica e poi anche prima, insomma, di averti qui, ci siamo sentiti, parlavamo della parola etica in Italia. Secondo te, com'è percepita veramente questa parola e come si può attribuire ai dati, di fatto?
2: Sì, allora mi fa sorridere un po' questa dichiarazione che arriva da Anthropic, di questo genuinamente buono, saggio e virtuoso. Torno a quello che dicevo poco fa. Ci piace sentirci, diciamo, dalla parte dei buoni, di essere quelli che hanno capito qual è la cosa giusta da fare. E quello è evidentemente il prodotto di un processo storico che ha tutte le sue implicazioni, le sue zone d'ombra, che nel corso dei secoli ci ha sempre messi all'interno di una gerarchia molto chiara di potere. Quando si parla di intelligenza artificiale, solitamente si dice che gli Stati Uniti innovano, la Cina imita e l'Europa regolamenta. Nessuno dice mai che l'America Latina e l'Africa pagano. perché le filiere dell'intelligenza artificiale sono estese a livello mondiale, stanno ridefinendo degli equilibri commerciali, economici e prevedono anche l'emersione di nuove forme di schiavitù, di sfruttamento, di estrattivismo. Parlare di etica dei dati significa interrogarsi su cosa significhi buono, saggio e virtuoso, per chi, da quale punto di vista. Quindi in un certo senso un po' la sfida che cerco di portare avanti è quella di sporcare un po' il concetto di etica. Non è una categoria a campiture piatte, ma è sempre una valutazione dei punti d'equilibrio tra i prezzi da pagare e i vantaggi che si possono generare.
0: Grazie Luca, sei stato chiarissimo ed è veramente molto interessante questo punto di vista che fino ad ora non avevamo mai avuto, Anna, vero?
1: No, ma mi ha colpito un sacco essere il fatto che tu ti occupi di temi di soglia, bellissimo.
0: Sì, esatto.
1: Veramente bellissimo.
0: Hai usato dei termini veramente
1: molto belli,
0: sì. E tra l'altro volevo ricordarvi, non lo sapete, quindi non potete ricordarlo, volevo dirvi che Luca non ha i social, non è presente sui social e quindi mi stavo chiedendo mentre venivo qua, c'è un testo che hai scritto, io non ho approfondito, o comunque dove possono trovarti gli utenti se vogliono raggiungerti e non ti conoscono di persona?
2: Sì, allora in realtà ho il social più noioso di tutti,
0: LinkedIn.
2: Sono solo su LinkedIn
0: okay.
2: e lo uso prevalentemente come uno spazio di monitoraggio più che di
0: scrittura. Certo, certo. Ti ringrazio. Bene, allora intanto è iniziata questa meravigliosa incoscienza di Martino, è uscito l'album da poco, è veramente bello, è un album di Martiniano, quindi molto dilatato.
1: Benissimo.
0: Sì, sì, sì, e quindi finiamo di ascoltarcelo insieme prima di tornare da Luca.

0: In diretta, questa era Meravigliosa Incoscienza di Di Martino, nuovo album uscito veramente da pochissimo. Allora Luca, brevemente vorrei farti in realtà mille domande, però non abbiamo moltissimo tempo. Allora, in un testo che recentemente hai condiviso parli di dici che dobbiamo riappropriarci della parola. Nella pratica che cosa intendi?
1: Allora, è un articolo che avevo scritto per una rivista di geopolitica proprio, in cui mi interrogavo su quanto sia difficile oggi conservare il senso delle cose. La grande sfida, secondo me, che affrontiamo tutti i giorni è l'eccesso di rumore, il sovraccarico informativo.
0: Sono d'accordo.
1: In una condizione di fortissima imprecisione semantica, di imprecisione linguistica. Perché effettivamente l'imprecisione nella scelta delle parole genera opacità, genera un po' di ambiguità, e nell'ambiguità anche il senso della verità è molto più manipolabile, molto più sfumabile, e si ha in un certo senso la sensazione di poter piegare meglio la realtà a proprio vantaggio. E quello che sto trovando, soprattutto adesso nell'era dell'intelligenza artificiale generativa, come un po' la patologia che rischia di rendere molto fragile il contesto sociale, il contesto del confronto sociale, è proprio la perdita del senso delle parole. E fino a anni fa, decenni fa, chi riusciva a governare il linguaggio riusciva effettivamente a garantire una ricerca del punto d'equilibrio tra il senso del possibile e il senso del reale. Quindi tra quello che è effettivamente un po' la fatica della quotidianità e anche il modo in cui riusciamo a immaginare le cose. Chi prende il controllo del linguaggio, come sta succedendo adesso con le piattaforme di intelligenza artificiale, che di fatto colonizzano il modo in cui parliamo, colonizzano il modo in cui formuliamo i pensieri, ecco, ci priva della libertà di inventare parole diverse, di inventare combinazioni diverse di parole, e quindi limita molto la possibilità di creare mondi alternativi.
0: Wow, mamma mia.
2: Io penso che ascoltando come parla Luca si capisce
0: plasticamente tutto.
2: Cosa significa
0: fisicamente
2: quello che ha
0: detto, proprio,
2: perché parli a una proprietà di linguaggio che
0: sì,
2: è di una rarità.
0: Sì.
2: Cominciare da me, per cui no. Insomma,
0: veramente grazie. Veramente grazie per questo contributo prezioso. Tra l'altro, nella perdita di libertà io ci metto anche la perdita di scelta, nel senso che a un certo punto ognuno di noi nella giornata non sa qualsiasi cosa e va, prima ancora che su Google ormai, no? Su ChatGPT, anche se non ha l'abbonamento, è proprio comincia a essere una dinamica quasi necessaria. Se non c'è ChatGPT, a chi chiedo, no? Quindi sono pienamente d'accordo con te, e quindi ok, cominciamo a prendere le distanze, poi dopo ci dirai come, magari ci dai anche qualche suggerimento, ma restate qui con noi perché adesso è arrivato il momento della pubblicità, ma Luca non ci abbandona, però insomma noi dobbiamo ascoltare un po' di spot e quindi ci sentiamo tra pochissimo.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
7: Diserta.
8: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
9: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
10: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli grandi cuori,
7: L'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
10: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
11: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
12: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
0: Ed eccoci tornate in diretta. Io sono Flavia al microfono e in regia. Dall'altra parte del vetro c'è Anna e Luca. Bentornati.
2: Bentornati a tutti.
1: Bentornati.
0: Bene. Allora, Luca è rimasto qui, questa cosa ci fa molto piacere perché, come sapete, la seconda parte di Cult News è dedicata interamente alla musica, quindi parliamo di nuove uscite discografiche, ma anche di eventi e di concerti. E questa sera Gaia Banfi al Dumbo apre la rassegna Gemini Festival, che durerà tutto il fine settimana, con un cartellone e una line-up abbastanza interessanti. Ma noi ci concentriamo su Gaia Banfi, che prosegue un lunghissimo tour italiano con diverse date. Anna, ne vogliamo dire?
2: Certo, allora, a parte quella di questa sera al Dumbo, ci sarà il 16 maggio a Ragusa, il 17 a Fano, 30 a Roma e infine il 9 luglio a Cotignola.
0: Esatto, poi in realtà noi ne abbiamo prese solo alcune, il tour è veramente molto molto lungo. E approfitto appunto per leggervi la recensione di Valerio D'Onofrio su ondarock.it, che ce la racconta un pochino, racconta un po' come è nata. Sapete che, come al solito, io prendo solo una parte degli articoli, perché altrimenti dovremmo stare qui tutta la giornata, penso. Quindi l'articolo inizia così: Gaia Banfi è nata a Milano e vive a Bologna, ma la Maccaia, che appunto è il suo ultimo album che è uscito lo scorso anno, nome che intende il tempo umido e afoso con cielo coperto e vento di scirocco tipico del Golfo di Genova, è interamente ambientato a Genova, città che viene trasformata da Banfi in un luogo di antichi ricordi e atmosfere malinconiche che sottolineano quanto la realtà che abbiamo di fronte sia destinata a svanire e lentamente nel nulla. Questa è Piazza Centrale, che racconta appunto questa atmosfera. Il tema della memoria e del presente in continua disgregazione, il cielo che diventa petrolio, cioè il giorno che diventa notte, l'argento che diventa nero, la pelle che invecchia, sono alla base del brano e probabilmente di tutta la poetica di Gaia. La musica evolve lentamente, al limite dell'ambient, con sfondi, chitarra acustica e musica elettronica che aumenta di intensità. E questo la troviamo nel lungomare di Genova, che ascoltiamo insieme, sino a momenti decisamente vitali, abbastanza vicini a Daniela Pess, con testi motivazionali. E l'articolo appunto va avanti descrivendo altre tracce e l'uscita di tre video ufficiali di questo album, e parla, come appunto abbiamo anche letto, della vicinanza sonora e del mood di Daniela Pess che abbiamo ascoltato nella scorsa stagione di Cult News. Ma adesso ci sentiamo insieme questo Lungoriva, no scusate, non era Lungomare, era Lungoriva di Genova, di Gaia Banfi.

0: Lungo riva di Genova, Gaia Banfi. Allora, devo ammettere che per selezionare una traccia da questo album, La Maccaia, ho impiegato un sacco di tempo per selezionarla per oggi, per la puntata di oggi, perché tutto l'album è veramente molto, molto intenso. Parlavamo prima di tonalità minori, io qui più che minori sento proprio dilatatissime, no? Questi suoni che ci portano in un'atmosfera, ecco, un po' cupa, devo dire, molto più cupa di Daniela Pes, che poi alla fine esplode nella sua, giocare con il mixer, l'elettronica esplode veramente. Però mentre l'ascoltavo qui in radio stavo pensando a questa cosa, anche riallacciandomi un po' a quello che dicevi, Luca, prima. Dobbiamo prenderci il momento, no, anche di sentire questa profondità, anche di suono, proprio rispetto alle parole di cui parlavi, no? Che c'è un po' di... adesso non mi viene la parola giusta, sto facendo così con le dita, però chi mi ascolta non mi vede. Aiutami, Luca. Questa sonorità che si dilata, no? E mi viene in mente le parole che noi ci perdiamo, di fatto.
1: Sì, guarda, mi ricollego a quello che dicevo prima. L'intelligenza artificiale è una tecnologia di ottimizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che mette insieme e funziona su base probabilistica, che significa perdere le anomalie e le sfumature.
0: Ecco.
1: Perché le sfumature sono fuori da ogni logica, certo, di ottimizzazione. In una logica ottimizzata dal punto di vista del linguaggio, ma anche dal punto di vista della produzione artistica, creativa, del ragionamento, della spiritualità, dell'emozionalità, significa di fatto operare con una tavolozza, con i colori primari,
0: sì,
1: e basta. E significa quindi inibire ogni possibile produzione, creazione, riflessione al di fuori degli schemi. In una logica di ottimizzazione non sarebbe esistita nessuna forma d'arte al di fuori del realismo. E quindi appunto, ci saremmo persi Chagall, ci saremmo persi,
0: esatto,
1: tutto quello che rimescola le categorie, che è poi forse un po' quello di cui abbiamo bisogno.
0: Grazie Luca per questa interpretazione, e hai colto perfettamente, insomma, questo mood, il mood del brano alla fine, perché era veramente pieno di sfumature e di sonorità, di intenzioni musicali che però vanno ascoltate, quindi vanno aspettate. Ok, allora entriamo nel secondo articolo della seconda parte di Cult News, che parla di una cantautrice giovanissima. Per pescarla siamo andati su TheBeat.it, l'articolo è di Nadia Cornetti e si intitola Geografie di un rifugio o di un tormento, e stiamo parlando di Francie, che poi ci ascolteremo. Allora, l'articolo intervista comincia così: noi voraci musicofili, amiamo la musica perché narra storie, perché ci connette con stati d'animo, ci fa riflettere e apre la nostra mente, e talvolta ci trasporta in luoghi e mondi lontani nei quali possiamo rifugiarci e dai quali trarre beneficio. Uno dei lavori che abbiamo avuto il piacere di scoprire ultimamente celebra così tanto il concetto di luogo e lo esalta a tal punto da donargli il ruolo di filo conduttore dell'intero disco. Si tratta di Hideaway, primo EP di Francie, giovanissima cantautrice indipendente senese che fa dell'introspezione dell'elettronica mixata con chitarre e suoni classici il proprio punto di forza. Poi si apre appunto l'articolo con l'intervista a Francie. Io ho preso una parte delle sue risposte e lei si racconta in questo modo: tendo ad essere per natura una persona molto introspettiva e per me Hideaway è quella passeggiata o quel luogo che permette la connessione con il proprio sentire e con il presente, quel momento che può essere particolarmente prezioso e produttivo anche dal punto di vista creativo. Ecco, vedi, Luca, sembra che ci abbia ascoltato, Franz. Quando ero adolescente rappresentava la quotidianità, crescendo invece mi sono accorta che è diventato una rarità, un qualcosa che ci si deve sforzare di ritagliare tra i molti impegni, poiché siamo perennemente ansiosi e distratti da altri stimoli e cose da fare. Con Hideaway mi piacerebbe tornare a percepire e far percepire all'ascoltatore quella sensazione di sospensione e connessione con le cose in profondità. Credo che il fotografo abbia colto perfettamente tutto ciò, aggiungendosi anche un tocco di magia, e qui si insomma parla della sua copertina, dell'album, della sua copertina. Noi ora ci ascoltiamo insieme Your Way.

Questa è Your Way, Francie, che presenta il suo primo EP, Hideaway. La potete trovare sulla nostra playlist su Tidal, che appunto è pubblica, così come tutte quante le altre tracce che abbiamo ascoltato finora. Allora, leggiamo il terzo articolo di questa seconda parte di Cult News, che appunto ci racconta di un'altra musicista svedese che in realtà sembra salutarci con questo album, perché ha dichiarato insomma che sarà il suo ultimo album. Lei è Licky Lee, che in svedese, mi sono informata, vuol dire buona sorte. La parola Licky vuol dire buona sorte. Allora, The After Party è il nome dell'album e la recensione è di Elena Raujay su sentirascoltare.com. Presentato come il suo ultimo album, nonché sesto in discografia, The After Party conferma la peculiarità di Licky Lee nel panorama alt-pop. Meno dimesso del precedente High High del 2022, questo probabile epitaffio è il probabile epitaffio della singer-songwriter svedese, registrato a Stoccolma con un'orchestra di 17 elementi mai sovrautilizzata, con gli archi in evidenza e con un vasto team produttivo. Enigmatica nell'abbinare la drammatica decadenza del titolo, quasi una chiusura del sipario dichiarata dopo tanti successi, e gli smile creepy disegnati a pennarello sul volto dell'artista in copertina, così come nello sposare algido minimalismo elettronico e il calore di una voce prossima all'R&B, pervasa da bongo definiti apocalittici, la scaletta mette in fila 9 episodi estremamente scorrevoli, nonostante si raffrontino con gli aspetti più cupi e degradanti dell'essere umano, quali il bisogno di vendetta, la vergogna, la disperazione e proprio tutti quegli aspetti tenuti ben nascosti nell'era delle competitive performance social. Ecco, e anche qui torniamo a bomba con il nostro discorso di oggi. Mentre Licky Lee si mostra nella sua vulnerabilità tra ricorrente darkness, lacrime sul dance floor, sigarette, alcol e dipendenze emotive, appunto continua a questo album che si chiama, abbiamo detto, The After Party. Insieme ci ascoltiamo questa traccia, Euphoria, che ho selezionato dopo averla ascoltato un sacco di volte. È veramente come lo descrive Elena Raujay.

0: Euphoria, Licky Lee con The After Party, l'ultimo album appunto di questa artista svedese. Tra l'altro Euphoria, come lo canta, ha poco di euforico, no? E anche qui in questo caso la sua intonazione, la sua tonalità, il suo modo di parlare di euforia in realtà è quasi molto dimesso, no? Non so che cosa ne pensate voi, avete percepito la stessa cosa? Sono io che mi faccio dei viaggioni.
1: No, ci siamo confrontati prima con Luca, che è per quanto, come sempre, ammiriamo la tua capacità di scegliere le canzoni, siamo in modalità la Maccaia.
0: Abbiamo mantenuto quel mood.
1: La tonalità.
0: La tonalità, beh, sì, certo. No? Sì, siamo. No, ma io. Allora, non l'ho detto prima perché altrimenti spaventavo chi ci avrebbe ascoltato questa mattina. Flavia, ma che puntata fai? Con che, cioè,
1: no,
0: quali
1: no,
0: sono
1: è
0: le.
1: Secondo me
0: coerente.
1: È coerentissimo. Però per dire che, appunto, per commentare quello che dicevi, è certo, euforia, però
0: sì.
1: Cantata con questa.
0: Luca, ci devi venire a trovare di nuovo perché di solito siamo un po' più sprint nei brani, nella selezione di brani musicali. Però oggi, insomma, parliamo di cose, cioè ogni tanto bisogna essere molto molto realisti, più realisti del...
2: Ma io in realtà apprezzo moltissimo, poi sono emiliano, anzi della bassa modenese, quindi sono nato dove hanno inventato la nebbia praticamente.
0: Ecco.
2: E effettivamente questa intensità di grigi chiama i colori, ed è il motivo per cui le città emiliane sono tutte così colorate, perché sentono il bisogno di emergere, no? Di dare senso della propria presenza.
1: La nebbia.
0: Bello.
1: Dei CCCP.
0: Sì, esatto, super nebbia, cupissimi. No, allora, io ti ringrazio sempre perché in effetti non avevo mai pensato a questi colori sgargianti dei micro paesini comuni che si ritagliano a destra e a sinistra di questa lunghissima strada che è prima la via Emilia, poi quali altre vie ci sono? Io conosco solo la via Emilia in realtà, perché poi non è che viaggio tantissimo, sono romana, però magari Luca ci può aiutare. Quali altri stradoni ci sono? C'è la Porrettana che però va
2: no,
0: su.
2: Tutti gli altri non contano.
0: Non contano? Ok, allora chiudiamo con l'ultimo articolo che, come sapete, parla della musica in generale. Ed è questa volta di Mattia Barro su Rollingstone.it, parla del padiglione del Vaticano alla Biennale, quindi chiudiamo un cerchio, abbiamo aperto la puntata di oggi parlando appunto di arte, e quindi il titolo è: ma cos'è sta storia che il Vaticano fa musica bellissima? Ovviamente Rolling Stone qui è proprio, cioè, molto molto pop rispetto a quello che...
1: punto.
0: Esatto, meno male che c'è questo articolo a sollevarci un po' il morale. The ear is the eye of the soul, l'orecchio è l'occhio dell'anima, spiega il cartellone posizionato all'entrata del giardino mistico dei Carmelitani Scalzi a Venezia, uno spazio verde monastico nascosto all'interno di un convento del XVII secolo che della scorsa settimana ospita il chiacchieratissimo e attesissimo padiglione della Santa Sede per la Biennale Arte. Qui regna una pace spirituale, un segreto custodito custodito tra gli arbusti e i fiori, tra le piante

0: Oh, bene, bene, bene, 11 e 34 minuti, venerdì 15 maggio, siamo già a metà del quinto mese 2026, quasi al termine della stagione con il Jazz Live. Terminata lo scorso weekend invece la stagione 2025-2026 per il Torrione Jazz Club di Ferrara. Una stagione intensa, una stagione estesa, si è prolungata oltre il consueto termine, ma ha terminato, diciamo così, in pompa magna, con una formazione in duo assolutamente interessante, atipica. Del resto la musica, come ben sappiamo, al Torrione è sempre sorprendente, e lo è stato, e ne parleremo insieme ad Alfredo Pasquali, che è qui con me. Buongiorno Alfredo.
1: E buongiorno Willy. Chiudendo il Torrione si avvicina anche la fine della stagione di Jazz Live, ancora maggio, e poi hai preparato palette e secchiello.
0: Certo,
1: per una rovente spiaggia,
0: le stampine anche, e tutto quello che è necessario per passare un estate, se mai arriverà, come piace a me, insomma.
1: Sì, però rimaniamo sul pezzo.
0: Allora, presenti per quanto riguarda l'ultimo concerto, detto atipico, con Nicole Mitchell e Craig Taborn. Nicole Mitchell al flauto, Craig Taborn al pianoforte. Nicole Mitchell della AACM è un acronimo che riporta il contenuto di una ricerca di avanguardia afroamericana, e sono sonorità con Art Ensemble of Chicago dalle origini, per un percorso legato al free jazz e non solo, anche all'avanguardia, e ha dato e continua a dare, è longeva alla AACM, tuttora presente, insomma. Oh,
1: vorrei ricordare che tutti citano Art Ensemble of Chicago, giusto, ma anche Anthony Braxton, per dire, sì. Richard Mughal Abrams e tanti altri.
0: Come Nicole Mitchell, ad esempio, che è una figura di spicco. Nell'intervista curata, tradotta da Andrea Lolli, si è limitata a presentarsi come membro della AACM, ma è qualcosa di più. È una figura, oltre che carismatica, legata alla ricerca, alla sonorità, alla composizione, e in coppia con un altro grande musicista ha, per così dire, chiuso con grande, grande intensità questa stagione 2025-2026, di cui parleremo nella seconda parte del Jazz Live con Francesco Bettini, direttore artistico. Allora, la traduzione, volevamo intervistare Bettini in inglese per poi tradurla, hai capito?
1: Sì, sì, quindi fa anche un po' di folklore.
0: Esatto, è un aspetto esotico.
1: Sì, sì.
0: Poi ho pensato che con il ferrarese, il mio spiccato accento bolognese, la traduzione sarebbe stata necessaria lo stesso, per cui l'ho riportata così, naturale. Iniziamo ad ascoltare questa traccia che abbiamo voluto riportare prima del concerto. Qualche divagazione ulteriore: Craig Taborn è molto caratterialmente con chi sta in compagnia, e se è con Peter Evans è, per così dire, un po' scostante, un po' sulle sue, mentre invece con Nicole Mitchell è stato un compagnone, mi ha rivisto, mi ha anche abbracciato, e non ci credevo neanch'io di tanta cordialità. Di solito è più austero, in questo caso era più tranquillo invece.
1: Beh, sì, io pensavo parlassi del Craig musicale, perché anche lì lui è un musicista che vede una tecnica infinita, suona tutti i contesti possibili immaginabili,
0: anche quelli, il carattere,
1: quelli compagnoni, quelli no. Quindi l'abbiamo sentito per esempio a Bergamo in un pezzo esplosivo con Bert Plus, con Chris Potter, con una capacità ritmica incredibile. Magari nel concerto con col flauto Nicole Mitchell è stato più sperimentale.
0: Decisamente più sperimentale. Ne ascolteremo anche qualche frangente tra una chiacchiera e l'altra. Iniziamo quindi questo percorso.
2: What are we going to listen to? What are you going to play for us?
3: Well, we're coming towards the end of a great duo.
0: Siamo verso la fine del tour di questo duo con Nicole Mitchell, e creeremo e improvviseremo musica per voi.
2: Brilliant, that's what we wanted to hear.
3: Okay, great.
4: Allora adesso invece chiediamo, lei è di un importante, la AACM, e gli chiediamo in questo momento com'è la realtà di avanguardia nella sua realtà della AACM.
2: Okay, you work for AACM, yeah?
5: I'm a member of the AACM.
2: You're a member? Okay.
0: Sì, sono un membro dell'AACM.
2: Situation in terms of the jazz avant-garde, and you know, what is your work with the AACM and what do you actually do, you know?
5: Well, they inspired me to find my own voice as a composer, and
0: beh, mi ha ispirato tanto, soprattutto nel trovare la mia voce come compositore.

0: know, put these things together, you know. It's kind of unusual, you know, people usually play in trio quartets, but, you know, yeah, seem to like this kind of a,
1: it's a very form, enjoyable form, because it's...
2: Il duo è una forma molto divertente, suono in modalità solo e lì è un tratto molto intimo, sono solo con me stesso. In gruppi più ampi devi negoziare, devi adattarti a personalità multiple. Il duo invece è molto speciale perché è essenzialmente una conversazione intima. Ed esce se sei veramente in relazione con l'altro musicista e puoi creare un linguaggio molto personale con lui. Beh, potrei parlare a livello di matematica e poi la creazione inizia in duo, ma mi fermo qua.

0: Tabor e Mitchell hanno collaborato nel quartetto Sonic Projection, ma non sono mancate occasioni per perfezionare anche la performance in duo. Si affermano composizioni di entrambi e brani della tradizione, su tutti quelli scaturiti dall'ispirazione portata da Eric Dolphy. Dall'incontro tra queste personalità così poliedriche, non ci si può che aspettare un concerto ad alto rischio creativo. E poi ho seguito il tuo consiglio, Alfredo, di chiedere a Nicole Mitchell l'approccio con il flauto, che è uno strumento
1: sì,
0: un po' particolare.
1: Non ti ha dato due schiaffi, no?
0: No, non si è arrabbiata. Molto, erano particolarmente cordiali.
2: Come portarlo in ambito del jazz?
3: Okay, you play flute, yeah, which is a very, you know, peculiar instrument in terms of jazz as well. You know, there are musicians that play flute, but it's not the most common one. So what is for you, you know, to bring the sound of flute into jazz, you know?
4: Well,
3: you probably play other instruments,
4: I guess. Feel it's a responsibility.
0: Suonare il flauto, c'è una responsabilità nel dover essere espressivi. Perché molti pensano sia uno strumento poco espressivo, che dà solo un po' di colore. Quindi voglio portare tutta la mia creatività, la mia espressione il più possibile, perché credo proprio che il flauto lo consenta. E inoltre uso anche la voce per espandere le possibilità dello strumento. E c'è sempre qualcosa da scoprire, come con tanti altri strumenti, eh? È un percorso senza fine, quello di cercare di scoprire e approfondire tutte le possibilità. Sì, a me piace cantare con il flauto.
3: Your voice when you're singing as well.
4: I sing into the flute, I sing with the flute.
3: I,
4: yeah.
3: I don't know anything, so I'm looking forward to, you know, to see what you're doing, yeah. Okay.
5: Vi ringraziamo tanto.
3: Thank you very much.
6: Thank you.
3: Have a good gig and yeah,
6: grazie. Thank you.

0: Ed eccoli qua. Per Tabor, Nicole Mitchell, sì, alto rischio di una creatività veramente molto intensa. Poi consueti saluti, ritrovarsi, perché abbiamo passato un anno e quasi tutti i sabati ci siamo ritrovati per parlare di musica, fare amicizia, scambiarci idee, proporre anche consigli e quello che probabilmente poteva essere aggiunto, collaborare insieme, perché il Torrione è veramente una comunità culturale. Ringrazio Federico Danneo, che è il presidente, anche lui sempre carico di entusiasmo, tutto lo staff, da Gigi a Valentina, alla Cecilia, alla Matilde, ragazze e ragazzi giovani che si mettono a disposizione per un'accoglienza, un convivio e una cordialità veramente immensa. È stata una bellissima stagione, lo dico un po' emozionato, però assolutamente con tanta sincerità.
1: E tornando sul frammento che ci hai fatto sentire,
0: sapevo che ti sarebbe piaciuto
1: molto, perché da una parte c'è l'abilità al flauto, anche l'inventiva della Nicole Mitchell, ma io poi seguivo in particolare tutte le strutture che dietro gli costruiva il pianoforte di Taborn, e anche notavo l'interplay tra i due musicisti, che significa, oltre ad essere molto bravi, ma questo è pacifico, è di default, ma anche avere una radice comune culturale, per cui si intuisce immediatamente l'altro cosa sta per fare, secondo i canoni non detti della tradizione degli assoli, dell'accompagnamento. Quindi c'è la magia dell'improvvisazione, perché immagino che non fosse stato provato, perché ti immagino,
0: no,
1: con tutti i contratti, no, che i Taborn suonano in tutti i mille gruppi, quindi non ha tempo di mettersi a provarti i passaggi. È una cosa che nasce appunto da un idem sentire e da una grande capacità.
0: Ma infatti è stata una performance oltre che un concerto, perché è stata la sonorità del qui e ora, cioè proprio questo.
1: Ed è finito col flauto cantato, che la Nini ce la rivendicava, che ci fa pensare a chi? Al grande Razor Roland Kirk.
0: Ah, Roland Kirk, beh, un altro musicista che certamente, per quanto riguarda sfumature di jazz, in questo caso anche con un impatto più impattante, se vogliamo, con un'energia incredibile. Ha chiuso sabato 9 maggio il Torrione con Nicole Mitchell al flauto, Craig Tabor al pianoforte, chiaramente adesso anche per Francesco un po' di relax.
1: Sarà già in bicicletta, immagino.
0: Sì, sì, parte per i Pirenei.
1: Pirenei, lui ama le scalate.
0: Quella zona un po' isolata, deserta, ma ha detto il Polesine in confronto è alta densità.

0: Anche la nostra è la radio del qui e ora per questa puntata, perché è arrivato in redazione, come si dice, io che non sono un giornalista rubo questo termine, è arrivato una velina con la presentazione di un disco con tanto di possibilità di ascolto, e ringrazio l'ufficio stampa di Giancarlo Giaccheri, che è molto attento nella distribuzione musicale e nell'attenzione.
1: Io ho conosciuto al Festival Bergamo, è un grande estimatore del vino, figlio di un babbo con un'antica infinita, oltre che gli piace bere, a parte questo dagli torto, ma poi veramente
0: attenzione,
1: sa di jazz
0: per la musica
1: e di vino.
0: Beh, ha una bella accoppiata vincente,
1: sì,
0: direi. E qui dico, perché no, magari intervistiamo poi nei prossimi motivi di incontro tra Breakfast Club e Jazz Live Claudio Vignali, che è pianista che state ascoltando per il suo disco Flow. È il momento invisibile che attraversa ogni cosa, infatti flow vuol dire trascorre, lascia trascorrere, let it flow, e il caos e la luce, la caduta e la rinascita, il viaggio dell'essere umano dentro se stesso, dalla crudezza terrena di Flow Bark fino alla sospensione quasi spirituale di In a Beautiful Dream. Sono i brani proposti, il disco attraversa sentimento, desiderio, nostalgia, sentimento, speranza, trasforma ogni brano in una tappa di un percorso emotivo profondo e immersivo. Poi c'è un altro aspetto che in alcuni brani, adesso ne ho selezionato uno perché l'ho ascoltato tra il Breakfast Club e Jazz Live, dove c'è anche una sorta di hip hop jazz, ecco, questo è il termine probabilmente più azzeccato per quello che riporta la voce di Devon Miles, e quindi magari ci avviciniamo alla pubblicità, ascoltiamo Crazy Bird con questo momento vocale tra hip hop jazz e la composizione di Claudio Vignali. Poi è un disco ben arrangiato con tanti ospiti e protagonisti che magari presenteremo poi di rientro dopo che abbiamo ascoltato il brano da Flow, Crazy Bird. Eccolo qua.

Claudio Vignali al piano, Frank Martino alla chitarra, Marco Frattini alla batteria, Devon Miles alla voce, anche Gretchen Parlato, anche lei per la parte vocale, Valeria Magnani al violino, Giulia Costa al violoncello, Enrico Ferri al violoncello, Serena Zaniboni anche lei alla voce. Quindi un disco di produzione, arrangiamento, costruito in un determinato modo, con raffinatezza, attenzione, è un bel tocco quello di Claudio Vignali, ed è un bel incrocio anche tra hip hop e modern jazz.

0: Lo ascolteremo tra Breakfast Club, mi sa che è un disco che porterò in playlist. Intanto ti lascio la parola per il Last Minute Salpinaz.
1: Sì, c'è il promo del venerdì che promuove per l'appunto il Salpinaz di domani, sabato alle ore 11 come sempre, e con i dischi presentati da Sandro Barroni nella sua immensa discoteca. Questa volta andiamo ancora e torniamo, perché Sandro giustamente ha una predilezione e grande attenzione per le grandi orchestre, dove si potrebbe dire tutto nasce, sia nella storia del jazz ma anche nella produzione e nella costruzione e formazione di musicisti. Sono Quincy Nechtov e Metropole Orchest. Ora, questi due dischi, il primo di Quincy Nechtov, Pattern for Nature, il secondo di Metropole Orchest, Arakatak, sono delle musiche che francamente si dice tanto, ogni musicista rompe i confini, no?
0: Sì.
1: Qui non sappiamo, siamo in un ambito jazzistico, un ambito, non so, di Aaron Copland, nella musica contemporanea. Poi intanto viene fuori una solo di Sars Contralto, ci vuole capire, meno male, siamo a Salpino.
0: È rientrato.
1: Ma questo non è per parlarne male, anzi,
0: no,
1: per parlare assolutamente bene, perché appunto qui si dà oltre i confini, che qualcuno invece si dice sovranista, non siamo sovranisti nel jazz, per minimamente.
0: Per
1: e allora, Quincy Nechtov è un musicista assai conosciuto in America e stimato, in Italia molto meno, come spesso succede, e lui è tenorista, compositore, con una band che ha alcuni pezzi 90, tutti bravi, ma alcuni sono da sottolineare. Uno è Matt Mitchell al pianoforte,
0: ecco,
1: che noi ben conosciamo, Satoshi Takeshi alla percussione, altro personaggio molto ricercato, la batteria, e poi un clarinettista di primo piano, François Hull, canadese, un personaggio notevolissimo con mille prestazioni a suo carico, compreso un bellissimo disco, I misteri della Languedoc.
0: Ah, dai!
1: Poi
0: dalla Provenza.
1: Un antichissimo disco. L'altro disco che presenteremo è Metropole Octet, dunque Arakatak, mi tocca rileggere questo nome che è un scioglilingue, che c'ha la, per dire, a alcuni musicisti all'interno come Donny McCaslin al tenore, Mark Giuliano alla batteria, insomma, questo. E poi c'è anche dietro l'orchestra del Metropolitan Orchestra, insomma, come, perciò l'impatto di questi due dischi sarà, credo, interessante da ascoltare.
0: Siamo in tema di saluto, allora, per quanto riguarda il Jazz Club di Ferrara, a breve avremo la chiacchierata pre-concerto con Francesco Bettini, per darci poi appuntamento non alla prossima stagione, ma avremo modo anche di sentirci nella zona fino a primavera, inizio estate.
1: Solitamente fa qualcosa anche d'estate a Bologna.
0: A Bologna, esattamente.
1: Al cubo,
0: infatti, abbiamo dato citazione anche di questo. A tra poco. Yo, I close my eyes, trying to shut the sounds of the night, and it feels like a sword piercing through my line of sight. Like a Viking, all I want is get out and fight. Yo, come on. I close the eye of my mind.
2: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ciao, sono Patrizio.
6: E io sono Domizia.
5: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
6: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
5: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
6: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
5: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
7: passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.

0: Mi avete parlato di questo disco nello scorso Sal Peanut. Si tratta di Adam O'Farrell, il disco Elephant, con una formazione strepitosa. Cito, come potete ascoltare al pianoforte, questo talento che è Yvonne Rogers. Walter Stinson al contrabbasso, anche insomma una grande formazione per una delle
1: O'Farrell.
0: Sì, è bello, stesso Adam O'Farrell, che
1: grande
0: è
1: grande artista da tromba.
0: Sì,

0: su queste note così io direi di iniziare nella conversazione di momentaneo saluto di fine stagione 2025-2026 con Francesco Bettini.
1: Stagione 2026 per il Torino, che sarebbe la seconda parte in generale di stagione, però è quella che ha portato da gennaio fino a inizio maggio una programmazione veramente unica e speciale. Siamo con Francesco Bettini, direttore artistico che già ben conosciamo. Francesco, cosa ci puoi dire per riassumere un po' gli incontri che si sono tenuti in questo periodo?
2: Oh mamma mia, che cosa volete che vi dica? Abbiamo fatto tantissima attività, densissima, siamo molto contenti. È stata una stagione estremamente soddisfacente sul piano della qualità delle proposte e anche, devo dire, sul piano delle presenze ai concerti, alternando sempre momenti, diciamo, più legati a quello che è l'humus dei musicisti e dei progetti musicali, diciamo, della nostra regione, ma non solo, anche oltre regione, e tutti quei musicisti che ruotano attorno al jazz club, soprattutto i venerdì sera, ma talvolta anche le domeniche sera con le produzioni istantanee. Poi abbiamo riallacciato con tutta una generazione, diciamo, più âgée, ma per questo non significa assolutamente niente, è stato un grande piacere riabbracciare tanti amici che fanno parte di un gruppo che si chiama il Gruppo dei Dieci, che hanno fatto iniziative all'interno del club, così come quelle di Crossroad, Jazz Altro in Emilia Romagna, e quindi insomma un pubblico che cambia sempre di serata in serata, con un percentile di giovani sempre più elevato, soprattutto se poi in coda alla serata si può fare jam session, come è stato per esempio la penultima sera Frisco venerdì 8, e quindi una gran festa l'abbiamo fatta il venerdì 8, devo essere sincero, con tutti, e oggi invece ci godiamo un concerto fantastico in compagnia di un musicista a cui siamo molto legati, che forse è il pianista più interessante, tra i pianisti più interessanti che sono al mondo come improvvisatore, che è Craig Taborn, con un'altra grande improvvisatrice che è Nicole Mitchell al flauto, ed è un duo raffinatissimo di cui siamo felicissimi di poter ascoltare come, diciamo, ultimo step di questo viaggio lunghissimo che è cominciato a ottobre 25 e si conclude adesso sabato 9 maggio.

0: voluto portare dischi con protagonisti, dischi che ho acquistato al Torrione, tanto per cambiare, durante i concerti. Ci abbiamo aperto con la formazione di Adam O'Farrell ed Elephant, presente nella programmazione 2026. Ora procediamo con Simone Graziano, e questo che è uno dei dischi jazz per il 2026 più interessanti. MM è il titolo, Ponticelli all'interno di questo trio, insomma un disco che, se leggiamo al contrario o nel verso giusto, diventa un gioco. Meme e mem, e allo stesso modo queste reiterazioni danno una particolare visione ogni volta che le si ascolta. È perché Torrione è certo il concerto del sabato, alla domenica di cui parleremo con Serico Tonale, Istantaneo, Orchestra Senza Spine e altri progetti per uno spazio veramente aperto. Il venerdì, altrettanto importante, il concerto di Simone Graziano, come vi sto proponendo nell'LP che ho portato in redazione. Per quanto riguarda il concerto di questa sera, grazie per le anticipazioni, ma io volevo personalmente sottolineare la programmazione alla quale mi sono molto affezionato, che è Istantanea, del Serico Tonale della domenica. Mi auguro che ci sia una continuità, ma ci sarà senz'altro. Però cosa ci puoi dire di questo aspetto al quale prometto di essere più presente, perché mi ha particolarmente affascinato?
1: Ma allora, è un contesto sempre estremamente cameristico, per cui sono tutti progetti solo, duo, trio, prevalentemente, salvo qualche volta dove si va nei territori della classica contemporanea e magari gli organici,
0: ma anche elettronica, sperimentazione, avanguardia.
1: Sì, ma è proprio una proposta estremamente ampia dal punto di vista dei linguaggi.
0: Sì.
1: E quindi con alti e bassi, con cose diciamo più riuscite, certo, con cose meno riuscite, con delle...
0: Ma è giusto così in un programma così strutturato?
1: No, ma la cosa però che cambia, ecco, rispetto diciamo alla nostra normale programmazione, è che le facciamo all'interno dello spazio più piccolino, perché le facciamo la domenica sera, quindi con sicuramente un po' meno di numeri in termini di presenze, ma in un contesto che fa molto club, no? Nel senso che ci sono i tavolini, non è una platea con la balconata come è diciamo nella sala principale, ma la facciamo dove abbiamo il wine bar, e quindi per 40-50 persone. E poi è bello vedere come si incastrano queste cose, cioè quando queste proposte, che sono chiaramente qua tutte assolutamente di musica originali, e poi tra il pubblico ci sono magari gli altri musicisti, e tante volte si è innescata poi in coda una jam session di natura totalmente jazzistica, anche se la serata magari raccontava linguaggi non necessariamente.
0: Sì, beh,

0: Gran concerto questo, una delle poche interviste, di certo non per mancanza di volontà e determinazione, però una delle poche interviste bucate, come si dice, è stata quella con Don Bass, talentuoso ma un po' così altezzoso, se vogliamo. Magari non era esattamente la serata in cui era per il verso giusto, però come proposta musicale, Alfredo, lo era. E
1: il verso c'era
0: accompagnato da Patricia Brennan al vibrafono. In questo caso abbiamo, non dico rimediato, ma ha portato Patricia ai nostri microfoni, e un grandissimo Peter Evans alla tromba.

0: Miles Okazaki alla chitarra. Insomma, anche per quanto riguarda la domenica sera al Torrione con Serico Tonale, tutte interessanti le proposte, certamente così eterogenee, che vanno a corrispondere a sensibilità diverse che possono assolutamente poi aver modo di incrociarsi. Allora, Matt Mitchell, Chess Smith, questa sera Craig Taborn, un altro grande programma, però di questi tempi non è facile fare questo anche dal punto di vista dell'impegno economico e non solo. Qual è il segreto del Torrione?
1: Ma che ci tornano volentieri i musicisti, che è diventato comunque, pur nella sua dimensione relativamente ridotta, cioè non è un teatro, insomma, un luogo dove chi è in tournée, se c'è l'opportunità,
0: si ferma volentieri
1: della data, della buona connessione, nel routing anche, per cui basta solo che siano in Austria o in Svizzera, per capirsi, non necessariamente in Italia, che l'ingaggio lo prendono volentieri. Dopodiché è chiaro che sono produzioni che hanno dei costi, però c'è sempre una buona risposta di pubblico e riusciamo tendenzialmente a starci dentro, considerando che comunque abbiamo la fortuna che in 26, ormai 27 anni di attività ci sono dei finanziamenti, insomma abbiamo un contributo dal comune, un contributo alla regione, un contributo dal ministero, nessuno di questi tre è particolarmente rilevante, ingente, ma la somma dei tre ci garantisce un tesoretto che possiamo gestire nel corso di una stagione che tra una cosa e un'altra va a coprire 80-90 appuntamenti.
0: Adesso ci godiamo questo concerto, poi ci rilassiamo un po'. Ok.
1: Io non vedo l'ora.
0: Appuntamenti per l'estate, magari ne parleremo, perché ci saranno sicuramente qualcosa di contorno.
1: Sì, su Ferrara sicuramente sì, sono già posizionati per un fiume di musica nella darsena del Po' di Volano, e dovremo fare 3 o 4 serate a cavallo, diciamo, tra la fine di giugno e la metà di luglio. E poi tante altre iniziative che mi coinvolgono ma non sono legate al Torrione, al Giuseppe di Ferrara, che sono poi le produzioni di Bologna in Musica insieme a Cubo Live, a Bologna,
0: certo.
1: Acustica, sempre Bologna attorno al museo, e poi il Festival d'Albinea che ci sarà a fine luglio con 3 bellissimi appuntamenti e tante altre cose, insomma, però diciamo per mantenere viva anche l'estate per gli appassionati, anche se d'estate poi è pienissimo di
0: appuntamenti. Sì, intanto io ti ringrazio personalmente per tutte le belle serate, per la compagnia, per l'accoglienza, il convivio e quant'altro, e ti auguro un buon concerto che guarderemo e vivremo assieme. Grazie Francesco.
1: Grazie William, e mi dispiace che chi ci sente non ha potuto ascoltare. Magari un giorno ti passo delle micro tracce, delle registrazioni. A proposito, sappiate che Facebook/JazzClubFerrara ci sono tante delle dirette che poi rimangono anche su dei concerti che facciamo, si inquadra solo il palco ed è un left right semplicissimo dal punto di vista acustico, però insomma chi non fosse mai entrato al Torrione o fosse curioso di vedere che cosa succede,
0: è una bella anteprima,
1: ne pescate assai.
0: Grazie.

0: Lei è al pianoforte Irene Giuliani, che ha fatto un disco importante per quanto riguarda la crescita nella ricerca. È stato nelle domeniche, in una domenica 2026, Paracadute è il titolo del disco. Lei, giovane pianista, e in questo disco si avvicina anche a un aspetto cantautorale, magari non in questo brano che ho selezionato velocemente per comprendere, in colonna sonora con due autori italiani, Simone Graziano e Irene Giuliani, per poi corredare il tutto nella conversazione con Francesco, con Adamo Farrell e Don Weiss. E quindi siamo quasi giunti alla conclusione, però in proiezione futura e fuori regione.
1: Sì, diceva Francesco che Bettini, che ci sono in estate l'esplosione di concerti, pensiamo solo Umbria Jazz e la sua così consociata Fun by Jesse Jazz. Tra l'altro venerdì prossimo, nel Live Jazz, presenteremo appunto Fano, che presenta tante interessanti cose. Ma proprio ci sono anche i concerti già di maggio, i festival. Domani, nel tuo Veneto, non lontano, a Vicenza,
0: c'è un festival. Bellissima città.
1: Sì, il famoso Teatro Olimpico, eccetera, sì, eccetera. Ma c'è un festival che davvero merita di essere seguito. Sono diversi appuntamenti, io leggo quelli principali, perché come sempre nei festival che si convengono ci sono i concerti pomeridiani nella Basilica, tra,
0: certo,
1: una bellissima location, musicisti. Però quelli principali si apre con Barbara Henninger e Bentran Kamayou. Lei è una grande soprano lirica, apprezzatissima, tra l'altro grande interprete di Ligeti, no, per dire. Lui è il pianista che la segue, e presentano, oltre a Cordi e Messien e Scriabin, quindi siamo nel campo della musica cosetta colta, ma anche Jumala Taret, opere John Zorn, che prende da un musicista finlandese che è Kalevala, che io leggo perché non conosco sinceramente. E poi questo domani sera. Poi invece domenica il quartetto di Mary Elverson, che abbiamo ben conosciuto e apprezzato a Bologna. Quindi il lunedì il Billy Cobham Band, perciò c'è uno degli eroi della
0: fusion,
1: del rock jazz, insomma, sì, un mostro virtuosissimo alla batteria. Poi martedì arriva il Joshua Redman Quartet, quindi Redman dalla classe, la capacità sul tenore ormai indiscutibile, ma ultimamente ha dimostrato di essere anche un ottimo compositore, mentre prima magari si diceva Redman è un grande giocatore però è meglio la corte di altri. Negli ultimi dischi invece ha dimostrato
0: figlio d'arte, tra
1: l'altro, del grande Dewey. Poi invece mercoledì 20 maggio abbiamo, perché sai, centenario Miles Davis, e comincia le cose divisiane, perché c'è il New Sketch of Spain. La Sketch of Spain di Aranjuez, no?
0: Sì,
1: il famoso brano che Davis ha ripreso in questo fisco meraviglioso Sketch of Spain, qui viene ripreso da questo trombettista Isval Galvan con anche i ballerini dietro.
0: Sì, una quindi performance legata alla musica.
1: Quindi se ne parlavamo anche mercoledì e venerdì scorso, c'è l'ascensore per il patibolo, questa volta col Paolo Fresu Quintet. E questo è giovedì 21 maggio. Venerdì 20, poi voglio dire, dimenticavo una cosa importante, la sera di Mary Elverson c'è un secondo set, e non è un secondo set, il secondo concerto secondario, perché è Hurricane piano solo, quindi una serata di sezione. Ancora due concerti, sempre di portatissimi, molto importanti, venerdì 22 maggio, Isaiah Collier Quartetto, e qui si vede l'ambito coltraniano, grandissimo musicista, che quando non pecca un po' di musica facilone, ma quando suona seriamente sa dare moltissimo. E la Keisha Benjamin, quest'altra coltraniana, quindi Coltrane li esplode, che è questa donna che è una grande star emergenti. Poi abbiamo Savina Yannatou, questa musicista greca, cantante, che immagino che avrei subito simpatia perché è famoso per il suo concerto notturno al Cimitero Maggiore, e conoscendo la tua attività,
0: il mio aspetto votivo, certo.
1: Poi sabato 23 maggio, la sera dopo, vedi quanto è lungo sto festival, abbiamo due italiani importanti, Roberto Ottaviano e Robert Luft, e Pietro Tonolo Quarte. Roberto Ottaviano, tra l'altro, ogni anno vince il premio per i micro dischi.
0: Uno dei dischi, sì, infatti.
1: E poi anche qua torniamo in Coltrane, perché Dimitri Spinoza cosa ci presenta? Le Meditation on a Love Supreme. quindi lui è innamorato del jazz fin dalla giovane età, si dice, pianista, insomma, direttore, e le quattro famose sequenze, la Supreme, no? Vengono reinterpretate. Strano davvero particolare concerto di domenica 24 maggio al Teatro Comunale, c'è Neapolis Mantra, questo cantautore napoletano dalla voce black, che è Enzo Granagnello, se porta avanti questa musica con dietro anche qui una coreografia davvero da sentire. E infine abbiamo un altro doppio concerto, chiude venerdì 25 maggio, quindi da domani il 25 maggio è un concerto molto denso di cartellone. Abbiamo Enrico Rava col suo classico gruppo Diodati, insomma un gruppo ampiamente celebrato, e il Fabrizio Bosso Quartet, quindi direi che
0: è un bel menù.
1: È un bel menù.

0: vicino a Ramallah, aggressione da parte dei coloni israeliani anche vicino Betlemme in Cisgiordania. Un sedicenne palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano ieri sera. Sul senso di questa giornata abbiamo raggiunto Ani Gaber, già funzionario dell'ambasciata palestinese in Italia.
1: Allora nel 48 furono 1 milione di palestinesi profughi, ci sono addirittura anche i miei nonni di Jaffa che sono stati cacciati via. Oggi sono diventati 7 milioni di profughi palestinesi erranti in varie parti del mondo. Dal loro posto è nata lo Stato di Israele. E quello che chiediamo oggi è di far tornare i profughi palestinesi nella loro casa, hanno lasciato la terra, la casa, di creare lo Stato palestinese indipendente con Gerusalemme capitale. Altrimenti non si trovava nessuna soluzione per la questione, andrà avanti fino alla finito. Nessun palestinese è disposto a rinunciare al suo diritto al ritorno e all'autodeterminazione. Israele ha continuato a praticare una politica di cancellazione delle tracce dei palestinesi, sono stati addirittura distrutti più di 500 villaggi rasi al suolo. Questa politica di distruzione è andata avanti anche nei nostri tempi, c'è una catastrofe nella catastrofe a Gaza, invivibile, la striscia è rasa al suolo e la stessa politica viene attuata anche in Cisgiordania, l'attacco continuo ogni giorno di coloni nei confronti della nostra popolazione, dei nostri villaggi, delle nostre città. Il mondo purtroppo sta lì a guardare.
0: E a Gaza un raid israeliano ha causato questa mattina 2 morti nel nord, la situazione resta drammatica in tutta la striscia. Verso Gaza prosegue intanto il viaggio della Global Sumund Flottiglia, al momento si trova in acque internazionali, già questa notte però rischia l'abbordaggio da parte di Israele. Su una delle imbarcazioni abbiamo raggiunto l'attivista Antonella Bundu.
2: Siamo a circa 350 miglia nautiche da Gaza, dicono che le condizioni sono ottimali, c'è il mare molto mosso, ieri c'erano tanti droni, evidentemente solo di osservazione, siamo insieme ancora a tutta la flottiglia, è chiaro che temiamo un abbordaggio, normalmente loro vengono di notte, lo temevamo già ieri notte, dipende anche dal tempo, dunque dalla rotta che può cambiare leggermente sempre. Per arrivare a casa dovrebbero esserci sicuramente altre 2 notti, stanotte è ancora più critica e poi chiaramente una volta arrivati a 130 miglia dalle coste di Gaza è quasi certa. L'unica cosa diversa dalle altre volte è che sono veramente tante le barche. 2 settimane fa su 54 sono riusciti ad assalire solo 22 barche, ora siamo quasi 60 barche, vediamo se riescono a fermarci tutti, se invece qualcuno riesce a non essere intercettato.
0: L'economia italiana, nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua, lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La crescita sulla carrello della spesa, i beni alimentari per la cura della casa delle persone, è stata del 2,3%, per i consumatori sarà una vera e propria stangata per le famiglie. Il tutto a fronte di un prodotto interno lordo fermo e un debito pubblico che torna a crescere, nonostante le rassicurazioni del Ministero dell'Economia. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: Un record per il debito pubblico italiano che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino statistico di finanza pubblica. Il fabbisogno dell'amministrazione pubblica ha più che compensato la riduzione delle disponibilità del tesoro e soprattutto le entrate tributarie sono rimaste in linea con le previsioni, in aumento del 2,2% rispetto al corrispondente mese del 25 e soprattutto dall'inizio dell'anno l'andamento è sostanzialmente stabile, 0,8%, 1 miliardo in più rispetto all'anno precedente, 129 miliardi di entrate tributarie contro i 128 dello scorso anno. Aumenta la quota di debito pubblico in mano a investitori stranieri, questo era un trend che si era già manifestato, diminuisce lievemente quello in mano a famiglie e imprese italiane. Il record di debito pubblico è quasi scontato, anche se in contrasto con soprattutto le dichiarazioni del MEF, che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillo.

0: se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, lo strumento europeo che consente di rafforzare le capacità di difesa. Non si tratta però di un finanziamento a costo zero.
1: La tensione nel governo italiano sull'accesso ai fondi SAFE per la difesa e il rischio che questi finanziamenti possano far saltare altri tavoli delle trattative per ottenere maggiori flessibilità di bilancio contro il caro energia diventa improvvisamente una questione europea, o almeno in parte, se si considera che al momento in nessun altro paese membro si assiste a spaccature interne del genere. Ebbene, allora fare un passo indietro e capire di quali fondi si sta parlando e come possono essere usati. SAFE, acronimo di Security Action for Europe, è un fondo europeo che conta circa 150 miliardi di euro, di cui all'Italia potrebbe spettare fino a un massimo di 14,9 miliardi fino al 2030. È destinato agli investimenti nell'industria della difesa, soprattutto per appalti comuni e rafforzamento militare. Non sono soldi a fondo perduto, ma prestiti garantiti dal bilancio dell'UE a condizioni estremamente agevolate, che quindi dovranno essere restituiti. Nei primi anni solo gli interessi bassi e poi l'intero capitale con scadenze decennali. In pratica non sono fondi europei concorrenti con altri, sicuramente non con quelli in ambito energetico, ma qui la partita è tutta politica, perché un ulteriore prestito graverà sulle casse nazionali, anche se per le spese della difesa è prevista una clausola che le esclude in parte dalla procedura di infrazione per debito eccessivo, a cui, ricordiamo, è sottoposta l'Italia. Una parte del governo vuole la stessa clausola anche per le spese energetiche, se non proprio una sospensione del patto di stabilità, e teme che dirottare l'attenzione sulla difesa possa diminuire le chance di ulteriori concessioni europee. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Prosegue la mobilitazione delle associazioni ambientaliste contro il DDL caccia della destra, un disegno di legge ribattezzato caccia selvaggia che introduce la possibilità di cacciare sul demanio marittimo, quindi in spiaggia, che permette di cacciare specie come lo stambecco, l'oca selvatica, e introduce un divieto molto ampio di ostacolare le attività venatorie, che rischia di colpire forme di dissenso e protesta pacifica. Il WWF, insieme ad altre associazioni, ha scritto il presidente Mattarella, segnalando anche il richiamo della Commissione europea sulla DDL che viola le direttive di Bruxelles in materia di tutela di habitat e uccelli. Dante Caserta del WWF.
2: Questa proposta di legge, così come scritta, non è emendabile, cioè questa non è una proposta di legge che può essere in qualche modo modificata, va totalmente cancellata e la gestione della fauna deve tornare a essere

0: Psicoradio vi parla di un progetto nato in Belgio, arrivato anche in Italia. Il Dipartimento di Salute Mentale di Bologna lo ha fatto partire nel 2008.
1: Si tratta del progetto IESA, un progetto che permette a persone in cura presso il Dipartimento di essere ospitate da persone che mettono a disposizione la propria casa ed il proprio tempo. Ascoltiamo Umberto e Nerio, che vivono assieme da qualche anno, e Roberto e Monia, che partecipano allo IESA part-time.
2: Prima di lasciarvi alle voci annunciate, due precisazioni. Abbiamo presentato questo progetto la scorsa settimana, ma Psicoradio aveva parlato di IESA in realtà già nel 2015. È un progetto dunque che ha una sua storia e le voci che vi proponiamo sono proprio di quell'anno. Per chi non ci avesse ascoltato la scorsa settimana, ricordiamo, IESA ha due declinazioni, la convivenza vera e propria o IESA part-time, cioè trascorrere alcune ore insieme ogni settimana. A voi le voci ora.

0: Sono Roberto, sono entrato nella Iesa come ospite sia in accoglienza familiare, pasti, un po' titubante ma anche riluttante ad usufruirne, a parteciparvi. Ora invece sono ancora ospite, ma in quanto poi per tempo libero passeggiate, cultura nel centro storico.
1: Mi chiamo Nerio, faccio parte del progetto Iesa dal settembre del 2013, sono ospite del signor Guberti Umberto a San Giovanni Terticeto, sono di Sorocole e vivo la mia giornata liberamente, esco con la macchina, vado al mio paese, a casa mia, in campagna, cioè ci troviamo al pranzo, la cena, la colazione.
2: Io mi chiamo Guberti Umberto, sono un ospitante. Ho conosciuto il progetto Iesa attraverso conoscenze, amici, amicizie, seguendo un pochino i percorsi. Io mi ritengo, tra virgolette, uno sconfitto politico, no? Nel senso che tutte le mie idee di liberazione della società sono fallite. Io ho fatto il 68, ho fatto il 77, le ho provate praticamente tutte, no? E quindi ho questo aspetto così della trasformazione della società, non è una cosa che se uno perde gli passa la voglia di cambiare i rapporti interni. Allora io penso, no, che una forma tra virgolette come questa possa tra virgolette sempre umanizzare l'aspetto sociale di questa società che io considero di merda profondamente, con dei valori, posso dirmi, ma l'ho detto, con dei valori sbagliati assolutamente, e nella quale bisogna assolutamente immettere molta più solidarietà, intelligenza, culto della bellezza, cultura.
1: Nel rapporto con Umberto ho trovato tranquillità, serenità. Cioè, adesso sono pronto, trovando l'appartamento a San Giovanni, o a Cravacore, andare da solo, supportato dallo psicologo.
3: Chiediamo a Umberto, cosa ti ha spinto a partecipare al progetto?
2: Ma c'era questa curiosità che poi è stata esaudita, nel senso che sai benissimo che quando hai a che fare con una persona che non rientra così nella tua storia, non è un amico di infanzia, non è un compagno di scuola, è una persona tra virgolette che non hai mai conosciuto, c'è perlomeno da parte mia un interesse per capire i suoi gusti, le sue abitudini. Il grosso dei valori deve essere condiviso.
3: Chiediamo a Roberto, quali erano le tue aspettative e se sono state soddisfatte?
0: Partecipare, condividere tempo libero in un modo più o meno positivo, lasciando alle spalle luoghi di frequentazione soliti, bar possibilmente, incontro una volta, infrasettimanalmente una volta, questa persona per un'ora circa, da un po' di sollievo dallo stacco dal lavoro quando c'è al rientro a casa, in quanto in casa soffrirei un po' la solitudine o anche una noia, un fastidio di permanere in casa senza sentirmi in rapporto, relazione con una persona, in questo caso ospitante.

0: Salve, io sono Monia, un ospitante part-time. E mi vedo con Giovanna da circa 2 anni e mezzo. Ci vediamo più o meno 3-4 volte a settimana. Io avevo una vaga idea di fare del volontariato nella mia vita, ma non l'avevo mai messa in pratica. E poi un giorno io avevo un appartamento in affitto e cercavo un'inquilina e mi hanno contattato quelli dello IESA chiedendomi se ero disposta eventualmente a affittare la stanza anche a persone che avessero delle problematiche momentanee, e da lì ho iniziato a fare dei colloqui conoscitivi con il personale dello IESA. Dopo un anno mi hanno contattato e mi hanno detto che secondo loro c'era una persona che poteva fare al caso mio. Ci siamo conosciute e piano piano, insomma, adesso la cosa sta andando benissimo. Vado a casa di Giovanna, usciamo sia durante la settimana che il fine, però lei non è mai venuta a casa mia. Penso, insomma, che la cosa si potrebbe fare, però sì, non era prevista, anche perché lei aveva bisogno di rientrare, era stata in gruppi appartamento, aveva bisogno di tornare nel suo appartamento, perché ogni volta che entrava in casa lei provava ansia, angoscia, voleva subito uscire. Quindi sì, c'era la necessità di abituarsi a stare a casa sua, riarredarla, cucinare assieme, riprendere, insomma, possesso un po' del suo appartamento.
1: Qual è la vostra giornata tipo?
0: Allora, non c'è una giornata tipo, perché si va molto a periodi. C'è stato un periodo in cui avevamo l'esigenza di stare in casa, perché lei era mancata per molto tempo, quindi c'è stato un periodo in cui stavamo in casa, pulivamo, cucinavamo, pensavamo a come, appunto, un po' riarredarla. Ma le cose veramente sono varie, ci capita, e se lei, insomma, è in vena, guardiamo anche che cosa c'è in giro per Bologna, andiamo a qualche spettacolo assieme, a qualche concerto assieme, al cinema. In altri periodi siamo molto più pantofolai e quindi rimaniamo vicino a casa, facciamo la spesa, andiamo a prenderci un caffè assieme per chiacchierare. Dipende dal periodo. Gianna ha cresciuto tantissimo la mia autostima, mi ritrovo a fare cose che non ho mai provato a fare. Tipo un giorno è successo che Gianna aveva lasciato la finestra aperta, è entrata una colomba e Gianna ha il terrore degli uccelli. Quindi che cosa fa? Doveva lasciare aperta la finestra e chiudere la porta della cucina in modo che piano piano l'uccello potesse dar fuori. Ha fatto il contrario, ha chiuso la finestra, ha lasciato aperta la porta, un casino, per cui mi chiama disperata che ha questo uccello in casa, e quindi io non ho mai catturato colombe, non avevo idea di come si facesse. Sono andata lì piano piano, visto che sono riuscita. Prima ho provato a cacciarla con una scopa, poi ho capito che invece era disposta a salire sulla scopa, allora l'ho fatta salire, piano piano l'ho accompagnata fuori dalla finestra, e imprevisti, cose strane che Gianna ti chiede di risolvere, ti mette un pochino alla prova. Da lì sono diventata la sua eroina.

0: Filippo, tutto bene al lavoro?
1: Sì, tutto bene.
0: Io oggi ho fatto festa perché abbiamo fatto un sacco di ore fino a mo'. Vado a lavorare domani.
1: Cosa ci mangiamo stasera, Renato?
0: Ah, volevo fare la spaghetti con i piselli e il tonno, il pomodoro e le polpette che abbiamo preso l'altro giorno con il sugo.
1: Mangiamo anche un gelato, no? Ci
0: Sì, gelato, gelato.
1: sono i gelati, mangiamo anche i gelati.
2: Abbiamo appena ascoltato la voce di Filippo e Renato, due partecipanti a un progetto molto particolare, che è il progetto IESA.
3: Anche le voci di Filippo e Renato sono state registrate da Psicoradio nel 2015, così come le ultime due appartengono a un'operatrice e a un operatore del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna e con loro facciamo un ulteriore affondo sul progetto IESA.
2: Psicoradio ha intervistato Carlo Zandi, infermiere, e Carolina Conti, psicologa.
4: Gli obiettivi sono fondamentalmente quelli di innanzitutto migliorare la qualità della vita delle persone, cercare appunto di migliorare le competenze sociali e relazionali, cercare di combattere anche il senso di solitudine, la lotta sicuramente allo stigma e quindi una migliore integrazione nella comunità. Questi sono fondamentalmente gli obiettivi dello IESA.
5: Quali sono i criteri per cui vengono scelte le persone ospitate e quelle ospitanti?
4: Per gli ospiti, diciamo, sono esclusi gli ospiti che mostrano comunque aggressività auto ed eterodiretta, che sono in fase acuta di malattia e che hanno un discontrollo degli impulsi e che fanno uso di sostanze.
5: Questi criteri valgono sia per il full time che il part time?
4: Sì, sia per il full time che per il part time. Sì. Mentre per le famiglie ospitanti, allora sicuramente un criterio importantissimo è che abbiano un reddito, devono avere per chi ospita una stanza decorosa e singola per l'ospite e devono avere un adeguato tempo a disposizione, insomma non meno di 3-4 ore al giorno, ecco, se vogliamo stimare.
6: Però se l'ospite non vuole più stare in quella famiglia deve potersene andare tranquillamente senza problemi, ecco. Possono anche essere single che hanno la possibilità, hanno la voglia di incominciare questo percorso, però non è che la persona poi lascia la camera all'ospite e lui va a dormire sul divano in cucina, non funziona così, ecco.
4: È rispetto degli spazi, della persona, della propria professione o confessione religiosa, e come anche i doveri, no? Quindi quello appunto di rispettare, di aiutare, di non chiedere niente in più di quanto pattuito. È necessaria una disponibilità alla condivisione, però magari ci può essere la difficoltà a sistemare o la difficoltà appunto a ordinare, e quindi l'ospitante o l'ospite lo possono fare insieme e poi magari in futuro una cosa che verrà.
6: Oppure anche di non condividerlo insieme. Era un esempio che volevo fare, era proprio su questa convivenza. Ormai Nerio e Umberto convivono da un parecchio tempo, però all'inizio Umberto, che è una persona che è pieno di interessi, pieno di impegni, andava a vedere le partite al bar e invitava sempre Nerio. Lui alla sera preferiva stare a casa, insomma era sempre combattuto, diceva ci vado, non ci vado, fino a quando durante una verifica domiciliare Umberto diceva: ma insomma io invito però Nerio, capisco che non vuol venire con me a far vedere le partite perché la sera è stanco, preferisce stare a casa. Allora si è messi lì intorno a un tavolo e mi ha detto: ma perché Nerio tu? Dice: ma io sto bene a casa, non ho voglia di andare. Dice: bene, dice, allora è tutto tranquillo, cioè è una cosa normale.
5: IESA ha una durata prestabilita, un termine, una durata massima?
4: No, nel senso che il progetto IESA è un progetto di cura individuale, quindi abbiamo degli ospiti che comunque magari sono un po' anziani, quindi non hanno come progetto futuro una casa, non riusciranno a mantenersi una casa o comunque a stare in casa da soli. Per altri ospiti che magari sono un po' più giovani, che magari hanno l'equipe, ha dei progetti e quindi si prospetta. Aspetta, magari lo IESA come un passaggio. La media può essere 2 anni, 1 anno e mezzo, 2. Per i part-time non c'è un termine in realtà.
5: Qualche storia che ha avuto un lieto fine, nel senso che è iniziata come IESA e persone che hanno continuato a vivere assieme anche al di fuori di questo progetto?
4: Sì, nel senso che per dire il lieto fine, no? Che più delle volte noi l'abbiamo con magari un ospite che esce, diciamo, dalla convivenza in famiglia e prende in affitto una propria casa insieme a un amico, per esempio, e con chi lo ospitava prima magari fanno le vacanze insieme.

0: Cambiamo pagina. Vogliamo regalarvi un'anticipazione di quello che andrà in onda la prossima settimana. Ci spostiamo all'Imbiate, in provincia di Monza e Brianza, in Lombardia, dove tante associazioni del territorio stanno organizzando liberamente un festival all'interno dell'ex ospedale psichiatrico Giuseppe Antonini di Mombello, che per decenni è stato uno dei più importanti ospedali psichiatrici della regione.
1: Sono Barbara Balzerossi e da 12 anni vivo nella comunità di famiglie, associazione condominio solidale Il Montebello, che si trova nell'ex ospedale psichiatrico Antonini di Limbiate. È una comunità che fa parte del circuito Mondo Comunità e Famiglia, per i milanesi la stessa famiglia di Villa Pizzone, che è un po' più famosa. Ho deciso di scrivere in radio perché insieme ad altre associazioni del territorio e in particolare che occupano lo stesso spazio abbiamo immaginato di poter dar vita a un festival che parta da alcuni temi legati alla salute mentale ma che possa aprire su in generale più sulla relazione buona e la rivalutazione proprio di questo luogo abbandonato in parte ma in parte ricco di risorse.
0: Quindi perché proprio l'ex ospedale psichiatrico Antonini è ancora oggi un luogo così importante per te e la tua comunità?
1: Per noi dell'Associazione del Montebello è il luogo proprio fisico di residenza in cui il progetto della comunità ha trovato spazio grazie appunto all'interazione fra il proprietario, che è la provincia di Monza e Brianza, e la nostra fondazione, che è la Fondazione iCare. A seguito della nostra presenza, altre realtà hanno iniziato a crescere, ad esempio l'associazione partner di questo progetto è l'associazione che si chiama Tanto Più, che è formata da un gran numero di giovani del quartiere, più o meno coetanei,

0: vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste. Te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
6: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
7: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
6: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
8: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: to fly.
1: A qualcuno piace altro, format dedicato al vivere naturale.
0: You were only waiting for this moment to arise.
1: Amici di A qualcuno piace altro, buongiorno, ben ritrovati in questo venerdì 15 maggio sulle frequenze 103.1 Radio Città Fujiko. Oggi avremo ai microfoni Daniela, volontaria di LAV, che ci parlerà non solo del progetto LAV nelle scuole, ma anche di un evento in cui sarà protagonista questa sera presso Via Zamboni. Infatti, questa sera ci sarà un incontro dal titolo Oltre il piatto, quello che non vedi, incontro verso una scelta alimentare consapevole. Ma prima di tutto apriamo la nostra trasmissione sempre in compagnia della musica.

0: Amici di Radio Città Fujiko, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze 103.1 in FM e ovunque sul nostro sito www.radiocittafujiko.it. Io oggi sono contenta di presentarvi Daniela Bartoli, volontaria di LAV Lega Antivivisezione. Buongiorno e benvenuta Daniela.
1: Buongiorno.
0: Allora, Daniela è attiva con un progetto che riguarda le scuole, ma partiamo dall'inizio. Come nasce LAV?
1: Dunque, LAV, Lega Antivivisezione, è un'associazione che è nata nel 1977 per combattere la vivisezione, ma poi allarga i suoi orizzonti e si dedica a molti altri ambiti, comunque sempre per la difesa dei diritti degli animali.
0: Qual è lo scopo di LAV, Lega Antivivisezione?
1: È ad oggi un'associazione antispecista, quindi contro le discriminazioni di specie, e si batte perché ad ogni animale, tutti gli animali, non ci battiamo solo per i diritti degli animali che vivono con noi, i cosiddetti animali domestici, ma tutti gli animali che vivono sul pianeta, per il riconoscimento dei diritto alla vita, diritto alla libertà e diritto alla vita.

0: cui si spiega, a seconda dell'età, il problema degli allevamenti intensivi e non solo.
1: È chiaro che i ragazzi sono il futuro, quindi cerchiamo di creare una consapevolezza in loro, una sensibilità che esiste già, che hanno innata e ce ne rendiamo conto subito quando entriamo nelle aule e iniziamo a raccontare come sono gli animali, che appunto non sono oggetti, sono esseri senzienti che provano le nostre stesse emozioni. E i ragazzi percepiscono immediatamente questo messaggio, sono sempre molto interessati, la loro empatia viene subito a galla perché chiedono, fanno tantissime domande, vogliono raccontare tante esperienze che hanno fatto loro con gli animali. E siccome i nostri interventi partono sempre da un presupposto fondamentale, che è il presupposto, diciamo, della nostra associazione, dell'attività della nostra associazione, cioè appunto che gli animali non sono oggetti, ma sono individui, sono esseri senzienti, quindi che provano le nostre stesse emozioni, rapidamente i ragazzi collegano questo aspetto alle conseguenze di questa consapevolezza e quindi molto spesso ci chiedono: ma quindi voi non li mangiate gli animali? È una delle domande tipiche che ci fanno e noi appunto siamo un'associazione antispecista e vegana.
0: E per quei pochissimi che non lo sapessero, vegano significa non solo non mangiare la carne animale, ma anche tutto ciò che deriva dallo sfruttamento degli animali, come le uova, il miele, eccetera, eccetera. Dunque, Daniela, lo scopo di LAV, Lega Antivivisezione, oltre alla tutela della salute, è ancora più ampio.
1: Sì, allora, diciamo che lo scopo della nostra associazione è di occuparsi della tutela dei diritti degli animali. Quindi lottiamo contro il maltrattamento, lottiamo contro appunto la loro uccisione negli allevamenti, lottiamo contro la detenzione degli animali nei circhi, negli zoo, nei delfinari e invece proponiamo questi luoghi di santuari, che sono luoghi di recupero e di accoglienza degli animali maltrattati. Certo, il tema della salute, sia della salute del pianeta, sia della salute nostra personale, sono temi strettamente connessi con la difesa dei diritti degli animali, perché sappiamo bene che, per esempio, gli allevamenti intensivi sono estremamente impattanti a livello ambientale, prevedono un grande consumo di acqua, di territorio e quindi è una conseguenza strettamente collegata che non è alla nostra lotta direttamente, ma che comunque ha una stretta connessione con quello per cui ci battiamo.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa musicale, ma rimanete con noi perché Daniela ci parlerà del progetto scuola e per chi fosse interessato ad avere i volontari di LAV nella propria scuola per proporre una visita informativa, daremo tutti i contatti per farlo.

0: E siamo tornati su Radio Città Fujiko. Io sono Camilla, lei è Daniela Bartoli, volontaria di LAV, Lega Antivivisezione. Stavamo parlando di quanto sia importante preservare l'etica degli animali, ma anche l'ambiente in cui viviamo.
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché gli animali, noi tutti siamo immersi in questo ambiente.
0: E anche perché gli animali sono esseri senza voce, quindi sono esseri indifesi e quindi bisogna proteggerli. A proposito del progetto LAV all'interno delle scuole, quali sono le domande principali che vi vengono fatte dagli studenti?
1: Beh, le domande alla fine degli incontri, i ragazzi normalmente sono interessati, insomma abbiamo un buon riscontro, ci chiedono cosa possono fare per aiutare gli animali e quindi per esempio quando noi parliamo di tanti temi, poi gli insegnanti scelgono il tema che più gli interessa, comunque parliamo per esempio dell'abbandono degli animali e quindi ci chiedono cosa possiamo fare se assistiamo a un abbandono.
0: Certo.
1: E come dobbiamo attivarci se vediamo un animale maltrattato. Alcuni vogliono diventare volontari e quindi diamo loro le indicazioni per quando appena saranno maggiorenni, a chi rivolgersi, se vogliono entrare a far parte della nostra associazione. Diciamo che c'è molto interesse comunque,
0: bene.
1: Notiamo un grande interesse da parte loro.
0: E c'è anche un'apertura da parte delle scuole, quindi a Bologna.
1: C'è un interesse assolutamente crescente, notiamo, perché ogni anno aumentiamo un po' i nostri contatti nelle scuole, ci sono molti insegnanti in alcune scuole che ci chiamano, cioè tramite un passaparola, poi abbiamo anche alcune scuole dove insomma sono venuti a saperlo da altri insegnanti di altre scuole e ha iniziato un insegnante a chiamarci, ecco. Poi pian piano la cosa si sta allargando, andiamo anche in provincia, ci spostiamo compatibilmente insomma con le nostre forze.
0: E dunque, se qualcuno in ascolto volesse mettersi in comunicazione con voi per un progetto,
1: assolutamente,
0: scuola, cosa deve fare?
1: Allora, c'è il nostro indirizzo mail che è educazione.bologna@lav.it.
0: Sì.
1: Qui possono scrivere se sono diciamo insegnanti interessati ad un nostro intervento nelle loro classi, noi poi manderemo il nostro progetto e forniremo tutte le indicazioni necessarie. Ci tengo a dire che appunto trattiamo tanti argomenti, proponiamo tanti argomenti, tutti relativi ai diritti degli animali, modulati anche in base all'età dei ragazzi, perché partiamo dagli interventi nella scuola primaria, poi alle scuole medie e anche per superiori, e c'è un progetto anche all'università. Quindi gli argomenti sono questi, ma poi vengono adeguati all'età delle classi, insomma.
0: Assolutamente, per non traumatizzarli.
1: Assolutamente, questo è il nostro, proprio, è il nostro credo,
0: certo.
1: Non proponiamo mai immagini scioccanti,
0: sì,
1: violente, e siamo estremamente rispettosi, cioè loro a volte ci chiedono ma allora voi non mangiate gli animali, siete vegani, ma noi precisiamo sempre che le scelte alimentari finché loro sono minorenni vengono decise dai loro genitori, noi forniamo delle conoscenze che poi loro utilizzeranno nella loro vita come crederanno.
0: Certo, e ricordiamo anche il sito della LAV.
1: Certo, il sito nazionale è www.lav.it
0: e qui ci possiamo riferire per donazioni o
1: per tutto, certo, assolutamente. Assolutamente.
0: Anche se qualcuno volesse diventare un volontario può andare sul sito.
1: Può, assolutamente, sia tramite la LAV nazionale che all'indirizzo mail che ho dato io, se è su Bologna, e poi noi lo contattiamo.
0: Ecco Daniela, so che questa sera farai un intervento nell'ambito di questo evento che si chiama Oltre il piatto, quello che non vedi. Ecco, di che cosa si tratta?
2: Si tratta di un evento divulgativo organizzato da due studenti dell'Università di Bologna che vogliono approfondire il tema degli allevamenti intensivi ed esplorare il mondo vegan come alternativa possibile, consapevole. Quindi ci saranno tre interventi. Il terzo blocco sarà descritto dalla sottoscritta, Daniela Bartoli, referente di Lab, e parleremo degli allevamenti intensivi dal punto di vista etico, dal punto di vista degli impatti ambientali, e ne esamineremo brevemente il funzionamento.
0: Perfetto, quindi l'appuntamento è per tutti gli ascoltatori questa sera, venerdì 15 maggio, esatto, a Bologna, in via Zamboni.
2: Esatto, via Zamboni 38 alle 17.
0: Va bene, ti ringrazio tanto Daniela per il tuo intervento.
1: Grazie a voi.
0: Grazie anche per quello che fai e ci risentiamo presto magari.
1: Volentieri.
0: Con altre iniziative.
1: Bene, grazie, buona giornata.
0: Io vi mando un abbraccio virtuale e restate sulle nostre frequenze, le migliori di Bologna. Alla prossima!

associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo

studia con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Media, Teorito, Tutino e per un soffio davanti al portiere non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia.
1: Per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il trentesimo.
0: È il trentesimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al ventesimo sempre Rush e al trentesimo Favero per, sempre per la Juventus. Linea Ciotti.
2: Mancano 9 minuti. Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
3: Eccoci qua, bentrovati a tutti sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Questa è naturalmente Scusa Mary, in compagnia nostra, cioè Piero Di Domenico, Cico e Roberto Raspadori, e poi avremo anche Stefano Ugolini.
4: Buongiorno, quanta grazia.
5: Fin dal 1976.
3: Sì.
4: Confermi?
3: La radio,
5: la radio. Vabbè,
3: certo. No, noi invece fino al 1987 come Scusa Mary,
4: siamo più giovani.
5: Scusa Mary, sì.
4: Più, l'anno prossimo si festeggia,
3: vero?
5: Sì,
3: il trentennale.
4: Beh, probabilmente faremo un grande raduno. Vabbè, adesso ci stiamo pensando, dai.
5: 87
4: ci sarà tempo.
3: Sì. 87
5: 87
3: sono 40 anni.
5: Sono 40, non 30.
4: Sono solo 40. Sono 40, in effetti non ci sarebbe manco da far festa.
3: Sei 40 anni che siamo qua.
4: Sì, ma dico, sì, che fai festa a 40 anni, 50.
5: Io un po' meno, però. Io un po' meno, comunque. Sono contento di far parte
4: io
5: di
4: farei,
5: questa squadra.
4: Io farei festa ai 50, aspetterei un attimo. Aspettiamo, perché siamo ancora un po' giovani.
5: Sul cinquantello, sì.
3: Sì, poi cifra tonda fa meglio, fa anche più effetto.
4: Suona di più.
3: Suona meglio.
5: Bene.
3: Allora, da dove partiamo?
4: Ah, beh, c'è l'imbarazzo, Oggi sì, c'è l'imbarazzo. Ah no, allora, no. Boh, intanto c'è il ciclismo, perché io qua mi sono segnato un paio di note, perché il ciclismo noi non ne parliamo, però...
5: Passa qui.
4: E noi...
5: Alle Gazzole.
4: Domenica arriva al Corno alle Scale.
3: Domenica al Corno, sì.
4: Al Corno, Cervia, la tappa è Cervia, Corno alle Scale. E si passa
3: dai mari ai monti.
4: Si passa da Mordano, poi Rastignano, le Gazzole,
5: dai,
4: poi si va sulla Porrettana, Gaggio Montano, si sale e poi si va su al Cavone.
5: Sì.
4: Quindi attenzione se vi muovete, perché ve lo dico.
5: Ho il mio presidente che abita su dalle Gazzole, ho fatto uno striscione di 10 metri con scritto Bologna Autostoriche saluta il Giro d'Italia. Poi vi farò vedere la foto.
3: Va bene.
4: Fra l'altro, ecco, ovviamente sarà un modo per ricordare anche personaggi come Marco Pantani, Alfonso Calzolari, te lo ricordi?
3: No.
4: L'omino di ferro di Vergato, che nel 1914 vinse l'edizione più dura.
3: L'avevo dimenticato.
4: Nel giro. Te lo ricordi? L'omino di ferro. No, dico, c'era la guerra, E lui, capito, certo. Andava che era un piacere. Beh, insomma, come dimenticarlo? E poi c'è anche la mostra. Ci sono delle mostre, ci sono tante iniziative, sì. Effettivamente. C'è per esempio la mostra all'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, non solo Coppi, la bicicletta e il suo tempo.
3: E dov'è sta mostra?
4: All'Assemblea Legislativa in Piazza Costituzione.
3: A proposito, sai che ieri sono andato a vedere la mostra fotografica che c'è a Palazzo Poggi, via Zamboni 33, Palazzo Poggi
4: dell'Università.
3: Dove c'è questa mostra fino a giugno con le foto, insomma, praticamente le effigie e le spiegazioni di coloro che diedero vita al Bologna Football Club, no?
4: Sì.
3: È molto carina, devo dire.
4: Sì, beh, quella di cui avevamo parlato.
3: Abbiamo parlato, sì, sì.
4: Con il curatore, no?
3: Sì, esattamente. No, volevo ricordarla perché è ancora lì e c'è demerita di far, insomma, per chi ha a cuore le sorti del BFC e... È un bel tuffo nel passato, tra l'altro sono appunto le storie di tanti dei pionieri, dei giocatori, dei primi giocatori del Bologna che poi magari trovarono la morte nella Grande Guerra, appunto.
4: Sì, tranne l'omino di ferro che invece...
3: No, dico, l'omino di ferro.
4: L'omino di ferro andava in bici. A proposito di Bologna, intanto il Bologna ci ha dato una bella risposta
3: a Napoli
4: ci ha dato una bella risposta a chi, insomma,
5: soprattutto al presidente del Napoli.
3: Così impara a dire che è la minustaglia, questa cosa qui
5: è stato bellissimo veramente.
3: No, lui si merita il peggio. Ma anche vedere Conte che è un po' accigliato non è brutto,
4: male, non è una brutta sensazione
3: neanche quella. Invece oggi vorrei dare invece grande onore a un grande campione.
4: Sì.
3: Yamal del Barcellona.
4: Yamal.
3: Che è stato accusato di seminare odio, no? E panico solo perché ha sventolato la bandiera palestinese dall'alto del bus scoperto all'indomani della vittoria
4: del campione della Liga
3: della Liga spagnola, del Barcellona appunto, e noi siamo con lui.
4: Assolutamente. Sì. Tra l'altro a Gaza gli hanno fatto subito un murale e il primo ministro spagnolo Sanchez lo ha difeso dicendo ha solo espresso solidarietà alla Palestina.
3: Esatto.
4: Ecco, perché Israele ovviamente con Ben-Gvir e gli altri ministri fascistoni subito lo hanno attaccato duramente. E però insomma lui ha festeggiato come certo. Voleva. E
3: quindi, bravo Sanchez, ce ne vorrebbero un po' di più. Di gente come lui. Sì.
4: Vabbè, e quindi no, insomma bravo Lamin. E invece, ecco, per dire poi, fra l'altro ricordiamo il Barcellona ha vinto la Liga la cosa non è che proprio sia andata giù a Florentino Perez, che ha fatto questa conferenza stampa allucinante in cui ha accusato il Barcellona di aver rubato 8 dei campionati che ha perso, insomma, che ha vinto.
3: 8?
4: Sì, che praticamente Perez ha detto perché noi se no ne avremmo vinti, capito, almeno di più, 10 di più, se loro non avessero, non rubato. Corrompessero sempre gli arbitri. Cioè, dirti il clima com'è, il Real che si lamenta degli arbitri, io francamente siamo oltre la mia capacità di...
5: come la Juventus.
4: Esatto, la mia capacità di discernere, però insomma questo è quanto. Ma in Italia non è che vada meglio, perché questo pasticcio delle partite è una roba che non si può, cioè una figuretta...
3: Ha deciso poi quando si fa
4: si gioca alle 12.
3: No.
4: Si gioca alle 12.
3: I tifosi della Roma hanno già detto che stanno fuori.
4: Sì, no, ma si gioca alle 12 perché in realtà perché avevano detto sia quelli della Roma che della Lazio che lunedì sera loro non sarebbero andati, quindi sarebbero stati fuori sì. E quindi il rischio era...
3: Ma anche mezzogiorno stanno fuori, credo, C'era un comunicato letto dai...
4: Sì, sì. E a me la cosa che piace di più, cosa mi ha fatto più ridere, è la dichiarazione di Binaghi. Binaghi è il presidente della Federtennis. Che ha detto un deficiente ha fatto il calendario della Serie A coi piedi, no? Allora, no, è che ha ragione, però il bello è che lui, io l'ho sentito in un'intervista la scorsa settimana quando ancora prima che scoppiasse tutto il pandemonio e gli chiedevano no, ma lei cosa pensa, si risolve, cioè sarà sì dice, beh, il manager, il presidente della Lega di Serie A, De Siervo, è uno che ha lavorato per anni con Sky, per Sky, un manager televisivo, diceva Binaghi, no? Figurarsi, no, lui è uno che ne sa, se sa come si risolvono le cose. Perfetto, capito? Un deficiente.
5: Un deficiente.
4: Una settimana dopo gli deve dare del deficiente, perché effettivamente è uno dei pasticci più assurdi che io, insomma, ricordi negli ultimi anni, con la pretesa della Serie A, no, di dire, vabbè, ma noi giochiamo e dopo il tennis, la finale la spostano, no? Cioè come se certo. La finale dell'internazionale non avesse un mercato televisivo no, mondiale, quindi vabbè. Insomma, veramente un pasticcio che ci fa capire però come il calcio italiano non è solo un problema di andare ai mondiali o no, non ci andremo. Credo che sia ormai acclarato, ma cioè, è un problema molto più, sono problemi molto più seri. Ecco, quindi vabbè. Il Bologna non è implicato, nel senso che non, no, in questo quartetto, di questo poker di partite non c'è, quindi...
3: Il Bologna giocherà...
4: A Bergamo
3: domenica alle 18,
4: sì, con l'obiettivo di vincere 3-0,
3: esatto,
4: che insomma,
3: e poi dopo però bisogna anche che la partita dopo l'Atalanta perda e il Bologna batta l'Inter.
4: Adesso
3: che ci vuole,
4: mettiamoli intanto
5: ci può stare
3: non so con chi gioca l'Atalanta l'ultima, tra l'altro, che non lo so.
4: Sì.
3: Con i nostri potenti mezzi,

0: 2-0, poi ho detto ma chi me lo fa fare?
1: Sì. Vabbè,
0: ma, perché devo
2: un
0: vedere?
2: Po' come guardare la Fortitudo.
0: Un po' come guardare la Fortitudo. No, la Fortitudo invece c'è,
1: la Fortitudo c'è sempre, non si sa mai.
0: Sempre delle sorprese.
1: Fortitudo invece più, cioè spesso, non sei mai sicuro.
0: Spesso negative come sorprese.
2: Scusa,
0: ma
2: che sono stato un po'.
0: Ma poi dopo ne parliamo, ma dopo ne parleremo.
2: Scusa,
0: anche
2: ho detto una cosa che non
0: ne parleremo con
2: dire.
0: Stefano Uguri. Ma perché no? Ma ci mancherebbe.
1: Esatto.
0: Anche perché da come si stanno comportando in società, ovviamente,
2: infatti, quello che
0: non si meritano tanti riguardi, ecco, quindi
2: no, giusto, hai ragione.
0: Quindi vabbè, dopo ne parleremo.
2: Ok.
0: Ma il Bologna invece, parliamo di Napoli, che invece è sempre bello ricordare questa bella vittoria, perché specialmente il primo tempo sembrava di rivedere finalmente il Bologna.
2: Il Bologna
0: come ce lo ricordavamo nella prima fase del campionato, eh?
2: Assolutamente. Poi diciamo che il gol poi di Rov, che è stato uno spettacolo, eh?
0: Sì.
2: Poi proprio la chiusura è stata proprio la ciliegina sulla torta.
0: Sì, sì.
1: Beh, ha fatto una grandissima partita Miranda, per esempio,
2: Miranda,
1: no?
2: Sì.
0: Sì.
1: No, che non, insomma, non ha fatto un anno proprio strepitoso, invece
0: no, è andato bene. Ah. Sì, sì.
1: E vabbè, insomma, quindi un bello scatto d'orgoglio.
0: Bello scatto d'orgoglio.
1: Ci voleva.
0: E facciamo la pausa. Cosa
1: facciamo la pausa. Sì, a proposito dei mondiali, dai. Volevo dire questo: che a proposito di programmazione, Ancelotti ha firmato per altri 4 anni.
0: Con il Brasile.
1: Quindi sarà ai mondiali anche i prossimi. E gliel'hanno fatto firmare prima. Troppo prima facile dopo. Prima di capire come andrà questo, quindi chapeau. Fra l'altro c'è il caso Neymar, c'è tutta il Brasile, la stampa che dice, no, vuole che lo convochi. Lui ha detto: io convoco in base a forma e rendimento, non ai sentimenti. Tomò,
0: Tomò.
1: Cioè, Ancelotti.
0: Bravo.
1: Non è? E intanto a Teheran c'è stato, migliaia di persone si sono radunate in piazza per salutare la nazionale iraniana che è in partenza per il mondiale 2026.
2: Giustamente.
1: Quindi direi che, ecco, bravo, questo bravo. Taglia un po' la testa a qualunque opzione, no, di recupero.
0: Assolutamente.
1: E ricordiamo appunto che giocherà con Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto anche negli Stati Uniti a Los Angeles e Seattle.
2: Che spettacolo.
1: Lo voglio vedere a Los Angeles. Cioè, fra l'altro abbiamo detto che Nuova Zelanda-Iran è già la partita con più biglietti venduti in assoluto.
0: Vedi.
1: E c'è attesa.
0: No, ma io la guarderò.
2: Assolutamente.
0: Lo so voi. Va bene, piccola pausa, tra l'altro con un brano che dedichiamo proprio allo stato della Fortitudo. Si chiama Disorder.
1: Ah, ok, ci sta.
0: The New Order.

0: Bene, New Order con Disorder.
1: Bellissimo questo pezzo.
0: È un pezzo storico, bellissimo. Questo tra l'altro preso da un live ad Alexander Palace.
1: Bellissimo questo
0: che non
1: pezzo,
0: so dov'è, veramente. Ma va bene. Abbiamo Stefano Golini proprio per parlarci di questo disordine che sta succedendo nella Fortitudo. Cosa
2: buon
0: ne
2: pomeriggio.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
2: Sì, mi sembra in questo momento, guardandola da fuori, mi sembra che ci sia un po' un tutti contro tutti, sì. L'episodio di gara 1 con i giocatori non fatti entrare nel spogliatoio. Cioè, io penso che, sapete che io ho sempre avuto, cioè, sempre detto che ho stima dell'allenatore Caria, però io conosco abbastanza come parecchi a Bologna Fantinelli, e accusarlo di aver fatto la vecchia,
0: no, infatti non ci può stare.
2: Poi insomma, arrivando anche a insulti, cioè, ti fa capire che probabilmente c'è veramente un clima da tutti contro tutti, e che ti fa fare dire delle robe assurde. Ripeto, qualsiasi altro giocatore il dubbio mi sarebbe venuto, ma Fantinelli no. Poi se vai a toccare il capitano, un giocatore, Roberto me lo potrà confermare, che da tifoso di Fortitudo è visto molto bene, quindi
0: assolutamente.
2: Non lo so, anche perché stai mettendo a repentaglio una situazione che secondo me si era incanalata bene, perché francamente io non pensavo che io la Fortitudo una da Avellino la vincesse, perché non pensavo che si arrivasse alla bella. Io rimango della mia idea che l'atto della Fortitudo è l'atto, diciamo così, dove probabilmente verrà fuori la squadra che la sube, che Verona secondo me è un pelino più forte delle altre, allenato da un allenatore che di questi campionati, questi playoff ne ha masticati parecchio. Non credo tanto in Pesaro, perché secondo me ha fatto già tanto, però secondo me c'è il rischio appunto di avere fatto confusione. È ovvio che a fine stagione ci sarà il cambio, mi danno quasi per certo Denis Cavina il prossimo allenatore della Fortitudo, con un cambio un po' generazionale, e vediamo. Però veramente ho proprio l'impressione che sia scappato di mano a tutti, e magari non nelle stesse percentuali, ma tutti ci hanno messo lo zampino per creare il caos.
0: Sì, sì, è proprio così, perché tra l'altro è proprio vero, le cose si stavano incanalando nella giusta direzione. Tra l'altro Pesaro ormai è sotto nella serie, e Rimini è un passo dall'eliminarla, e Verona ha già eliminato quegli altri, per cui sì, è vero, battere Verona comunque, se la Fortitudo dovesse vincere domenica non sarà facile, specialmente con questo clima che c'è intorno alla squadra, per cui un altro calcio, diciamo, alle possibilità che la Fortitudo dà, e poi se ne riparlerà l'anno prossimo, mettiamola così. La Virtus invece come è messa?
2: Virtus oggi c'è la notizia di una distorsione al ginocchio, l'altro a Paiola, quindi non ci sarà domenica in gara 1, e quindi andrà un po' a obbligare, a mio avviso, le scelte sugli stranieri, quindi con il brasiliano nei 12, e a questo punto io penso che andranno con Smailagic e poi l'altro è un po' complicato scegliere. Lui il coach Jakovljević l'altro giorno parlava di fare delle scelte a seconda degli avversari. Qui loro hanno praticamente un pivot solo di ruolo, c'hanno un Baie che è un finto 5, è una squadra scomoda, perché ha parecchi giocatori che possono entrare in striscia e quindi fare canestro dalla distanza, però è anche vero che se tu vuoi andare in finale per giocarti lo scudetto, Trento non deve essere la tua preoccupazione. Quindi vediamo come andranno a gestire i 12. E, io un giocatore come Zmajljagić, per l'esperienza che ha, non lo metterei mai fuori, però anche è anche vero che ha avuto una stagione veramente tanto tanto difficile, non giocando quasi mai nel suo ruolo. Qualcuno si augura addirittura che sia Edwards a stare fuori, perché insomma adesso è nell'occhio del ciclone, vista anche la partita non un po' più esaltante, l'ultima contro Varese. Vediamo che scelte verranno fatte.
1: Cosa dici degli ultimi acquisti, Virtus?
2: Quelli che si vociferano. Secondo me non c'è ancora molto di certo. Quello che mi dicono parecchi è Casarini, quindi a questo punto, in questo momento, direi l'unico che mi sentirei di dire farà parte del nuovo roster. Poi gli altri vediamo, perché siamo sempre lì, chi allenerà l'anno prossimo, quindi, e poi capire anche a livello societario cosa accadrà a fine stagione per i due lati del Reno, del basket. Ci saranno secondo me parecchi cambiamenti, però vediamo.
1: La Valencia, che ha praticamente ha fatto un exploit non indifferente,
2: ha sempre giocato bene. Adesso tenete presente che storicamente alle Final Four i derby, chi li vince viene fuori esausto, quindi ci sarà Real Valencia, dall'altra parte Olympiacos Fener, saranno sicuramente due belle partite. Va a finire che lo vince Erpomata.
1: Sì, dai, giochiamo 10 euro su Real Madrid.
0: No, io sto con l'Olympiacos.
1: Va bene,
2: vediamo
1: dai.
0: Va bene, grazie Stefano.
2: Ragazzi,
0: grazie,
2: buon pomeriggio, grazie
3: ciao,
2: mille.
3: Ciao.
0: Cicco,
1: dai,
3: abbiamo un po' di motori qua.
1: Sì, dai, c'è la MotoGP. La MotoGP è in Spagna, Catalunya. Situazione.
0: C'è in chiaro?
1: Salute. Sì, c'è in chiaro il sabato.
0: E basta.
1: Salute fisica per Marc Marx, molto critica, anche perché ormai si è operato alla spalla, si è operato al piede. Sicuramente non sarà. Domenica non ci sarà, forse non ci sarà neanche al Mugello. Peccato, perché il Mugello è sempre una gara molto particolare, molto bella.
0: È il Fantinelli delle moto.
1: Esatto. E quindi si riprende dopo il doppio intervento alla spalla che ha fatto nel piede, vedremo cosa come, anche perché è veramente giù di morale. Abbiamo visto un'intervista dove si è messo quasi a piangere, anche perché in effetti si è trovato in una situazione molto critica dopo tutti i bussi che ha fatto in terra, detto proprio in bolognese, insomma alla fine diventa un po'

0: martocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
3: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
4: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco per Paolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
3: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
5: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.

0: presentazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: Ed ecco la voce di Pier Tosi che inizia alle 15.03 la giornata, la puntata di Pandemonium di oggi. Bentrovati all'ascolto, vi voglio carichi come al solito. Radio Città Fujiko, come al solito 333-180-9494, sms questa regia, magari lo posso dire anche più piano, 333-180-9494, anche con Telegram e WhatsApp. E contenitore musicale che parte adesso, arriva fino alle 17 con tanti tanti ingredienti. Non abbiamo, è un po' di tempo che non abbiamo nessun ospite né in studio né al telefono, ma comunque c'è tanta musica da suonare, tanti ingredienti musicali a mettere nel da mettere nel calderone di Pandemonium. Abbiamo però un disco Pandemonium alle 16.30 in cui incontriamo una fusione di dub e Ethio Jazz con il progetto Dub Colossus, di cui è uscito l'ultimo apprezzatissimo disco nel 2026 che si chiama Dub Will Keep Us Together. Il dub ci terrà insieme, quindi come vi dicevo dub e Ethio Jazz, ma prima tante altre cose. All'inizio, come al solito, la rassegna della lettura degli eventi musicali consigliati da questa emittente, da questo programma, in città e anche in provincia, regione e anche fuori regione, in virtù del fatto che siamo ascoltabili attraverso il protocollo DAB anche in Toscana e in Lombardia e oltretutto anche in tutta l'Emilia Romagna. Anzi, saluto chi ci sta ascoltando attraverso il DAB, spero che il segnale sia forte e chiaro. E incomincio con un evento che accade tra poche ore al quartiere fieristico. C'è questa mostra dedicata alla musica che si chiama Eufonica, al cui interno c'è anche una mostra dedicata, una fiera dedicata alle chitarre, le marche di chitarre, chi vende chitarre eccetera eccetera. Ci sono vari eventi collaterali organizzati e gestiti dal MEI di Faenza, in particolare quest'oggi dalle 18 un concerto che ha a che fare con la creatività bolognese negli anni 70, una sorta di tributo a Bologna Rock. E abbiamo Gas Nevada, gli Avvoltoi, che non erano un gruppo di Bologna Rock ma avrebbero iniziato di lì a pochi anni, i Pesissimi, che è una delle due incarnazioni attualmente in giro degli Schiantos, e poi ci sono i Piacentini Not Moving, veterani della scena che passano spesso qui a Pandemonium in termini musicali e passeranno comunque anche oggi pomeriggio, e Clara Moroni, ex punk, anzi forse tuttora punk, corista di Vasco Rossi, e svariati altri. Concerto che dovrebbe durare più o meno due orette, tra l'altro per entrare l'ingresso gratuito, ma dovreste andare sul sito di Eufonica, registrarvi e poi in 224 ottenere una sorta di pass, di biglietto d'ingresso in fiera gratuito. Mi sembra di avervi detto tutto. Ascolteremo un po' di musica legata a questo evento. Io incomincio con i primissimi Schiantos, che fanno sempre la loro figura.

Un saluto a tutti gli autonomi in ascolto, io sono un autonomo schianto, Radio Città Fujiko 103.1. Vediamo che succede. Ho già detto molto di questo evento pomeridiano, devo dire che i gruppi avranno uno spazio abbastanza ridotto, suoneranno circa una mezz'oretta l'uno, però c'è da dire che è gratis, c'è solo lo sbattimento di avvicinarsi, di andare alla fiera. Vediamo che succede, che altro succede quest'oggi in termini musicali. A Bologna una delle cose più interessanti sicuramente del weekend è il Gemini Festival, che si svolge a Dumbo nel corso del weekend, credo sia venerdì e sabato. Ma vediamo la giornata di oggi: scivola tra groove globali ed elettronica liquida, in cima al cartellone i turchi Altingun, maestri nel rileggere il folk anatolico in chiave psichedelica e dance floor. Abbiamo anche un gruppo della nuovissima ondata elettronica nazionale, cioè i Camufly, sempre da questa scena nazionale elettronica c'è Cherry Wax, produttore che mescola italo disco, andamento pop e pista da ballo. Poi c'è Maria Somerville, l'irlandese Maria Somerville, che presenterà il suo album Luster, e c'è anche la elettrocantautrice italiana Gaia Banfi. E si continua comunque anche con i bolognesi Kimono, una live band devota alla house e alla disco. A Giardini del Baraccano, in via Gozzadini, il virtuoso di chitarra battente Alessandro Santa Caterina in concerto, e poi il DJ set di Giacinta. A Frida nel Parco il concerto del membro dei Calexico Brian Lopez. Oltretutto vedo che il tempo non è dei migliori, magari informatevi bene prima di muovervi, soprattutto per le cose all'aperto. A proposito di cose all'aperto, c'è il Bologna Baskers Festival alla Montagnola Republic, ci sono i baskers che suonano, c'è finger food, si beve, si mangia eccetera eccetera, e ogni giorno c'è un headliner, e oggi è la volta di Aurora Borealo. Spostandoci invece al chiuso in via Nazario Sauro al Gallery 16, Andy Carrieri, chitarrista, apprezzatissimo chitarrista blues, già nei Dirty Hands, addirittura suonava già ai tempi di Bologna Rock nei Rusk und Brusk, presenta un nuovo album che si intitola All Things Bright, e poi ci saranno le selezioni musicali di Cesare Ferrioli e AKA Big Mojo. Al Centro Sociale della Pace in via del Pratello c'è la presentazione di una fanzine che si intitola Visitors a cura di Perimetro, ci sarà la performance di Marina Comandini con la musica di Suits e il concerto dei Believers. Al Locomotive di via Serlio il concerto di Mondo Marcio, alla cantina Bentivoglio il jazz in via Mascarella, e c'è l'Emiliano Pintoris Organics. Invece all'Angelica Festival al Teatro San Leonardo di via San Vitale si inaugura una due giorni dedicata al compositore contemporaneo americano Tristan Peric, e quest'oggi c'è il suo Ensemble Zero. Diciamo che Peric utilizza le forme più primitive di informatica per creare forme musicali sorprendenti, un lavoro molto particolare che accoppia le barre metalliche risonanti di tre vibrafoni aventi altoparlanti disposti spazialmente e dotati di altrettanti microchip, insomma qualcosa che ha a che fare con creatività e tecnologia, nell'ambito dell'Angelica Festival. Invece al Covo Club di Viale Zagabria il concerto dei Brucherò nei Pascoli, supportati dal opening act di Terzo. Bravo Caffè di via Mascarella abbiamo il jazz del Sara 6 Luca Bruno Quintet. Allo Sghetto Club di via Zago il jazz di Sons of Tsunami, di gruppo che fa capo al californiano residente ora a Brooklyn Simon Haynes, e ci sarà anche ospite loro Vincenzo Vasi. Al Freak Out di via Zago il concerto di Baratro e Hyper Wolf. Al Camera Jazz and Music Lab di Vicolo Alemagna Gabriele Stravelli e Team Armacost Quartet. Alchemica di via dei Lapidari, club votato a hard rock e heavy metal, il concerto di Agent Steel con ospiti. Al parco di Villa Angeletti di via Carracci il cantautore Nick T con il suo quartetto, una scrittura che ha come riferimenti personaggi come Elliot Smith, Sonic Youth, Beck e Robert Wyatt. Al Teatro Comunale Asioli a Corso Cavour di Correggio è in corso
Il Festival Jazz di Correggio ci doveva essere stasera, Rachel Zed e non Marachin Trio sono stati annullati e al loro posto c'è la band di Francesca Tandoi. Al clandestino di Viale Baccarini a Faenza il concerto di Ghezan, al Hobos Viale Regina Elena di Rimini il concerto di No Drip, uscendo dalla regione al Fabrique di Via Fantoli a Milano il primo di due concerti di Amy Schilla, il secondo si svolgerà direi domani, all'Arcibico di Via Ponti a Milano il rap tunisino di KTYB aka Katie Bon, e chiudiamo invece con un artista che sarà dalle nostre parti invece domani sera, e cioè Steven Brown, cantante di Tuxedo Moon, che si esibisce questa sera alla Sala Vanni in Piazza del Carmine a Firenze, tra l'altro consigliatissimo da Pandemonium. Rimaniamo sulla creatività bolognese degli anni 70, Gas Nevada, questa che ci ascoltiamo è Black Dressed White Wild Boys, da Psicopatico Party.

per ciò che riguarda Gas Nevada, a parte non so bene cosa succederà per la pioggia, magari nel corso della puntata, se ho notizie, vi avviso. I Gas Nevada non fanno un vero e proprio concerto, ma bensì un DJ set. E vado avanti con i consigli per ciò che succede invece in termini musicali domani. C'è un bel listone di cose che non dovrebbe essere pregiudicato tra l'altro dalla pioggia. Per ciò che riguarda il Bologna Baskers Festival in Montagnola, l'headliner di domani è l'internazionale Trash Ribelle con le loro selezioni. I Trash sono un po' delle glorie locali, hanno il loro seguito. Alla cantina Bentivoglio di via Mascarella il chitarrista dei Savannah Funk, Aldo Betto, fa questo set acoustic blues con la cantante Lisa Manara. Al Bravo Caffè di via Mascarella Cristian Cicci Bagnoli trio, mentre la serata di domani al Gemini vede Bono Burattini, Kerala Dust, Lederet e Mind Enterprises, e poi il DJ set di Bruno Bellissimo. A ex centrale di via di Corticella, 12 ore di musica per lo più elettronica dalle 16 alle 4 con IXC Festival, mentre a Porta Pratello di via Pietralata i concerti punk di Irossa e Stasi. A Eretica di via Tiarini, un circolo di recente apertura molto accogliente, c'è il concerto dei 5 musicisti della Laser Orchestra, che uniscono la tradizione del liscio emiliano-romagnolo con ritmi elettronici, breakcore e psichedelia. Al Gallery 16 di via Nazario Sauro il concerto di Futuretto e le selezioni musicali di Suz. A Frida nel Parco in Montagnola il jazz rock del duo composto da Biagio Marini e Zeno De Rossi. Alla Basilica di Santa Maria dei Servi in Strada Maggiore il secondo concerto che vede attivo il compositore contemporaneo americano Tristan Perry, di cui parlavamo prima. Qui è insieme in duo a James McVinney. Al Locomotive di via Serio il concerto del cantautore Emma. Al Camera Jazz and Music Club di Vicolo Alemagna Gabriele Stravelli e Team Armacost Quartet, mentre al sottotetto Sound Club di via D'Agola, periferia nord di Bologna, una jam hip hop che si chiama Bolo Next Jam 3. Alla Casa di Quartiere Scipione del Ferro un'altra jam, però che ha a che fare con il reggae, la Reggae Jam organizzata da Nico Royale e Roots Balera. A Villa Pini via del Carpentiere i concerti Psyche Stoner di Red Sun e Desert Colliders. Hip hop e funk e R&B invece al Parco di Villa Angeletti di via Carracci con la serata No Digiti, le selezioni di Bargeman e Vince. Il concerto che si svolge dalle nostre parti di Steven Brown di Tuxedo Moon avrà luogo all'Arci Ribalta in via Zenzano a Vignola, in provincia di Modena. Tra l'altro Steven Brown presenta un nuovo disco e al Vivere di via 4 Novembre a Modena una band modenese di rockabilly festeggia i suoi 20 anni, si tratta dei Ti Amo Peggy Shoe. Al Teatro Comunale Asioli a Corso Cavour a Correggio nell'ambito del Festival Jazz c'è il concerto di Quinto Elemento. Poi a Rifugio Cacarnè in via Rontana a Brisighella provincia di Ravenna il concerto di Eugenio Finardi. Al Clandestino in viale Baccarini a Faenza il concerto di Maria Violenza. Al Magazzino Parallelo di via Genova a Cesena Marcello Newman e Core Mato. Al Fabrique di via Fantoli a Milano il secondo concerto di Amy Schilla. All'Arcibico di via Ponti a Milano jazz modale ed elettronica di scena con il concerto di Cheyenne e Family Habits. Live Club di via Mazzini a Trezzo d'Adda, un veterano della scena heavy metal italiana, cioè Pino Scotto. Mentre allo Spettro di via Soldini a Brescia il concerto post-punk degli Energumeni e il DJ set di Marco Baroncini. Dicevamo in apertura del Gemini Festival a Dumbo e questa sera ci sono come nome di rilievo del programma i turchi, gli anatolici Altingan, che mescolano un po' la loro tradizione con psichedelia ed elettronica. Li ascoltiamo, questa è Rakia su Katamam, Altingun.

0: Un saluto ai fighetti del bar.
1: Con Moreno è impazzito e insulta.
0: Moreno è impazzito a Voltoi. Stiamo indugiando su un evento che non sappiamo ancora bene se ci sarà oggi pomeriggio in fiera, visto la inclemenza del tempo. Radio Città Fucico 333 1809 4 94.
1: Con cartelli per lui. C'è chi ha scritto il video.
0: Prima degli spots, gli ottimi turchi Altingan con Rakia su Katamam, loro saranno di scena invece questa sera a Dumbo,
1: dove ha messo lo spray,
0: al Gemini Festival. Rimane da leggere cosa succede in città domenica, dove, come è ovvio, ci sono meno eventi perché poi lunedì si torna a lavorare, quindi facciamo abbastanza presto. Si conclude il Bologna Baskers Festival con l'headlining dei brasiliani residenti a Milano, Selton, mentre la cantina Bentivoglio di via Mascarella, Dinner Club a ritmo di jazz con il Marco Ferri Trio. Al Bravo Caffè in via Mascarella di fronte il concerto di BC Fuzz, mentre allo Sghetto Club di via Zago c'è la session informale per musicisti di vari livelli, tutti invitati. Federico Chiuzzi, il batterista, coordina la cosa chiamando ogni settimana un ospite. Questa settimana c'è il sax di Lorenzo Simoni e poi c'è l'aperitivo vegan e onnivoro di cibo del Corno d'Africa e bevande a cura di Almaz Kitchen Lab. Un saluto a Almaz. Al Freak Out di via Zago il concerto Krautrock dei francesi Ulan Bator. Al Teatro Regio Strada Garibaldi a Parma il concerto jazz di Paolo Freso e Giovanni Sollima. All'Arcibico di via Ponti terzetto tris di concerti, considerato anche Firenze e Vignola, per Steven Brown, ex cantante di Tuxedo Moon, gruppo leggendario dalla San Francisco degli anni 70. Al Combo di Ripa di Porta Ticinese a Milano la New Wave del Cairo arriva in città con le sonorità sperimentali dalle influenze arabe tradizionali di Nada El Shazli, vocalist egiziana ma con base a Montreal. Ultimo evento, e siamo in Lombardia, a Ranica, provincia di Bergamo, al Druso di via Locatelli, il concerto Rockabilly Blues di Little Taver and His Crazy Alligators. Abbiamo parlato dei Not Moving, Piacentini Not Moving, e ancora attivi, hanno registrato un ultimo disco, programmaticamente l'ultimo prima poi di smettere per limiti di età, si intitola Dead Soul Folks. Stanno supportandolo in giro, suoneranno il 10 luglio a Frida nel Parco, ma suonano anche oggi, dovrebbero suonare oggi pomeriggio anche a questa cosa della fiera di cui vi sto parlando. Dead Soul Folks, il disco Not Moving, questa è Saffron Road.

i concerti di Lynx e Fuchs in Berlin e le selezioni musicali di Savio e Ferro. Savio, Gabriele Savioli, che conduce Pop Tones dalle 21 su queste frequenze proprio il venerdì sera. Ferruccio, uno dei membri dei CAT, grande formazione del rock bolognese, che sta festeggiando i 30 anni di attività. Ma stiamo un po' divagando e ho parlato di Fuchs in Berlin, che suoneranno quindi lì a Vecchia Orsa domenica pomeriggio. Ve li faccio ascoltare. Questo è Ein Satellit, underground bolognese.

finalone per questa Mondo Bondage. Sono The Tubes, apprezzata band californiana che teneva il piede in varie scarpe negli anni 70, sempre molto spettacolari, un live epico doppio che si chiama What Do You Want From Live, che abbiamo sentito, come vi dicevo, Mondo Bondage. Li stiamo tenendo tra l'altro in sottofondo.

elettronica, un po' di punk, travestimento camp nel DNA di questa che era una grande band degli anni 70, di cui si è persa un po' traccia. 15:21, un momento un po' radio nostalgia a base di vinili, ogni tanto capita anche questo qui a Pandemonium. Dopo i Tubes, l'etichetta è la stessa, la A&M di Herb Albert, e il secondo album dell'inglese Joe Jackson, che ha tuttora il suo manipolo di appassionati, ha pubblicato un nuovo album molto atteso appunto dai suoi hardcore fans, e si accinge anche a promuoverlo con delle date. Qui erano gli anni 70 e questa che ci sentiamo, che apre il secondo disco, Look Sharp, è One More Time.

Oggi una trasmissione piuttosto vigorosa. Intanto un saluto a Alessio che ascolta In Movimento su un mezzo, ascoltando il dub in provincia di Modena. Mescoliamo il passato con il presente dopo Joe Jackson, One More Time. Questi sono i Molotovs, disco uscito quest'anno, Wasted on Youth, ed è Rhythm of Yourself, il tuo ritmo, il ritmo di te. E un gruppo nuovo che rinverdisce i fasti del rock di estrazione mod inglese, molto già molto acclamati. Non ricordo quanti album abbiano fatto, sono le 15:58 e sicuramente tra le influenze dei giovani The Molotovs ci sono i Jam di Sua Maestà Paul Weller, che ha sempre uno spazio privilegiato qui a Pandemonium. Un album dei Jam, un classico album intitolato Sound Affects, è questa che sentiamo. Non la sentiamo tutta perché la pubblicità è alle porte. È Set the House Ablaze, The Jam.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannis Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

My One Desire sono Stray Cats. Andiamo avanti, Imperterriti. Il primo album degli Stray Cats di Brian Setzer, uscito nel 1981, quindi una rilettura del rock and roll, del rockabilly in questo disco. È un pacco di vinili che sta facendo un po' la puntata in questa fase. Avevamo sentito prima della pubblicità i Jam di Paul Weller, Set the House Ablaze, da un altro grande album, Sound Affects. Vi ricordo che dalle 16.30 cambieremo registro e il disco Pandemonium, l'approfondimento di oggi sarà dedicato a Dub Will Keep Us Together, un disco postumo dei Dub Colossus, essendo che il fondatore di questa avventura musicale è scomparso nel 2021, il disco però esce nel 2026 e ne parleremo comunque dopo. E qui eravamo in Inghilterra con Stray Cats e adesso invece attraversiamo l'Atlantico, 1983, una formazione molto amata dalle nostre parti che è venuta a suonare qui attraverso le epoche varie volte, anche abbastanza di recente, sono i favolosi Flashtones. Questo è Hex Breakers e questa che sentiamo è Brainstorm.

Trassi Quo, non avete sbagliato frequenze, è Pandemonium di oggi pomeriggio 16:13, puntata robusta, vigorosa, con tante chitarre, un disco uscito il primo maggio, l'ultimo di Gopher and the Deadlocks dal Salento, Nasty Deadlocks, che tra l'altro Albertino Di Balla e Di Fendi ha riconosciuto al primo colpo, e questa era Big Shot. Pandemonium va avanti imperterrito, l'ho già detto prima, a dire la verità, 16:13 minuti, ancora tre quarti d'ora in mia compagnia fino alle 17, come vi dicevo, il disco Pandemonium su i Dub Colossus, e io adesso vado avanti abbastanza a tema con una delle più grandi influenze di Gopher, personaggio salentino molto noto a Bologna, sono i Dead Kennedys, e questa è California Uber Hall.

0: Io una così non la lascerei mai.
1: Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste. Te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fieri torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
4: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Pandemonium.
8: E dopo la sciabolata di Bring the Fire di Mano Negra da King of Bongo 1991, eccoci nel disco Pandemonium. Per chi non è avvezzo a queste frequenze, il venerdì chiudiamo il programma con un approfondimento legato a un disco, suonandone varie tracce e parlandone. Innanzitutto una dedica speciale, il disco Pandemonium di oggi è dedicato alla memoria di Nick Page, conosciuto anche come Dubula, membro fondatore di Transglobal Underground e anche Temple of Sound durante gli anni 90, purtroppo scomparso nel 2021, e la sua ultima avventura musicale è stata proprio quella dei Dub Colossus, di cui parliamo. Un disco che esce postumo quest'anno, che si intitola Dub Will Keep Us Together. Il Dub ci terrà tutti insieme. In realtà è un Dub abbastanza particolare, perché questo personaggio Nick Page aveva compiuto un viaggio nel 2006 nel Corno d'Africa, in Etiopia, visitando Addis Ababa e venendo fulminato dalla scena musicale locale, decidendo di fare questo progetto tra dub, jazz e tra dub, jazz, reggae e musica elettronica, soprattutto etio jazz. La particolare miscela di musica psichedelica, jazz e musica popolare etiopica ed eritrea, popolarizzata da Mulatu Astatke, che spesso suoniamo qui al programma. Il nucleo di musicisti vedeva tanti protagonisti della scena musicale di Addis Abeba, come i cantanti Sinta Yeyu Zenebe e Tsedenia Gebre Marcos, il sassofonista Feleke Ailu. Insomma, la sostanza è un'idea di dub molto allargato, con evidenziate le radici in Africa. Disco postumo, vi dicevo, che è uscito quest'anno. Incominciamo a sentirci la title track e Dub Will Keep Us Together e Dub Conquers All. Dub Colossus, Dub Will Keep Us Together, disco Pandemonium di oggi.

Come vi dicevo, un disco postumo purtroppo, ma che dà al mondo un'altra porzione di musica dai favolosi Dub Colossus, Austin Power, Nick Page. Abbiamo sentito questa Dub Will Keep Us Together, andiamo avanti, vi dicevo, con Dub Conquers All. Siamo nella seconda parte, ultima parte di Pandemonium, disco Pandemonium dedicato a questo favoloso progetto che unisce musica africana e dub, musica etiopica nella fattispecie.

il meglio del dub, dell'ethio jazz, frullati insieme in questo progetto Dub Colossus. Ultimi secondi di questa Dub Conquers All. Abbiamo ancora una decina di minuti abbondanti per ascoltare musica da questo disco. Nel frattempo un grande saluto a Sandro, abbastanza fedele ascoltatore di Pandemonium, ultimi echi in chiave dub appunto di questa Dub Conquers All. Andiamo sul versante ethio jazz invece con la prossima traccia che è Ibo Dub, sempre Dub Colossus a Radio Città Fujiko. Pandemonium, Pier Tosi con voi.

Questa è la penultima traccia di oggi, Ibo Dub, Dub Colossus, disco Pandemonium di oggi, Dub Will Keep Us Together. Una traccia alla fine, io comincio ad augurarvi un buon weekend, sperando che il tempo meteorologico migliori. 16.52, rimanete in ascolto, poi c'è l'informazione di Radio Città Fujiko. C'è What a Mess, poi le notizie di Popolare Network e Topic O, e poi arriverà Peter Skankin con il suo All You Need Is Ka. L'ultima traccia di oggi, sempre ovviamente da questo bellissimo album, spero ne conveniate, è questa And The Gods Made Dub. Quindi ancora buon weekend a tutti, statemi bene, ci sentiamo venerdì prossimo per una nuova puntata di Pandemonium.

fuego hacia un cielo sincero.

0: primo gesto ufficiale per riconoscere la propria responsabilità nella morte del giovane. Noi oggi cerchiamo di ricostruire questa vicenda e per prima cosa cerchiamo di ricostruire chi era Giacomo Turra. Per farlo ci siamo rivolti a Francesco Bespignani, cugino di Giacomo Turra, e allora sentiamo chi era Giacomo.
1: Quando una persona muore in modo così violento, ognuno ha un ricordo diverso. Quando ci chiedono chi era Giacomo, chiaramente io posso dire chi era per me, ma abbiamo tanti Giacomi in tutte le persone che lo ricordano. Era uno studente di filosofia, era appassionatissimo di America Latina, di Colombia, dell'antropologia, sia in quei paesi ma anche nei nostri territori, diciamo. Suonava, era un attivista dei centri sociali, del Pedro, era, diciamo, il suo primo viaggio in Colombia, lui intendeva tornarci e studiare appunto le comunità indigene, però questo primo viaggio era a Cartagena, che è un posto di vacanza.
0: Ecco, arriviamo a quella sera dolorosa appunto del settembre del 95. Cos'è capitato a Giacomo Turra?
1: Quello che noi sappiamo dalle testimonianze dei coraggiosi cittadini colombiani che hanno testimoniato su quello che è successo è che è entrato in un ristorante in stato di agitazione, si teneva la pancia e probabilmente stava male. Non sappiamo i motivi di questa sua agitazione, di questo suo stare male. In base a questo i gestori del ristorante hanno chiamato la polizia, probabilmente spaventati. Da lì sappiamo che è stato picchiato duramente, è stato calpestato il volto, è stato picchiato in strada, tenuto fermo a lungo, e queste sono le testimonianze che abbiamo, e poi che è stato caricato nella camionetta della fiscalia della polizia di Cartagena. Dopodiché le ricostruzioni dicono che è stato portato in ospedale, dove è stato visitato all'interno della camionetta, gli è stato somministrato un'iniezione, penso di un calmante. La dottoressa non ha potuto visitarla, cioè ha fatto questa visita all'interno della camionetta al buio, dopodiché è stato portato via e dopo un paio di ore è stato riportato allo stesso ospedale morto. Il papà di Giacomo e mia mamma sono partiti subito per la Colombia, il papà di Giacomo era un ortopedico, non hanno riconosciuto il cadavere. La prima causa di morte è stata overdose di cocaina e mio zio ha detto: se mi dicessero che era finito sotto un camion non avrei potuto crederci. È stato riconosciuto solo perché in base a una radiografia dentale hanno riconosciuto la persona, aveva lesioni alla testa e in tutto il corpo.
0: Quindi sì, lesioni appunto del pestaggio che aveva subito.
1: Sì.
0: La tesi per coprire le forze dell'ordine che si sono rese protagoniste di questo pestaggio che ha portato alla morte di Giacomo è stata quella che era un tossicodipendente, come purtroppo abbiamo visto lo stesso copione anche in Italia, ad esempio col caso Cucchi o Aldrovandi, eccetera.
1: Quando poi sono successi in Italia, noi anche come famiglia abbiamo molto partecipato a queste vicende. Io in particolare ero Rovereto, mi piace ricordare anche il caso di Fraporti, Uva, sono forse meno famosi. Chiaramente queste cose succedono anche da noi, e chiaramente quando ci dicono perché hanno ucciso Giacomo è una domanda che ci fa soffrire, ci fa male. I motivi sono della violenza dello Stato in quegli anni, poi la Colombia era un paese diverso da adesso, estremamente violento, e in quegli anni appunto sia l'università, il Ministero degli Esteri, molti politici hanno molto supportato la nostra lotta per giustizia e verità, che non si è potuta avere all'interno del percorso giudiziario colombiano. What a mess.
0: Come spesso accade quando a compiere un omicidio o a provocare la morte di una persona sono persone in divisa, tanto in Italia quanto in Egitto o in Colombia, il percorso giudiziario è assai difficile e complicato. E così è stato anche per il caso di Giacomo Turra. Per 30 anni la famiglia non è riuscita ad avere verità e soprattutto giustizia per la morte del giovane. Per capire come sono stati questi 30 anni per la famiglia di Giacomo Turra, noi abbiamo intervistato la sorella Giuditta Turra e allora sentiamo le sue parole.
2: Sono stati dei 30 anni molto duri, specialmente i primi 10. La nostra famiglia ovviamente è cambiato completamente tutta la propria esistenza. Prima di tutto mio padre ha speso tutta la sua vita nella ricerca di giustizia. È stata una lotta davvero dura e complicata, e noi anche siamo stati investiti, oltre che dal dolore, della mancanza e della tragedia, non solo dall'impegno costante di tutte le fasi processuali e di cercare di ricostruire anche la dignità di Giacomo, che era stata violata dalle innumerevoli menzogne, non solo da parte della Polizia dello Stato, ma anche dai giornali, la stampa o la notizie che circolavano false o tendenziose, nel senso che c'era sempre come il sospetto che Giacomo fosse in parte colpevole o si fosse messo in una situazione pericolosa e quindi fosse in parte responsabile. Poi abbiamo accolto testimone che è venuto dalla Colombia, che è venuto tramite Luca Carazzanini, che è stato a Cartagena per indagare, quindi un testimone che è scappato, di cui ci siamo ovviamente cercati di prenderci cura, che però non si è inserito, quindi c'è stato anche questo tentativo, insomma, di accogliere un testimone, che uno tra i tanti che insomma hanno avuto il coraggio di testimoniare, che però non sono stati evidentemente ascoltati. Quindi questi 10 anni sono chiusi con la chiusura di tutte le fasi processuali, e mio padre in ultima istanza però ha dato consegna ai nostri avvocati, alla Corte, alla Commissione Intercolombiana, che si è pronunciata 2 anni fa. Quindi 2 anni fa si è riaperta questa ferita, perché tutto il dolore e anche la demotivazione che era sorta da questo decennio così concluso senza ammissione di colpa e senza neanche nessun pregiudicato. Insomma, i poliziotti sono stati assolti in tutti i gradi, si è riaperta sia il dolore ma anche la speranza, perché la verità adesso è condivisa dallo Stato e dalla famiglia, quindi adesso possiamo finalmente dire che Giacomo non aveva nessuna colpa e che era totalmente vittima di una violenza brutale e cieca e totalmente immotivata.
0: Sicuramente appunto il riconoscimento della Colombia non vi ridà indietro Giacomo, però vi può portare un po' di pace?
2: Sicuramente adesso ci sentiamo più liberi di poter parlare di Giacomo senza dover giustificare o spiegare il motivo per cui era in Colombia, il suo interesse per le popolazioni andine, come mai si trovava là, perché c'è sempre il sospetto, come dicevo prima, che la vittima sia andata a cercarsi la sua fine tragica, e questo è un peso che nessuna vittima dovrebbe avere, quindi questo è veramente un peso che possiamo toglierci. Il dolore rimane, la mancanza rimane, le nostre vite hanno preso una piega totalmente diversa, sicuramente non avrebbero avuto, e non sappiamo come sarebbero state se Giacomo non fosse morto e se non avessimo avuto queste esperienze, ma sicuramente è una cosa fondamentale, perché la verità e la dignità della persona sono sempre state violate, perché purtroppo questa notizia, se fosse arrivata prima, saremmo potuti difendere dalle bugie, dall'impunità, però è comunque avvenuta ed è comunque importante, anche perché la Colombia non l'aveva mai fatto con una persona straniera, quindi è anche dal punto di vista politico un aspetto fondamentale, oltre che per la persona, per tutte le vittime, cioè senza verità non c'è nessun tipo di giustizia, quindi è fondamentale che ci sia la verità.

0: l'ordine del giorno. Per ricostruire questo contesto ascoltiamo le parole di Giorgio Tinelli, docente dell'Università di Bologna, sede di Buenos Aires, ai nostri microfoni.
1: Storicamente la polizia colombiana non è che si è mai distinta per avere un codice etico. Comunque dal 1990 la polizia colombiana e le forze di sicurezza sono state accusate di assassini, esecuzioni extragiudiziali, nonché un uso eccessivo della forza in contesti magari anche di conflitto armato, di repressione di proteste e anche per documentate in buona parte da rapporti internazionali. Il ruolo di Amnesty International è stato molto forte in vari casi e anche e soprattutto in casi in cui sono stati coinvolti anche stranieri, ma comunque sta di fatto che la vera svolta poi c'è stata il 28 aprile del 2021, quando le manifestazioni sono state represse in maniera molto forte. Quindi si è ripresa la questione della democratizzazione della polizia. Governava ancora il presidente Duque e questa questione si è poi trascinata fino ai giorni d'oggi. Certo, di fatto non storicamente, nel senso che poi durante gli anni Ottanta la repressione nei confronti della guerriglia disarmata delle FARC è stata violentissima e poi anche dopo gli accordi di pace firmati nel 2016. Quindi sicuramente non è stato un periodo, quello della ridosso degli anni 90, comunque così facile dal punto di vista della gestione della polizia, di ciò che ha sempre significato all'interno della società colombiana, ovvero sia una repressione con il dibattito, all'interno del dibattito dei diritti umani, che è stato molto molto forte. Se poi questo va inserito all'interno di una lettura per quanto riguarda il caso di Giacomo, ecco, si fa un gran parlare su questo nuovo clima rispetto al presidente Petro. Ecco, il riconoscimento è arrivato, ma è stato nel 2024, perché la Commissione Interamericana dei Diritti Umani ha ritenuto responsabile lo Stato colombiano per violazione dei diritti alla vita, integrità personale, libertà personale. Questo è stato nel 24. Poi certo il ruolo di Petro, che è stato un po' ambiguo rispetto alla riforma della polizia, sicuramente c'è stato un clima durante la presidenza Petro che ha aiutato poi ad arrivare a questo finale, insomma, rispetto alla vicenda di Giacomo. Diciamo che il contesto politico era più favorevole a una lettura, diciamo così, critica delle responsabilità statali dei diritti umani, anche se poi effettivamente è precedente comunque il riconoscimento. What a mess.
0: Come abbiamo anticipato, qualcosa è cambiato, lo abbiamo sentito anche in alcuni interventi che abbiamo già ascoltato, e in particolare succederà in modo ufficiale il prossimo 20 di maggio, quando la Colombia compirà il primo gesto per ammettere le proprie responsabilità attraverso uomini delle sue istituzioni, poliziotti, sulla morte di Giacomo Turra. A raccontarci quello che accadrà è ancora Francesco Vespignani.
2: Il 20 maggio sarà il primo atto formale da parte dello Stato colombiano, dell'Agenzia per la Difesa dello Stato, che è un'agenzia governativa appositamente creata per trattare queste cose, e sarà appunto una firma di un accordo dove lo Stato per la prima volta riconosce questa sentenza. Questa sentenza è un dispositivo della Commissione Interamericana per i Diritti Umani, che chiede esplicitamente una riconciliazione fra lo Stato e la famiglia in termini di riconoscimento di danni morali e materiali, e quindi secondo me è importantissimo perché è il primo atto formale che la Colombia fa nei confronti di Giacomo. What a mess.
0: Abbiamo voluto affrontare questa vicenda della morte di Giacomo Turra e del riconoscimento a 30 anni di distanza, quindi certo non immediato, da parte della Colombia delle responsabilità, visto che Giacomo è stato ucciso dai pestaggi delle forze dell'ordine, della polizia, perché non sempre queste vicende vanno in quella direzione. Lo sappiamo bene, ad esempio, quanta fatica è stata fatta in Italia per ottenere verità e giustizia per la morte di Stefano Cucchi o di Federico Aldrovandi. Ma ci sono anche verità quando cittadini italiani muoiono all'estero che non sono ancora state acclarate, men che meno si è avuto giustizia, come nel caso di Giulio Regeni o di Mario Paciolla. Quindi questo riconoscimento da parte della Colombia rispetto a ciò che è accaduto a Giacomo Turra è un aspetto importante, e ce lo sottolinea il giornalista e scrittore Guido Piccoli, che ha seguito questa vicenda fin dall'inizio.
3: Sì, è stato tortuoso, è durato anni. C'è da dire che quanto è accaduto a Giacomo, cioè il suo omicidio, è successo in una Colombia diversa da quella che c'è adesso. Infatti non a caso il risultato, che dopo 30 anni è il massimo perseguibile, no? È un risultato che non si è avuto nei casi di Regeni, nei casi di Ilaria Alpi, di molti altri italiani uccisi dai regimi, insomma uccisi nel mondo in circostanze in cui non si sa né verità né giustizia, no? Ad esempio il caso ultimo successo in Colombia, il caso di Paciolla, che l'hanno spacciato per un suicidio, in effetti non è credibile. Di Giacomo si sa chi l'ha ammazzato, la giustizia nel senso di mandare queste persone in galera non si otterrà mai, però quello che si è ottenuto grazie al suo gran padre, grande amico mio, che insomma io tanto lo penso, Sisto Turra, e grazie a quello che si è mobilitato soprattutto a Padova, si è ottenuto qualcosa che non si è ottenuto in nessuno di questi casi, ed è qualcosa che è legato anche, credo, a quanto la Colombia è cambiata in questi ultimi anni e quanto potrebbe confermare il cambiamento pure le prossime elezioni di fine mese, che cioè sono tra 15 giorni più o meno, no? La Colombia è retta da un governo di Gustavo Petro che, insomma, per ritornare al caso, ha concesso qualcosa che non ha concesso sicuramente i regimi in Egitto o in altri casi ancora, no? E quindi questo riconoscimento sostanziale e morale a Giacomo e quanto accadrà nei prossimi anni è qualcosa di eccezionale, che infatti noi, insomma, tutti coloro, a cominciare appunto dai familiari di Giacomo, anch'io con loro, stiamo cercando di ricordarlo a tutte l'informazione, ma anche ai genitori, familiari delle persone scomparse che ho citato prima, perché non bisogna mai mollare.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico, le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. Rischia di fermarsi il cantiere della metrotranvia Milano-Seregno. Città metropolitana e provincia di Monza e Brianza hanno chiesto un incontro urgente al ministro Salvini per ottenere 90 milioni di euro necessari a coprire l'aumento dei costi dell'opera. Il collegamento, considerato strategico per circa 180.000 persone tra Milano e Brianza, è in costruzione dal 2023, ma i rincari dei materiali e le varianti tecniche mettono ora a rischio il completamento dei lavori. Momenti di tensione ieri pomeriggio al CPR di Via Corelli a Milano. Un giovane di 26 anni ha tentato di togliersi la vita nel pomeriggio ed è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. Poco dopo, alcuni ospiti della struttura hanno incendiato alcuni materassi provocando una densa nube di fumo. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Il servizio di Ilaria Falossi.
2: Nel pomeriggio di giovedì 14 maggio ha avuto luogo una protesta al CPR di Via Corelli a Milano. Poco prima delle 18, alcuni detenuti hanno cercato di appiccare un incendio dando fuoco ai materassi delle brandine, sollevando una densa nube di fumo nero. La tensione è esplosa in seguito all'ennesimo tentativo di suicidio all'interno del CPR, in questo caso da parte di un ragazzo di 26 anni, soccorso e accompagnato in ospedale in codice giallo. La storia del 26enne non è un caso isolato. All'interno dei centri si registrano circa 3 tentativi di suicidio al giorno, a cui si aggiungono i casi di autolesionismo. Le ragioni sono le condizioni disumane in cui i detenuti sono costretti a vivere, tra cui cibo scadente, situazioni igienico-sanitarie precarie, somministrazione eccessiva di psicofarmaci e carenza nell'assistenza medico-sanitaria. Per alcuni di loro è un gesto estremo di protesta, come l'uomo che nel 2022 si cucì la bocca con il fil di ferro. Nell'incendio nessuno è rimasto ferito, ma il tentato suicidio e la protesta rappresentano un forte segnale da parte di chi è imprigionato.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia-Romagna. Paolo Bellini, detenuto a Padova dopo la condanna definitiva all'ergastolo per la strage del 2 agosto, ha scritto una lettera alla Gazzetta di Reggio chiedendo di ottenere l'eutanasia farmacologica. Nella missiva Bellini parla anche di un presunto complotto politico, mediatico e giudiziario ai suoi danni. La richiesta sarebbe stata avanzata già nel 2025 e inviata a diverse autorità giudiziarie e sanitarie. A 3 anni dall'alluvione che colpì l'Emilia-Romagna causando 17 vittime, oltre 20 realtà ambientaliste e sociali annunciano mobilitazioni tra Ravenna e Bologna il 16 e 17 maggio. Le associazioni denunciano consumo di suolo, cementificazione e mancanza di prevenzione, accusando le istituzioni di favorire interessi economici a discapito della sicurezza del territorio. In programma passeggiate, assemblee pubbliche e iniziative contro la crisi climatica. Filippo, attivista di Ecoresistenze.
3: A 3 anni dall'alluvione del 16 e 17 maggio, le realtà cittadine e territoriali che da anni si battono per la difesa del territorio, più di 20 firme hanno aderito, più di 20 realtà ci inviteranno, a partire dal concetto che a 3 anni dall'alluvione del 2023 vogliamo ribadire che quella non è stata una fatalità, ma è stato il risultato di un modello di sviluppo fatto di consumo di suolo, di cementificazione e devastazione ambientale, che continua oggi più che mai in tutta la regione e che ad esempio Bologna trova uno dei suoi elementi più avanzati in quello che è successo in Romagna e in tutta la regione. Di fatto non è separato da quello che viviamo ogni giorno all'interno delle nostre città. Bologna, ad esempio, sta diventando sempre di più una città insostenibile, con il caldo estremo, con l'aria inquinata, più di 1000 morti l'anno, con un continuo consumo di suolo, abbattimento di alberi, cementificazione, con i quartieri popolari sempre più esposti agli effetti di una crisi climatica sempre più frequente e passante. E dietro una retorica della sostenibilità continuano a prevalere quelli che sono interessi economici e, diciamo, speculativi. A partire da questo riconosciamo come il problema sta nel modello di sviluppo che 3 anni fa ha comportato dei danni così ingenti, un costo che prima di essere economico è stato sociale, è stato un costo di vita umana, è stato un costo ambientale che è stato scaricato in primis sui quartieri e le classi popolari. Per questo il 16 e 17 maggio infatti non faremo una semplice commemorazione, ma saremo nei territori colpiti dall'alluvione per continuare a costruire una mobilitazione e un'organizzazione a partire da quelle che sono le lotte che in questi anni si sono battute per la difesa del territorio contro questo modello di città sempre più insostenibile.
1: È stata presentata oggi la nuova edizione di Estate alla Dozza, che dal 9 al 12 giugno porterà 4 spettacoli tra teatro e concerti nel cortile del carcere di Bologna. Come nelle precedenti edizioni, a organizzare sono Teatro del Pratello e Compagnia Teatro dell'Argine. Micaela Casalboni, co-direttrice artistica.
4: E noi, come tutti gli anni, insomma, come Teatro dell'Argine, come Teatro del Pratello, insieme e grazie alla volontà della direzione della Casa Circondariale, organizziamo Estate alla Dozza. Il quarto anno, hai detto niente. Io entro subito nel programma. e avremo dal 9 al 12 Andrea Farnetani, quindi uno spettacolo di giocoleria, ma giocoleria di alto livello. Parliamo di teatro, più di teatro circo che di semplice giocoleria. Farnetani è un idolo che gira il mondo con i suoi lavori ed è soprattutto in grado di intercettare i pubblici più diversi con spettacoli poetici, divertenti, ci si commuove, si ride, è favoloso. Il 10 giugno abbiamo niente poco di meno che una regia di Giuliana Musso con Gaia Nanni, La notte dei bambini, dove si racconta questa speciale nottata in cui l'ospedale Meyer di Firenze fu trasferito nella nuova sede e per alleviare il viaggio dei piccoli pazienti tutta la città si mobilitò, e lo spettacolo è anche un'occasione per parlare dell'importanza della sanità pubblica. L'11 abbiamo il duo bucolico, questi favolosi musicisti, cantautori, cantautorato d'autore d'alta qualità, ma ironici, divertenti. E chiudiamo con Open, tratto dall'omonimo libro autobiografia di Andrea Gassi, del famosissimo tennista, che mette in scena Mattia Fabris, che è uno della scuola di Serena Sinigaglia, Atir, Milano, eccetera, eccetera, e che è un favoloso attore. Quindi spettacoli diversi tra musica e teatro, anche per intercettare i diversi pubblici.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, traffico record nei primi tre mesi del 2026 per gli aeroporti di Firenze e Pisa gestiti da Toscana Aeroporti, oltre 1.700.000 passeggeri con una crescita del 7% rispetto al 2025. Toscana Aeroporti conferma il piano di ampliamento dello scalo fiorentino e il nuovo terminal di Pisa. Intanto associazioni e comitati ambientalisti annunciano una manifestazione contro l'espansione dell'aeroporto di Firenze, giudicata troppo impattante sul territorio della piana. Timori per il futuro della Pierburg di Livorno dopo le indiscrezioni su una possibile vendita al fondo tedesco Echita. Secondo la stampa economica tedesca, l'operazione potrebbe chiudersi entro fine mese, ma sindacati italiani e tedeschi esprimono forte preoccupazione per precedenti vertenze e possibili rischi occupazionali. La FIOM CGIL chiede garanzie sul piano industriale e un intervento del MIMIT prima della cessione.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi.

pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni

0: 349-74-351.
1: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Ed eccoci qui pronti a iniziare una nuova scancheggiante puntata di Olio Nidisca. Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fucico, ben trovati sui 103.1 FM in questa nostra rubrica dedicata alla musica in levare. Un saluto da parte del vostro Peter Schenking, voce e regia di questo programma, che oggi vi terrà compagnia riprendendo il nostro giro delle regioni italiane. Torniamo in una regione dove siamo stati tantissime volte, ovvero la Lombardia. Oggi faremo il nono episodio di questa regione, perché è la regione con più band ska in assoluto in Italia, e quindi ne ho trovate altre da farvi ascoltare in questo episodio. Poi non è detto che ne faremo probabilmente anche un decimo, però intanto oggi ascoltiamo altre band di quella regione che non avevamo ancora sentito. Prima di iniziare a farvi scancheggiare, vi lascio come sempre il nostro numero per scriverci in diretta, SMS, WhatsApp, Telegram, al 333 180 9494. Scriveteci e iniziamo con una band dalla Lombardia. Per la precisione, iniziamo con questa band di Voghera, ovvero gli Scavallo, e ci ascoltiamo il loro brano Finché morte non ci... Campari.

E abbiamo iniziato con questa canzone d'amore per il Campari, questo ska bello danzereccio degli Scavallo, che era questa band di Voghera, ormai non più attiva. Tra l'altro non ho mai, se c'è qualcuno di Voghera all'ascolto mi può spiegare perché le casalinghe più famose d'Italia sono proprio quelle di Voghera. Band questa nata nel 2001, nel 2006 ha pubblicato il primo e unico album della propria carriera, che si intitola Puntini Puntini Primo Round, e il brano invece questa dedica al Campari: finché morte non ci puntini puntini Campari. Amavano, si vede, il Campari. Questi Scavallo, saluto intanto, ci ha scritto Andrea, grandi Scavallo, grazie per averla messa e per la seconda volta riesco a seguirvi in diretta, bellissima trasmissione, grazie mille Andrea, e tra l'altro lo ringrazio anche perché è stato lui che mi ha consigliato questa band, ho sentito il loro album e devo dire che è veramente molto molto bello, perché è uno di quelli belli pieni di ska dall'inizio alla fine, anche se loro proprio comunque non facevano solo esclusivamente ska, anche qualche sonorità più rocksteady swing, però c'è una bellissima dose di ska in quest'album, quindi lo consiglio a tutti. Andiamo avanti con le band dalla Lombardia, passiamo alla prossima, ovvero i Domo Punk, che ce ne sono ben due in Lombardia di band con questo nome, una di Cremona che faceva più punk rock e poi c'erano loro invece da Monza, che ci tengono, si vede c'era un po' di rivalità tra i due, ci tengono a precisare nella loro biografia che hanno avuto molti imitatori, ma loro sono gli unici veri, band attiva questa tra fine anni 90 e inizio anni 2000. Nel 2001 hanno pubblicato il secondo album intitolato Già era depresso, dal quale ascoltiamo questa canzone Porno cartone animato ska.

porno cartone animato ska, tutta una parola, si intitola questa canzone dei Domopunk del 2001 da Monza. Loro vengono, il primo demo che hanno pubblicato nel 2000 si chiamava invece, con questo bello scioglilingua, Pamperim Pum Punk. E questo invece da cui abbiamo ascoltato invece la canzone, il secondo album, Gero Depresso, del 2001, poi si sono sciolti come tantissime altre band di quel periodo. Saluto intanto anche il caro Oddo, che ha scritto Grande Peter, la buona trasmissione da Oddo. Ricordo venerdì scorso sono stati a trovarci i nostri ospiti, la crew di Balle e Difendi, la trasmissione di Radio Città Fujiko in onda ogni lunedì dalle 22 alle 23, con i quali sicuramente torneremo a fare qualche bella collaborazione, che è stata una bellissima puntata. Trovate il podcast sui nostri canali se volete riascoltarla. Andiamo avanti adesso con la selezione musicale. Il prossimo in scaletta è un cantautore, si chiama Luigi Pecere, anch'esso attivo all'inizio degli anni 2000, lui sullo stile ska jazz folk, ha pubblicato nel 2003 l'album intitolato L'Amo, dal quale ascoltiamo la traccia omonima.

0: riesci a dire in questo mondo.
1: Questo è Luigi Pecere, questo cantautore con il brano L'Amo, che dà il titolo anche al suo primo e unico album pubblicato nel 2003. Questo cantautore che ha suonato, ha collaborato con la band Matricola Italiana, che era una band numerosa all'interno della quale c'erano vari membri dei Matrioska, dei Vallanzasca, dei Riddle Trio, insomma della zona band della zona di Milano. Questo era il terzo che abbiamo ascoltato oggi. Passiamo al quarto in scaletta. Troviamo questo gruppo Solid Amor, che è un gruppo sullo stile ska reggae molto pacciancosi, soprattutto il primo album che hanno pubblicato nel 2004, che si intitola Come la band, dal quale andiamo ad ascoltarci questa traccia, Bonjour.

C'era in effetti molto dei Mano Negra in questa traccia intitolata Bonjour dei Soli d'Amor, questa band milanese nata nel 2000 con queste sonorità molto pacciancose. Poi purtroppo nel 2007 si sono sciolti, hanno prodotto solo due album nella loro carriera, entrambi molto belli. Passiamo al prossimo gruppo che dobbiamo ascoltare, ovvero i Radiation Skank, altra band milanese, questa invece attiva negli anni 90. C'è un loro brano anche in una compilation, Scandalo al Sole del 93, di cui prossimamente vi parleremo. Ci ascoltiamo noi ora un loro brano fatto a metà anni 90 con questo titolo e l'intro soprattutto, che a sentirli si direbbe che sono napoletani, ma invece sono milanesi, perché il brano che ascoltiamo si intitola Ciro.

E questi erano i Radiation Skank con il brano intitolato Ciro, che all'inizio riprendeva la, il ritornello della celebre Tammurriata Nera, ma la canzone comunque il resto non era una cover di quel brano lì, era un brano loro. Andiamo adesso con la prossima band, perché tra un po' dobbiamo andare in pubblicità. Ci ascoltiamo adesso gli Slide Pistons, che è un duo composto da Luciano Macchia e Raffaele Kohler, che si descrivono così: shakeriamo bene una band ska con una band swing. Ed ecco a voi gli Slide Pistons, anche loro milanesi. Andiamoci ad ascoltare questo loro brano, che è una cover di un brano di sicuro non proprio milanese, dato che è romagnolo, ovvero Romagna Mia, che scrisse secondo Casa Idei nel 1954. Ci ascoltiamo la versione ska degli Slide Pistons.

Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente.

0: Noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo. Con abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa. E grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
2: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org. Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

E rieccoci in diretta, seconda parte di puntata di Olio Unidisca, con la puntata di oggi dedicata alla regione Lombardia, il nono episodio che facciamo su questa regione. La band che abbiamo appena ascoltato sono i Nunc Bibendum Est, che è una band proveniente dalla zona di Brescia, nell'Interland. Sono sei ragazzi nati nell'estate del 99, questa band, con quest'album che hanno prodotto nel 2002, che si intitola L'uomo che faceva esplodere i lampioni. Loro dicono sia che il loro album d'esordio e che è probabilmente il primo concept album nella storia della musica ska italiana, concentrato sulla figura e le avventure tra il fantastico e il surreale di Max, il protagonista di questa canzone, ovvero il sassofonista, registrato nel 2001 e pubblicato poi nel 2002. Un bell'album che vi consiglio di ascoltare. La prossima band che andiamo adesso ad ascoltare sono invece i Crushed Cans, che è una band brianzola di Monza. Loro sono nati nel 2012, precisano che sono nati nel parcheggio di un pub di Monza. Tutto ciò è molto romantico e ci ascoltiamo una loro traccia dall'album Scusa Mamma, il primo album che hanno pubblicato nel 2017. Il brano è Canna Punk e Birra Ska.

Canna Punk e Birra Ska, il titolo di questo brano dei Crushed Cans, dal loro album Scusa Mamma del 2017, il primo album. Sono comunque tuttora attivi, a differenza della prossima band che andiamo ad ascoltare, ovvero i Marvin Crackers, band questa milanese che è stata attiva come tante altre band tra fine anni 90 e inizio anni 2000. E loro sono nati dopo lo scioglimento di un'altra band, i Peter Punk, da non confonderli con l'altra omonima band, quella veneta invece più conosciuta, che invece è arrivata dopo, perché nel 2000 sono nati questi Marvin Crackers. Hanno pubblicato il primo e unico album lo stesso anno, che si intitola Home Junkies, dal quale ascoltiamoci Brico Sex.

Questo è Bricosex dei Marvin Crakers, dall'album Home Junkies, pubblicato nel 2000. La prossima band che ascoltiamo, proveniente invece dalla zona di Pavia, si chiamano Milwonks. Sono attivi dal 2015, sono sullo stile ska punk oi e ci andiamo ad ascoltare dal secondo album che hanno pubblicato, dal primo album anzi scusate, che hanno pubblicato nel 2017, Exit the Ace in First End, la traccia 77A.

Questi sono i Milwonks con il brano intitolato 77A, con questo coro da stadio per chi è stato ai mondiali antirazzisti, quelli che c'erano una volta a Bosco Albergati, sicuramente lì l'avrà sentita almeno 100 volte al giorno. Questi erano i Milwonks dalla zona di Pavia. Andiamo adesso con la prossima band, torniamo invece a Milano per ascoltarci i The Unders, una band sullo stile ska punk rock. Nati nel 2001, ad oggi purtroppo non più attivi, hanno questo sound molto bello, molto californiano. Andiamoci ad ascoltare dal primo album che hanno pubblicato nel 2006, The Unders Tales, la traccia Come Into Play.

Come into Play, il titolo di questo brano dei The Anders da Milano. Intanto ci ha riscritto Andrea, riferendosi alla band di prima, grande, un'altra band di Pavia. La canzone sul Campari, gli Scavallo, l'hanno fatta perché da tradizione cinquennale al carnevale di Varzi, vicino Voghera, si consumano grandissime quantità di Campari in bottiglietta. Ecco perché c'era tutto questo amore per il Campari. Grazie per avercelo spiegato, caro Andrea. Andiamo adesso avanti con l'ascolto, perché dobbiamo ascoltare ancora un paio di band. La prossima sono i Dos de Picos, band ska-cor proveniente da Milano, attiva a inizio degli anni 2000. Il primo album l'hanno pubblicato nel 2003, ma nel 2002 avevano partecipato a questa, una delle tantissime compilation ska punk di quel periodo, ovvero si intitola Nel nome del punk compilation, dal quale ascoltiamo questo brano dei Dos de Picos intitolato Sempre pronti.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
8: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
7: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
9: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
10: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: commissione ora si riunirà il 27 maggio dopo un lunghissimo fermo, ma non è detto che in futuro riuscirà a lavorare. Nuovo balzo dell'inflazione, più 2,7%, aumentano i beni energetici e gli alimentari, i consumatori avvertono, sarà una stangata per le famiglie, cresce anche il debito pubblico che fa segnare un nuovo record negativo. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Di rientro dalla Cina, Donald Trump ha detto di non volere l'indipendenza di Taiwan, che le autorità di Pechino considerano un proprio territorio. La questione era tra quelle al centro dell'attenzione nel viaggio del presidente degli Stati Uniti, insieme a temi come il rapporto tra Cina e Iran. Sentiamo Michele Migone.
1: Donald Trump afferma che gli Stati Uniti non vogliono impegnarsi in una guerra a 15.000 km di distanza perché qualcuno dichiara l'indipendenza. Poi, nell'intervista Fox News, torna a essere più sfumato, ma con queste parole si avvicina molto a una delle richieste di Pechino agli USA: passare dal non supporto, come è stato finora, alla contrarietà all'indipendenza di Taiwan. Xi Jinping aveva detto a Trump che la questione dell'isola, se maneggiata male, avrebbe portato a un conflitto aperto tra i due paesi. Poi i due, in un secondo round di colloqui, hanno discusso il pacchetto di 14 miliardi di dollari in armi che gli Stati Uniti hanno pronto per Taiwan. Non si sa se siano entrati nei particolari, ma il fatto stesso che Trump abbia accettato di parlarne con il leader cinese è uno strappo rispetto al passato. Ai cronisti poi Trump non ha rivelato se sia sua intenzione bloccare o no la vendita delle armi. Quanto tutto questo sia collegato alla guerra in Iran non è ancora chiaro. Non si sa che cosa si siano detti Trump e Xi Jinping. Il presidente americano ha negato di aver chiesto un aiuto al leader cinese. Non ne abbiamo bisogno, ha detto. Poi Trump si è detto disponibile a considerare il fatto che l'Iran sospenda la produzione di uranio arricchito per i prossimi 20 anni. L'area che tira, insomma, sarebbe quella di una continuazione del dialogo tra USA e Iran, senza però un particolare impegno da parte di Pechino a convincere il regime di Teheran a concedere di più di quanto fatto finora. Xi Jinping vuole stabilità nella regione, libertà di navigazione nello stretto, attraverso il quale passa il petrolio iraniano destinato a Pechino, ma non vuole certo togliere le castagne dal fuoco a Donald Trump e soprattutto farlo a discapito degli alleati iraniani. Sullo sfondo di tutto questo, però, rimane comunque lo scenario di uno scambio Hormuz-Taiwan.
0: Dopo il viaggio di Trump in Cina, i governi di Washington e Pechino hanno diffuso dichiarazioni soddisfatte sulla relazione economica tra i due paesi, parlando di fantastici accordi commerciali e di una possibile riduzione dei dazi reciproci. Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto sapere che in autunno andrà negli Stati Uniti, dove era stato invitato da Trump, e tra pochi giorni dovrebbe ricevere un'altra visita, quella di Vladimir Putin. Dall'Europa, intanto, il cancelliere tedesco Merz ha detto di aver avuto una buona telefonata con il presidente degli Stati Uniti, dopo le tensioni di queste settimane tra Washington e Berlino. Ma nel complesso, come si posiziona l'Unione Europea nel contesto di questi rapporti tra le principali potenze globali? Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Una possibile intesa tra giganti mette l'Europa con le spalle al muro. Se il viaggio di Trump a Pechino sarà davvero la prima pietra per un partenariato tra Stati Uniti e Cina, i 27 paesi membri UE rischiano seriamente di rimanere schiacciati tra le due superpotenze, dopo aver sprecato anni, se non decenni, a temporeggiare sui maggiori poteri da delegare all'Unione per renderla in grado di competere sul piano globale. Commercio, tecnologia, energia pulita e sicurezza sono tutte aree su cui l'Europa sta investendo pesantemente. Ma se Washington dovesse strappare un accesso privilegiato alle terre rare cinesi, il continente potrebbe andare incontro a carenze e ricatti sull'approvvigionamento di materie prime critiche per l'industria. Un commercio globale pilotato insieme da Washington e Pechino potrebbe anche riversare l'eccesso di produzione cinese di auto elettriche, batterie e prodotti industriali sui mercati europei, piegando la concorrenza interna con prezzi più accessibili ai consumatori. Senza dimenticare la costante imprevedibilità di Trump e il suo odio malcelato per l'Unione Europea e il suo mercato interno. In caso di intesa con la Cina, avrebbe ancora più mano libera per forzare i governi europei, minacciandoli con dazi e con il disimpegno statunitense dalla sicurezza del continente. Non a caso l'ex premier italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha lanciato un avvertimento chiaro ai 27. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, ma dobbiamo rispondere in modo più assertivo. Agli Stati Uniti, alla Cina, ma anche alla stessa incapacità dell'Unione di decidere e parlare con una sola voce. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Washington sono riprese le trattative tra Israele e Libano. Nelle prossime ore potrebbe essere annunciato un prolungamento del cessate il fuoco che formalmente è in vigore tra i due paesi. resta il fatto che i bombardamenti e gli scontri a fuoco continuano nonostante la tregua. Dall'inizio della guerra sarebbero state uccise alcune decine di persone, in maggioranza militari di nazionalità israeliana, secondo le autorità di Tel Aviv, e circa 3.000 persone in Libano, secondo il Ministero della Sanità di Beirut, che parla di 55 morti solo negli ultimi due giorni. Cuba è sempre più allo stremo. Sull'isola sono finite le scorte di carburante mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri si è saputo che a sorpresa il capo della CIA è stato a L'Avana. Nei piani della Casa Bianca per Cuba c'è anche una soluzione venezuelana, ma senza al momento intervento militare. Alfredo Somoza.
3: Confermando il nuovo protagonismo della CIA con l'amministrazione Trump, il suo direttore John Ratcliffe ha incontrato ieri a L'Avana i vertici dell'intelligence cubana per discutere dell'annunciato pacchetto di aiuti per 100 milioni di dollari che Washington sarebbe disponibile a concedere a Cuba. Le notizie da sottolineare sono due: la prima che sia stato reso pubblico l'incontro, il che conferma che i negoziati in corso tra i due paesi sono veri; il secondo che gli Stati Uniti pensano di ripetere a Cuba l'operazione Venezuela, ma senza sequestri di persona. Quale sia la contropartita cubana che si aspetta Washington ovviamente non è noto, ma passa sicuramente ad un'apertura dell'economia cubana agli imprenditori statunitensi e la fine dei rapporti commerciali e politici tra l'isola e la Cina. Nessuno per ora parla di cambio di regime, come neanche per il Venezuela, ma è chiaro che le autorità cubane dovranno dare anche un segnale politico sul fronte della liberazione di detenuti. È presto per aspettarsi mosse clamorose, ma la nuova linea della Casa Bianca, in chiave anticinese, procede velocemente tra ritorsioni, minacce, blocchi commerciali e militari sotto la regia della CIA, che dopo essere scomparsa dai radar dalla fine delle dittature, torna a guidare la diplomazia degli Stati Uniti verso il suo continente.
0: La politica. Oggi il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, si è incatenato per alcune ore ai banchi della Camera dei Deputati. Da giorni stava facendo lo sciopero della fame e aveva annunciato anche quello della sete per protestare contro la maggioranza che tiene bloccata la commissione di vigilanza RAI, facendo continuamente mancare il numero legale. Alla fine da destra è arrivata la promessa che la commissione non sarà boicottata e la sua presidente, Barbara Floridia, dei 5 Stelle, l'ha convocata per il 27 maggio. Ma quanto durerà? Da Roma, Anna Bredice.
4: L'ultimo caso che scuote la RAI, ma di cui formalmente il Parlamento non se ne può occupare, visto che la commissione di vigilanza è bloccata, riguarda le parole pronunciate da un giornalista ieri sera nella trasmissione di Vespa sul caso Garlasco. In ognuno di noi c'è lo stupro, nei sogni, nell'immaginazione, nella testa, ha detto. Il conduttore ha fatto finta di nulla, ma inevitabilmente per la gravità di queste parole poco dopo è scoppiato il caso e oggi Vespa, dopo 24 ore, annuncia che solo martedì, alla ripresa della sua trasmissione, chiederà scusa. Intanto un altro messaggio violento è passato e tutto questo può essere gestito, se accade, solo dalla stessa RAI e dai membri del Consiglio di amministrazione, ma spesso solo da quelli in quota opposizione, ma non dal Parlamento. Una situazione che va sempre peggio in una RAI da sempre lottizzata, ma con questo governo senza nemmeno il pudore di nascondere la volontà di controllo. In questo contesto Giachetti per una giornata intera ha inasprito il suo sciopero della fame e della sete, legandosi con le manette al suo scranno a Montecitorio. Ha sospeso lo sciopero perché poco fa Meloni lo ha chiamato e perché la maggioranza ha promesso di convocare la commissione di vigilanza. È l'organo di controllo del Parlamento sulla RAI, ma da due anni non riesce a riunirsi perché i parlamentari di destra fanno mancare il numero legale, non avendo ancora trovato un accordo sul nome del presidente della RAI. Ci vogliono i due terzi, danno la colpa all'opposizione, ma il problema è tra i partiti di governo. Il capo dello Stato aveva denunciato la gravità di uno stallo così lungo. Uno stallo che tra l'altro si verifica anche in Parlamento per la mancata approvazione del Freedom Act, che libera l'informazione pubblica dal controllo dei partiti. Da un anno è legge in Europa, l'Italia lo deve rettificare, ma non lo fa. Linea allo studio.
0: Nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua, lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari, che segnano un più 5,9%. La crescita sul carrello della spesa, i beni alimentari per la cura della casa e della persona, è stata del 2,3%. Per i consumatori, per le associazioni dei consumatori, sarà una stangata per le famiglie, il tutto a fronte di un PIL che è fermo e un debito pubblico che invece torna a crescere nonostante le rassicurazioni del governo. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
5: Il record per il debito pubblico italiano, che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino statistico di finanza pubblica. Il fabbisogno dell'amministrazione pubblica ha più che compensato la riduzione delle disponibilità del tesoro e soprattutto le entrate tributarie sono rimaste in linea con le previsioni, in aumento del 2,2% rispetto al corrispondente mese del 25, e soprattutto dall'inizio dell'anno l'andamento è sostanzialmente stabile, 0,8%, 1 miliardo in più rispetto all'anno precedente, 129 miliardi di entrate tributarie contro i 128 dello scorso anno. Aumenta la quota di debito pubblico in mano a investitori stranieri, questo era un trend che si era già manifestato, diminuisce lievemente quello in mano a famiglie e imprese italiane. Il record di debito pubblico è quasi scontato, anche se in contrasto con soprattutto le dichiarazioni del MEF, che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillizzante dell'insieme della finanza pubblica, ma tra il deficit sforato e il debito pubblico in aumento la situazione certamente non è molto favorevole, soprattutto in considerazione della difficoltà di periodo legate in particolare alla guerra.
0: Roma si prepara a un grande weekend di sport. Domenica ci saranno sia il derby Roma-Lazio che la finale degli internazionali di tennis. Una coincidenza che però ha generato confusione e polemiche per la gestione dell'ordine pubblico. Da Roma Maria D'Amico.
6: Un banco di prova difficile, quasi di più di quello affrontato per l'organizzazione e lo svolgimento dell'anno giubilare del 2025. Domenica 17 maggio sarà una giornata campale che metterà ancora una volta la città di Roma sotto i riflettori di tutto il mondo. La contemporaneità di due eventi sportivi di primissimo piano, come la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico e il derby Roma-Lazio per la Champions League all'Olimpico, è stata la querelle che ha dominato il dibattito sicurezza negli ultimi giorni, in una ridda di dichiarazioni in cui alla fine hanno parlato tutti a favore del tennis o del calcio. La decisione è stata alla fine quella di anticipare la partita di calcio alle 12 e lasciare la finale del tennis, a cui dovrebbe prendere parte anche il capo dello Stato, alle 17. Sarà una domenica in cui in quel pezzo di Roma Nord si concentreranno 70.000 persone, 10.000 gli spettatori del tennis, tutti gli altri tifosi di Roma o Lazio. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è già al lavoro con sindaco e questore per predisporre il piano per la gestione dell'ordine pubblico e ha sollecitato le società calcistiche e l'organizzazione degli internazionali di tennis a superare le asprezze delle ultime ore e collaborare tutti per implementare in modo straordinario la sicurezza dei cittadini ed anche forse per scongiurare un'altra brutta figura come l'incontro di tennis sospeso a causa di fumogeni provenienti dall'Olimpico.
0: A Taranto è stato inaugurato lo sportello Immigrazione. Sarà intitolato a Sako Bakari, il maliano 35enne ucciso nel centro storico della città lo scorso 9 maggio. Oggi un 15enne ha confessato di averlo accoltellato. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri tre minori fermati hanno sostenuto invece di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakari e di non aver notato che perdeva sangue. In Sicilia il sindaco di Isola delle Femmine, sulla costa della provincia di Palermo, ha annunciato una manifestazione per stasera dopo che ieri davanti a diversi stabilimenti balneari erano state trovate bottigliette con dentro della benzina e fuori dei fogli di carta con la scritta 5.000. Probabile che siano intimidazioni a scopo di estorsione. Nelle scorse settimane fatti simili avevano riguardato attività commerciali in un'altra zona del palermitano, quella di Sferracavallo, dove erano stati anche sparati dei colpi d'arma da fuoco. Carmelo Pollichino fa parte del coordinamento provinciale di Libera.
7: Stanno andando avanti le indagini per capire questi atti di violenza, colpi di Kalashnikov nei confronti di vetrine, di attività commerciali, bottigliette di benzina con l'indicazione di importi lasciate davanti ad altre attività commerciali fino a ieri. Quello che riscontriamo, anche dialogando con la Commissione parlamentare antimafia, con altri interlocutori, con i commercianti del territorio, tantissima paura. si ritorna a utilizzare a Palermo delle armi che non si vedevano da tempo. Intanto la domanda è: da dove vengono queste armi? Cosa sta succedendo? Da dove arrivano queste armi? Qual è il segnale che si vuole dare? È ricollegabile alla una riorganizzazione di Cosa Nostra? Si vuole andare a tessere un nuovo equilibrio sui territori? È collegato con la fuoriuscita dei boss dal carcere? Di nuove leve che vogliono riappropriarsi del territorio o trasmettere e mandare dei segnali ad altri territori? Questo non lo sappiamo.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Andrea Monti, Matteo Lefons e Luigi Ambrosio. Le notizie tornano alle 22:30. Una buona serata. Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Uccia ragazzi, ridere voi!
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Gatto, gatto, gran festival internazionale.

5-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org. Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

Ciao a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Città Fucico 103 e 100. Questo è Pop Tones con Gabriele Savioli ai microfoni. Sono le 21:04 di venerdì 15 maggio e quindi pronti ad una nuova super puntata. Puntata dedicata a novità discografiche in ambito rock and roll, quindi in tutte le sue manifestazioni, garage, power pop, glam, chiamatelo come vi pare. Ampia parentesi dedicata ad uscite di gruppi italiani, però iniziamo come spesso mi piace fare, con un bel strumentale, un gruppo che seguo dagli esordi e che spesso propongo qui a Pop Tones. Sto parlando dei Big Boss Man, creatura nata dalle ceneri degli Scooby, formazione dedica al mod beat con punte di acid jazz a cavallo tra gli anni 90 e i primi 2000. Percussionista e hammondista dei Big Boss Man è Nasser Bouzida, in arte The Bongolian. Proposte anche sue diverse uscite sempre su queste frequenze. Big Boss Man erano uno dei pochi gruppi una ventina d'anni fa che incidevano per la Blow Up Records, la label dedita a ristampe o raccolte, tutte indirizzate appunto a questo tipo di sound strumentale a base di Hammond. Quattro dischi per la suddetta label, poi una pausa di 10 anni, il ritorno, sto parlando dei Big Boss Man adesso, con approdo alla Spin Out Nuggets, un album per loro nel 2024, Bussin' Around, e ora questo Join the Jet Set, che rispetto ai precedenti lavori si contraddistingue per il fatto che ci siano diversi brani cantati, molto stile soul jazz, un po' tipo l'album di Talbot e Banks, per avere un'idea. Magari ci sentiremo un pezzo, diciamo, cantato in futuro. Ora, per iniziare la puntata odierna, propongo la title track, che si intitola, come ho già detto, Join the Jet Set. Big Boss Man, buon ascolto.

si sentono le tastiere di Nasser Bouzid, The Bongolian. E attenzione, perché è in uscita venerdì prossimo, 22 maggio per la precisione, il nuovo album dei Ciao, a distanza del precedente Minel'EP, abbastanza sorprendente viste le loro abitudini. Minel'EP Eternal Lopez, uscito lo scorso anno su 23 Records di Stefano Gilardino, a cui mando un saluto. 23 Records che si occuperà comunque della distribuzione di questo The Husband's Delight, il titolo dell'album, etichetta Slack per il formato fisico e We Were Never Being Boring per quello digitale. I Ciao, come sapete se seguite Pop Tones, sono un trio di Bologna con ex Tunas e ex Classmates. Vi annuncio già che li avremo tutti e tre in studio qui tra due venerdì in diretta, e che ci racconteranno tutto quello che c'è dietro questo fantastico nuovo LP, The Husband's Delight. Vi dico già che entrerà nella personale top 10, top 5 del 2026. Venerdì scorso è uscito il singolo anticipatore Beyond Resignation. Eccolo, ciao!

0: Indignation.
1: E vabbè, andiamo avanti. Nuovissimo singolo per la mitica etichetta Breakout Records, ad opera dei Jukebox 74, ancora un trio dalla Romagna. Primo singolo per loro per la Slack, la stessa dei Ciao, ed ora un singoletto nuovo di zecca, questo Rock and Roll Queen, che ci sentiamo subito.

grandissima carica da parte dei Jukebox 74, gran carica anche, siamo anche su territori abbastanza simili, da parte dei Weird Bloom da Roma, che dopo un primo album targato 2018 d'uscito per la ancora la We Were Never Been Boring, sempre pochi gradi di separazione stasera, Blistonia, sono tornati proprio sul finire del 2024 con l'album Stargate Glam Stomp di chiara influenza T-Rex, uscito su Hell Nation. A proposito, tutti questi album e anche i successivi potete trovarli presso il negozio di Hell Nation di Via Zampieri 2, cercate anche su Facebook per ordinarli online, comunque distribuzione Hell Nation. E ora la prodo per i Weird Bloom alla Wild Honey con Wrong Time, Wrong Place. Da qui ci sentiamo. Look at me, Weird Bloom.

freschissima uscita anche per i Thunder Bomber da Mantova, band attiva da diverso tempo, vari cambi di line-up. L'attuale formazione consiste di 6 elementi, i quali hanno composto e registrato questo nuovo LP intitolato Boys Alive. 9 brani di high energy rock and roll, abbiamo potuto assaporare anche le loro notevoli doti live da poco. Il 1° maggio a Casona di Ponticelli in provincia di Bologna hanno suonato insieme a Jackson Pollock e Mars X, serata organizzata dagli amici di BCR Bologna City Rockers. Ho selezionato per voi il brano intitolato Empty Hands, Thunder Bomber.

E a proposito di concerti, di eventi, vorrei a questo punto ricordare un nuovo evento, una nuova domenica organizzata dal collettivo Panthers Party. Per la prima volta fuori dalle, diciamo, mura amiche del Fondo Comini di Bologna, si svolgerà sempre a Bologna, dentro però il DLF, nello spazio della birreria Fuori Orsa, per la precisione. Due gruppi, la prima, una personale ossessione, condivide con i Thunder Bomber il bassista Enza, si tratta dei Lynx, che finalmente potremo vedere qui, a pochi passi dal centro, DLF in via Sebastiano Serlio. Allora, sentiamoci quindi un brano dei Lynx, tratto dall'ultimo album, ampiamente presentato qui a Pop Tones, We Can't Be Friends, uscito anch'esso nel dicembre del 2024 e anch'esso per la Slack, come il precedente album di debutto omonimo del 2022. Questo però è del 2024 e si intitola Rolling Over. Loro sono i Lynx.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità, su prenotazione, di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna.

Sono le 21:34, siete appunto, come avete sentito dal jingle, stiamo ascoltando Pop Tones, uscite discografiche in ambito power pop, garage punk, glam e via dicendo. E parlavamo appunto dell'evento Panthers al DLF, al Fuori Orsa, e prima dei Lynx suoneranno appunto i Fax in Berlin. Ci sarà anche un DJ set a cura del sottoscritto e del mitico Ferruccio Quercetti dei Cat. Fax in Berlin, autori dell'album su cassetta intitolato Are You Breathing Now, sul finire dello scorso anno è uscito e è presentato anche qui a Pop Tones a dicembre. Direi di sentirsi anche un brano di questo trio di Bologna intitolato Brilliant Desert, Fox in Berlin.

chiudiamo momentaneamente la parentesi italiana e proseguiamo con Les Robots, duo olandese, anche se loro dichiarano di provenire dallo spazio, totalmente ispirato il loro suono ai lavori di Joe Meek. Questo album in particolare, intitolato Intermission Optigan, tutto composto con l'Optigan. Che cos'è l'Optigan? Cos'era l'Optigan? Un organetto giocattolo della Mattel, in voga nei tardi 60s. Molto intrigante questo lavoro, anche se alla fine l'idea non è poi così originale. Il brano proposto si intitola Flea Market on Planet P. Les Robots.

non ci stancheremo mai di Don Mariani. È uscito da poco il suo album solista, il superbo Apple of Life, e ora il buon Don torna al lavoro con la sua band degli ultimi 15-20 anni, i Datura 4, quartetto di boogie rock, hard psichedelia, tinte power pop. A breve un nuovo album sull'etichetta Alive, e per ora ci sentiamo il singolo appena uscito intitolato Dirty Laundry, Datura 4.

Edoardo Mariani, nativo di Perth ma di stanza Sydney ormai da tantissimi anni. Rimaniamo in Australia con questo singolo per i Super American Eagle da Melbourne, secondo album in arrivo per loro su Cheer Squad Recording, anticipato da questa Anxiety 90.

Beyond Stupidity è il nuovo album dei rockers svedesi Stupidity, nati dalle ceneri degli Igor Beaver e dei Pipits. Questo è, a mio parere, uno dei pezzi più riusciti dall'album e si intitola Carolina.

dalla Svezia scendiamo nel Mediterraneo, precisamente a Salonicco in Grecia, dove questo giovanissimo quartetto ha da poco pubblicato il secondo album, Can't Beat, loro sono i Senses, Can't Beat the Senses, uscito per la label locale Lost in Time, come il precedente lavoro. Ha veramente stupito il loro album d'esordio, e devo dire che con questo secondo lavoro, Can't Beat, non hanno assolutamente perso la spontaneità del primo album, offre anzi spunti altrettanto validi. È uscito anche sul finire dell'anno scorso per la Rogue Records un singolo chiamato Emilia, proposto qui a Pop Tones, ed ora appunto ci sentiamo un brano da questo Can't Beat intitolato I Don't Know. Loro sono i Senses da Salonicco.

torniamo in Italia per presentare il nuovo singolo di The Sides, terzetto capitanato da Massimo Dal Pozzo, Misty Lane, che saluto. La band ha accompagnato l'anno scorso, proprio in questo periodo, forse aprile, Steve Crabtree, ex Things, nelle sue date italiane, ed ora esce con questo EP di 4 tracce. Tra parentesi, i The Sides sono presenti anche nel singolo allegato al nuovo numero di Gimme Danger, il numero 8 di Gimme Danger, che è uscito proprio oggi, e anch'esso potete recuperarlo, distribuzione esclusiva Hell Nation di Via Zampieri. Quindi se avete necessità di leggere questo fantastico magazine, scrivete tramite i vari social a Hell Nation qui a Bologna. Comunque c'è anche il negozio in via Zampieri 2, come ho già detto. Ho scelto per voi un pezzo originale di The Sides, da questo EP, e si intitola Things Left Behind.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it. Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

Sono le 22.04, siete all'ascolto di Pop Tones con Gabriele Savioli. Il brano che stiamo sentendo e che ci ha praticamente accompagnato dopo la pubblicità è ad opera dei Calibro 35, che hanno annunciato un nuovo album in uscita a ottobre. Il nuovo album intitolato Elroy vs LA, praticamente un tributo al noir americano, e è la colonna sonora di un documentario di Francesco Zippel. Appunto, i Calibro 35 hanno curato la colonna sonora e uscirà questo album intitolato appunto Elroy vs LA. Il pezzo che ci siamo ascoltati in anteprima al titolo di Riots. Ok, andiamo oltre. Sempre più grandi e sempre più bravi i Lemon Twigs, californiani, che migliorano di album in album. Questo nuovo Look for Your Mind è intriso di atmosfere 60s, tardo 60s, in maniera veramente poetica, e per non farci mancare nulla hanno aggiunto anche un tocco di British Sound. Io qui ci sento Who a Small Face, soprattutto anticipato dal singolo Two or Three. Questo Look for Your Mind è uscito venerdì scorso, è un album bellissimo, dal quale ci ascoltiamo due pezzi. La title track, che ha evidenti riferimenti Who, io ci sento tantissimo Disguises, e poi a seguire My Heart Is In Your Hands Tonight.

il batterista dei Lemon Twigs, Reza Martin, è anche il chitarrista cantante degli altrettanto grandi Uni Boys, sempre californiani. Terzo album per loro su Curation Records, omonimo, atmosfere un po' più sunshine pop e meno power pop rispetto ai precedenti album. La doppia militanza si fa sentire per il buon Reza. Diciamo che ogni band influenza in positivo l'altra. Di questo album ci eravamo già sentiti il singolo I Don't Wanna Dream Anymore, e anche per esso mi sembra giusto sentirci due brani: Maybe I'm Wrong, non Maybe I Was Wrong, Maybe I'm Wrong, e Without a Heart. Without a Broken Heart. Loro sono gli Uni Boys.

Lemon Twix e Uni Boys, due grandissime band, veramente. Siamo in chiusura. Lo facciamo con il nuovo album per i Nude Party, collettivo del North Carolina, formazioni sempre in cambiamento. E, Look Who's Back, si intitola l'album, e esce a 3 anni di distanza da Rides. Non hanno più un'etichetta ed è completamente autoprodotto. Ci sentiamo il brano intitolato Walk That Walk. E, io vi saluto, vi auguro buona serata, buon weekend. E noi ci risentiamo non venerdì prossimo, perché ci sarà una diretta della radio, appunto venerdì sera, per un evento dedicato alle vittime del sisma del 2012. Ci sentiremo quindi, ci ritroveremo venerdì 29 con i Ciao in studio per presentare il loro album The Husband's Delight. Io vi saluto ancora con i Nudes Party e Walk That Walk. Ciao.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. www.descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia in Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia in Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini. Tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton e William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: com.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.